0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre 10 posizioni, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati redatti dai nostri amici di Airplay. Domani scopriamo chi c'è in vetta alla nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

stato riaperto il tratto del galleria del traforo del Frejus, era stato temporaneamente chiuso per lavori, mentre rimane chiuso ancora la 12, lo ricordiamo, tra Sestri Levante e il tratto è quello tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, per l'incidente al chilometro 45 500, dove sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato ancora, si registrano accodamenti. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Sestri e consiglio di far rientro in A12 a Lavagna dopo aver percorso la viabilità ordinaria, cioè la statale 1 Aurelia. Torniamo a parlare anche della presenza di un invito alla prudenza per chi sta viaggiando sulla A12, sempre nel tratto laziale, però, perché c'è ancora la segnalazione attiva del cane presente all'altezza del chilometro 5 tra il bivio A12 Roma Fiumicino e Fregene verso l'Aurelia. Attenzione,

0: altra notizia, sempre dalla 12, ma qui siamo nel tratto ligure. A Rapallo proprio, sia in entrata che in uscita, perché si muove naturalmente, c'è un cinghiale, quindi attenzione, anche il cinghiale è presente in Liguria. Vedi, non solo noi nel Lazio abbiamo i cinghiali, ma stanno anche in Liguria. Il cinghiale al chilometro 28 e 400, attenzione, perché viene avvistato in entrata a Rapallo, che dir si voglia, anche in uscita, quindi per ambedue le carreggiate si sta muovendo. Questi gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo la segnalazione poi di invito alla prudenza per degli ostacoli in carreggiata, materiali dispersi che, di cui non abbiamo la natura, il dettaglio, ma al 425 dell'Adriatica tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, fate attenzione. E come sempre a quest'ora arriva l'appuntamento con la musica live, e tre brani in sequenza che ascolteremo e godremo questa notte: di Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico, brano appunto registrato live, Master Blaster di Stevie Wonder. Subito invece arrivano Dalle De Gregori con Disperato erotico. Stomp.
1: Bye bye.

allora capisci che tra i tanti sentimenti ce n'è uno che rimane imperterrito e li contiene tutti, contiene anche l'amore.

Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti, le 2:56 minuti su Raiso Radio, e torniamo a dare una notizia, un aggiornamento della notizia della 12, perché il traffico tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova non è più bloccato, ma resta chiuso il tratto. Lo ricordiamo, il tratto resta chiuso per un incidente. E il tratto chiuso è quello tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. Nell'incidente al chilometro 45.500 sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. Il traffico però appunto è stato sbloccato, al momento non ci sono code. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Sestri Levante deve far rientro in A12 a Lavagna dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Questo è l'aggiornamento che dovevamo insomma dare per questo incidente in A12. Ricordiamo ancora l'invito alla prudenza: sempre in A12 all'altezza di Rapallo, sia in entrata che in uscita viene avvistato un cinghiale al chilometro 28.400. È stata riaperta in anticipo l'uscita di Genova Aeroporto, chiusa per lavori verso Ventimiglia, riaperta in anticipo anche perché la previsione era fissata per le ore 5. Queste le notizie, questi gli aggiornamenti. E tra poco ricordo l'appuntamento con il giornale radio delle ore 3, ma noi, dopo averlo ascoltato, ci ritroviamo qui per proseguire la notte sicura di Rai Isoradio.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Bolognese ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico sull'handbike, ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la sua scomparsa. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora, sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminosa.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra, con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano. Ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana, premio Nobel per la pace Mohammadi, dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. La sua fondazione denuncia è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra e del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
8: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina, sentiamo le novità.
9: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento l'allontanamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Lo sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como, Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna, Cagliari, Sassuolo, Milan, Juventus, Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, torna Stereo Notte Brasil.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Non ricordo questo brano di Phoebe Cates, Paradise, era il 1982. È un film, è uno di quella serie Laguna Blu, Paradise, tra l'altro in questo film c'era lei che è l'interprete di questo brano che abbiamo appena ascoltato, Paradise. E allora torniamo in strada, intanto ricordiamo che sulla 12 è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova a causa dell'incidente al 45-500 nel quale sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. A chi viaggia in direzione di Genova dopo l'uscita obbligatoria a Sestri Levante si consiglia di far rientro in A12 a Lavagna avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. È ancora segnalato il cinghiale in A12, sempre lì nel tratto ligure, perché siamo in uscita o in entrata a Rapallo, al 28.400 viene avvistato questo cinghiale, siate prudenti in avvicinamento. Abbiamo poi una novità riguardo alla 10, ma parliamo di pedoni tra Imperia Ovest e Armaditaggia, si muovono tra il chilometro 127 e il 128, fate attenzione. Queste le notizie, non credo ci siano, anzi c'è ancora questa chiusura della 7, l'entrata di Busalla, che resta chiusa per lavori fino alle 5 di questa mattina.

questo brano che anticipa tra l'altro l'album che è in uscita proprio il prossimo 8 maggio, quindi ad aprire la strada è questa Buona Domenica, un pezzo che non cerca il ritornello facile ma punta tutto su un racconto personale con però una melodia che fa anche ballare, insomma ci ha abituato questo cantautore già da Sanremo a poter ballare i suoi pezzi come era Tu mi piaci. Dunque torniamo in strada, intanto è sempre chiuso il tratto della 12, lo ricordiamo, per un incidente che ha visto il coinvolgimento di due moto e un'autovettura al 45 più 500. Il tratto resta chiuso, a chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Sestri Levante il consiglio di far rientro in A12 a Lavagna avendo percorso la statale 1 Aurelia. Ed è l'unica, devo dire, notizia diciamo di rilievo in questo momento, perché ad eccezione di questo tratto chiuso non abbiamo nessun'altra indicazione di né di code né di rallentamenti, anche perché lì c'era un traffico bloccato, poi le code ma sono terminate perché siamo alle 3:29 minuti in assenza di traffico, naturalmente non ci sono ripercussioni al momento sulla viabilità. Molte le segnalazioni di presenza di animali, ricordiamo in A12 il cinghiale a Rapallo al chilometro 28 e 400, adesso anche sulla 25 Torano Pescara la presenza di animali al chilometro 81 tra Magliano dei Marsi e il bivio della 25 con la Roma Teramo in direzione della stessa autostrada. Resta ancora chiusa l'entrata di Busalla in A7, ricordiamo che è una chiusura per lavori, la riapertura è fissata intorno alle ore 5 e adesso arriva Michael Jackson.

brucerò per te. Questo è il brano per continuare a viaggiare insieme nella notte sicura di Rai Isoradio. Maria Cristina Manca, Giovanna Inzardi alla parte tecnica e tante segnalazioni di animali. Questa notte c'è un'invasione di animali, perché abbiamo intanto, ricordo, il cinghiale sulla 12 all'altezza di Rapallo, viene indicato al chilometro 28 e 400. Sulla 25 Torano Pescara invece c'è la presenza di un capriolo, viene avvistato al chilometro 81. Il tratto dove appunto è stato avvistato è quello tra il bivio 25 a 24 Roma Teramo e Maiano dei Marsi verso Pescara. E tra l'altro adesso la notizia viene trasformata da Autostrade per l'Italia: non è più presenza di animali ma materiali dispersi. Questo per dirvi che sicuramente non è andata bene a questo capriolo. Allora, detto questo, l'unica notizia attiva è sicuramente quella del tratto chiuso per incidente sulla 12 nel tratto ligure. Lo ricordiamo, magari anche lo raccontiamo ancora a beneficio di chi si fosse messo in ascolto da poco. Se vi state spostando sulla 12 nel tratto ligure tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, il tratto è chiuso per un incidente che è avvenuto al chilometro 45 più 500, nel quale sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. A chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria di Sestri Levante, il consiglio è quello di rientrare in A12 a Lavagna, avendo percorso la statale 1 Aurelia. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. E allora oggi 3 maggio si celebra la giornata mondiale della risata, e questo ci fa piacere. Un appuntamento globale che invita a fermarsi anche solo per qualche minuto e riscoprire il valore di un gesto semplice quanto potente, che è quello di ridere. In un'epoca segnata da ritmi frenetici, stress, connessioni sempre più digitali, per non parlare poi appunto dell'ansia per quello che accade nel mondo, questa giornata assume un significato ancora più profondo. Non è solo un momento simbolico, ma un vero promemoria. La risata è una risorsa naturale, accessibile a tutti, capace di migliorare la qualità della vita. E la giornata mondiale della risata nasce alla fine degli anni 90 grazie al medico indiano Madan Kataria, che ha sviluppato il movimento dello yoga della risata. La sua intuizione era semplice ma rivoluzionaria: il corpo trae benefici dalla risata anche quando indotta volontariamente. Da allora l'iniziativa si è diffusa in tutto il mondo, trasformandosi in un evento internazionale che coinvolge comunità, scuole, aziende, gruppi spontanei. In molte città si organizzano incontri collettivi, sessioni di risata guidata e momenti di condivisione. E quindi la domanda è: cosa succede davvero quando ridiamo? Ridiamo spesso per istinto, ma dietro questo gesto si nasconde un vero e proprio meccanismo biologico complesso. Quando ridiamo, il cervello rilascia endorfine, che aumentano il senso di benessere, si riduce la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, migliora la circolazione sanguigna, si attivano diversi gruppi muscolari come in una piccola attività fisica. Non è un caso che sempre più studi considerino la risata una forma di medicina naturale. Non sostituisce cure mediche, ma può affiancarle, migliorando lo stato psicofisico generale. E allora, non ci resta che ridere. Come il film diceva, non ci resta che piangere, e noi invece diciamo non ci resta che ridere.

questo brano Hold Me Closer su Raiso Radio. Allora, intanto ritorniamo lì sulla 25 Torino Pescara, ancora questi ostacoli segnalati al 79-800 tra il bivio a 25 a 24 e Magliano dei Marsi verso Pescara, la presenza di animali sulla 12, e ricordiamo in particolare si tratta di un cinghiale al chilometro 28-400, viene indicato in uscita a Rapallo ma anche in entrata perché naturalmente si sta spostando. C'è vento forte in A14 tra Vasto Nord e Poggio Imperiale, attenzione raffiche di vento forte in questo tratto della A14 e scusate la voce, è veramente faticoso quando non c'è la voce fare radio. E l'entrata di Busalla in A7, ricordiamo la chiusura sarà attiva fino alle 5 di oggi 3 maggio e quindi dovrebbe essere riaperta intorno alle 5. Queste le notizie al momento, ricordando sempre la chiusura della 12, quella tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per l'incidente al 45-500 nel quale sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. E ricordiamo che c'è l'uscita obbligatoria visto che c'è questa chiusura a Sestri Levante e poi naturalmente si può percorrere l'Aurelia, la statale 1, e rientrare in autostrada a Lavagna, quindi in A12. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, noi ascolteremo Radio 1, il giornale di Radio 1 delle 4 e poi ci ritroveremo per l'ultima ora insieme.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso capo della Casa Bianca, che torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare altri soldati oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania e poi di chiudere basi. Si parla di 90.000 militari e 40 strutture. Ma non basta. Con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili è la risposta di Bruxelles. Ed oggi a Yerevan, summit della comunità politica europea, 48 i capi di Stato e di Governo che si incontreranno nella piccola Armenia, un format che cresce ulteriormente con l'invito esteso al Canada, primo paese non europeo ad essere ammesso. Visti i partecipanti all'incontro, si può parlare di un vertice NATO senza gli Stati Uniti. Ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo. La nostra inviata.
3: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla Premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
4: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni e tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
5: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
4: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
6: Calo della produzione industriale, crescita allo 0, gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
4: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
2: Il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni, ha vissuto molte vite ed insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ore e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 il terribile incidente, rivelatosi poi oggi fatale, contro un camion durante una gara di beneficenza. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Martedì a Padova i funerali. La cronaca, ucciso durante una lite nata per 30 euro, sarebbe questo il momento dell'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto, soffocato, nel negozio del presunto aggressore, un 42enne cinese arrestato mentre era in procinto di fuggire. È successo a Bari, tra i due uomini ci sarebbe stato un accordo per l'utilizzo illegale di una carta di inclusione del valore di 600 euro e l'assassino si sarebbe impossessato di 30 euro in più di quanto pattuito tra i due. Il corpo era nascosto in sacchi e chiuso in uno sgabuzzino. Il ponte del primo maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada, possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo previsto un leggero peggioramento. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi. A partire da lunedì anche con le piogge che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
2: Lo sport, Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genova, oggi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milano, Juventus-Verona e Inter-Parma, ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis alle 17, Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid, tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. E poi la Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi stasera la gara. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Dizzy Gillespie, questo è il brano jazz delle ore 4 che ritroviamo tutte le notti, questa Blue Moon versione jazz. 4 e 10 minuti, ben ritrovati, la notte in viaggio di Raizo Radio, notte sicura. Maria Cristina Manca e Giovanna Insardi alla parte tecnica, la messa in onda. Dunque, c'è una novità, è appena avvenuto un incidente qua a Roma Nord, proprio sulla diramazione. Siamo tra il bivio diramazione Roma Nord, Grande Raccordo Anulare e Sette Bagni, in direzione nord verso l'Autosole, l'incidente al chilometro 20. Attenzione a degli ostacoli ora in A1 tra Reggio Emilia e bivio A1 A22 verso Bologna, il chilometro 139. Non abbiamo il dettaglio di ciò che è stato disperso, ma fate attenzione in avvicinamento. Materiali dispersi anche sulla 25 Torano Pescara, e qui siamo al chilometro 79-800 tra il bivio con la 24 e Magliano dei Marsi verso Pescara. Ancora segnalato questo cinghiale in A12 in uscita o in entrata a Rapallo, perché si muove, ed è segnalato al chilometro 28-400. Resta chiusa l'entrata di Busalla in A7 e lo sarà per entrambe le direzioni fino alle 5 di oggi 3 maggio. Poi ricordiamo che è avvenuto questo incidente importante che riguarda la 12 ed è ormai chiuso da almeno un paio d'ore il tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, l'incidente al chilometro 45-500 nel quale sono rimaste coinvolte un'auto e 2 moto. A chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Sestri, il consiglio di far rientro in A12 a Lavagna, avendo poi, diciamo, percorso la statale 1 Aurelia. Questi gli aggiornamenti, e noi torniamo adesso alla musica con un successo del passato di Mario Venuti.

in entrata Bologna San Lazzaro verso Bologna, attenzione al chilometro 22 e 200. Ostacoli, materiali dispersi in A1 tra Reggio Emilia e Bivio con la 22 verso Bologna, materiali dispersi al chilometro 139. Ci arriva un'altra segnalazione, ci parla della presenza di animali di rimazione Gallarate e Gattico, Sesto Calendo Vergiate, Castelletto Ticino, avvistati tra il chilometro 11.9 e il chilometro 13.4. Non abbiamo però dettagli di ciò, del tipo di animale che viene avvistato, mentre rimane questo cinghiale in A12 all'altezza di Rapallo, sia in entrata che in uscita, al 28 e 400. Torniamo per un attimo anche qui a Roma Nord, diramazione Roma Nord, dove raccontiamo questo incidente al chilometro 20 tra il bivio con il grande raccordo anulare e Sette Bagni in direzione nord verso la 1, al momento senza ripercussioni sulla viabilità.

Gli occhi di mio padre, My Father Eyes, Eric Clapton su Rai Radio, le 4:33 minuti, ben ritrovati, Musica News ed Infomobilità. Viaggiamo verso questo nuovo giorno, questo 3 maggio 2026, con diciamo diverse notizie, diversi aggiornamenti che riguardano alcuni tratti autostradali. Ripartirei dall'incidente sulla diramazione Roma Nord, perché ci è arrivata una nota che ci parla dello sbandamento di un'auto tra prima e seconda corsia, e al momento non abbiamo difficoltà per effetto dell'incidente. C'è una safety car che sta viaggiando per soccorrere probabilmente chi è rimasto coinvolto in questo incidente, e siamo tra il bivio diramazione Roma Nord Grande Raccordo Anulare e Sette Bagni verso nord, verso l'autostrada del Sole. Siamo al chilometro 20. Ripeto, un'auto ha sbandato tra prima e seconda corsia. Diramazione Gallerate Gattico, la presenza di animali tra chilometro 11 e 9 e il 13 e 4 tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino. Attenzione a dei pedoni ora in A14 in entrata a Bologna San Lazzaro, sono segnalati verso Bologna al chilometro 22 e 200. È ancora segnalato il cinghiale sulla 12 in uscita o in entrata a Rapallo, perché si muove ed è ancora comunque lì sulla rampa probabilmente di entrata o di uscita di Rapallo al chilometro 28 e 400. Ricordiamo poi l'incidente in A12 che determina, che provoca una chiusura, la chiusura del tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, l'incidente al 45 e 500, nel quale sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Sestri può rientrare in autostrada in A12 a Lavagna dopo aver percorso la statale 1 Aurelia.

Mimì Martini con Mimì Sarà, il bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato. Ma dobbiamo tornare subito in autostrada perché abbiamo un po' di novità. Intanto un incidente, una novità che riguarda la A8 Milano Laghi, è appena avvenuto al chilometro 24.500 in entrata Busto Arsizio verso Milano. La nota ci parla del coinvolgimento di 3 autovetture in questo incidente al 24.5, ripeto, in entrata Busto Arsizio in direzione di Milano. Abbiamo ancora la situazione della 12, ricordiamo che qui c'è stato un incidente intorno alle 2.20, un incidente che ha visto il coinvolgimento di 2 moto e di un'autovettura nel tratto ligure, quello tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. Il tratto è chiuso. L'incidente al 45.500, chi viaggia in direzione di Genova dopo l'uscita obbligatoria di Sestri Levante può rientrare in A12 a Lavagna dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo, andiamo nuovamente a parlare dell'incidente sulla diramazione Roma Nord. Nell'incidente un'auto ha sbandato tra prima e seconda corsia, siamo al chilometro 20 tra il bivio con il grande raccordo anulare e 7 bagni verso nord, verso la 1. È temporaneamente bloccato adesso il traffico nel tratto appunto interessato dall'incidente. All'interno del blocco del traffico viene già segnalata la coda di 1 chilometro, quindi ripeto, temporaneamente bloccato il traffico tra il bivio di diramazione Roma Nord grande raccordo anulare e 7 bagni in direzione nord, traffico bloccato e code di 1 chilometro.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico sulla handbike, ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzione politica per la sua scomparsa. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminoso.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata anche dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, la sua fondazione denuncia, è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra, del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
8: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane, 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas intanto buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno, sono al 50%, la media europea è al 32% e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso. Sentiamo le novità.
9: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento. l'internamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Lo sport, calcio Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino. Pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ci piacevano tanto gli Swing of Sister, Fooled by a Smile, erano gli anni 80, ma davvero questo gruppo ha fatto poche cose, ma tutte veramente bei pezzi. Allora, alle 5 e 9 minuti, ben ritrovati verso il nuovo giorno. Maria Cristina Manca, Giovanna Inzardi, tra poco sentirete anche la voce di Elena Carbonari, sicuramente una voce migliore della mia, perché questa notte la mia era un po' afona. Comunque, dai, ci difendiamo. E allora torniamo però in strada, perché intanto riparto proprio dall'incidente qui a Roma Nord, diramazione Roma Nord. Il traffico peraltro tra il bivio diramazione Roma Nord, grande raccordo anulare e Sette Bagni verso l'Autosole era stato temporaneamente bloccato per l'intervento per consentire i soccorsi, e un'auto appunto ha sbandato in prima e seconda corsia. Siamo al chilometro 20, però il traffico è stato sbloccato, si è formata questa coda di un chilometro. Siamo tra il bivio con il grande raccordo anulare e Sette Bagni in direzione nord verso la 1. Torniamo a parlare anche della 12, perché resta chiuso questo tratto dove intorno alle 2:20 è avvenuto un incidente con tre mezzi coinvolti. Intanto il tratto chiuso è tra quello tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, l'incidente al 45 500, e un'auto e due moto sono rimaste coinvolte in questo incidente. A chi viaggia in direzione di Genova dopo l'uscita obbligatoria a Sestri Levante si consiglia di far rientro in A12 a Lavagna dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Sul luogo è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ancora chiusa l'entrata di Busalla, ricordiamo, nella notte per lavori. È chiusa appunto al traffico in entrambe le direzioni. L'entrata che viene consigliata verso Milano Roncoscrivia, l'entrata verso Genova sempre la stessa stazione di Roncoscrivia. Questi gli ultimi aggiornamenti, adesso noi torniamo alla musica con la novità, quella di Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Attenzione, abbiamo una notizia che ci parla di un automobilista contromano. Siamo sulla 7 Milano-Genova. Attenzione, tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la 21 Torino-Brescia e verso Genova. Veicolo che viaggia contromano, avvistato all'altezza del chilometro 59. Prudenza, fermatevi sulla destra perché lui viaggia sulla vostra corsia di sorpasso.

0: la novità di Taylor Swift, questa Elizabeth Taylor, fa il verso, insomma, in qualche modo alla grande attrice.
1: Direi proprio di sì.
0: Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Cristina.
0: Grazie.
1: Quando ci dice
0: soccorso.
1: L'importante è la salute.
0: Ecco qua. Infatti l'ho detto, ho detto poco fa, dico, la mia conduzione è stata con una voce molto afro.
1: No,
0: meno male che adesso
1: bella,
0: sentirete
1: dai.
0: La voce di Elena.
1: No. Anzi, la rende ancora più particolare.
0: Sì, diciamo sì, ma una gran fatica, cara.
1: Lo immagino. Dai, forza, sono
0: allora,
1: arrivati i rinforzi.
0: Intanto arrivati i rinforzi e abbiamo in assette questo veicolo che viaggia contromano tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la 21 verso Genova, avvistato all'altezza del chilometro 59. Fate attenzione, ricordiamo il tratto chiuso per incidente in A12, due le moto coinvolte insieme a un'autovettura, il tratto è chiuso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. L'incidente al 45.5 è chiuso il tratto da intorno alle 2.30 quando è avvenuto l'incidente, che poi aveva provocato anche un blocco del traffico, ma insomma la situazione è ancora di chiusura. Sicuramente lo seguirai tu, Elena, perché
1: certo.
0: Due moto e una macchina, il tratto è chiuso dalle 2.30 di questa notte, quindi insomma sicuramente è una cosa abbastanza seria.
1: Certo,
0: comunque
1: purtroppo.
0: Continua a essere segnalata dopo l'uscita obbligatoria a Sestri Levante, il consiglio insomma di rientrare in autostrada dopo aver percorso la statale. Aurelia, abbiamo un altro incidente qui a Roma Nord, incidente che è segnalato tra il bivio con il grande raccordo anulare e Settebagni verso la 1, e il traffico era stato temporaneamente bloccato per consentire i soccorsi, ma adesso è stato sbloccato, rimane questa coda di un chilometro. L'incidente al chilometro 20, e ricordiamo uno sbandamento di un'auto tra prima e seconda corsia. È risolto l'incidente invece in A8, che era segnalato a Bussarzizio in direzione di Milano. Elena, ti lascio il microfono.
1: Vai.
0: Ti lascio tutto
1: Vai.
0: Quello che c'è qui è tuo.
1: Grazie.
0: Ringrazio Giovanna Insardi alla parte tecnica
1: e riguardati.
0: Grazie e buona giornata, buona domenica a tutti voi.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà. Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto Rai Esoradio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.

0: I need you con gli America alle 5.32, buongiorno, quindi dopo Maria Cristina Manca e Elena Carbonari ad accompagnarvi, siete naturalmente con Isoradio e subito andiamo a ricordare la notizia, al momento più importante, quella del veicolo che procede contromano sulla 7 la Milano-Genova, siamo tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la 21, la Torino-Piacenza-Brescia, siamo in direzione Genova. Ed ora diamo subito uno sguardo al tempo previsto per questa giornata, ci informa il maggiore Daniele Cesarin. Buongiorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord, cielo irregolarmente nuvoloso dapprima sulle regioni centro-occidentali e in estensione alle restanti regioni. Nella parte centrale della giornata si verificano annuvolamenti più consistenti su aree in prossimità dell'arco alpino occidentale e su aree montuose al confine del Trentino Alto Adige con la Lombardia e il Veneto, associati a piogge locali in rapido esaurimento per la sera. Al centro e sulla Sardegna, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla sera l'aumento di nuvolosità su aree occidentali della Sardegna sarà accompagnato da rovesci e temporali locali. Al sud e sulla Sicilia, anche qui cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle aree, qualche nube in più sarà presente in prossimità dei rilievi della Calabria centro-meridionale e sulla Puglia meridionale, ma senza fenomeni di rilievo associati. Passando alle temperature, le massime oggi sono in deciso aumento al centro, specie su regioni del versante adriatico, e in deciso aumento al sud, isole maggiori comprese. Stazionario e lieve aumento al nord. Infine venti deboli o a regime di brezza. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Andiamo subito ad aggiornare la situazione della 7. La Milano-Genova è stato fermato il veicolo che procedeva contromano tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la A21, la Torino-Piacenza-Brescia in direzione Genova. Ma non è tutto, perché si sono normalizzate anche altre situazioni. Infatti anche sulla diramazione Roma Nord il traffico non è più bloccato, è stato risolto l'incidente, pertanto non abbiamo più neanche la coda, tutto risolto tra la diramazione Roma Nord, grande raccordo anulare, Sette Bagni in direzione della 1 careggiata nord. È stato risolto anche l'incidente che era stato segnalato sulla 1 a Giove Ovest direzione Roma. Risolto anche l'incidente della 12, la Genova Sestri Levante, l'incidente che aveva causato anche la chiusura del tratto Sestri Levante Lavagna direzione Genova. Il tratto è stato riaperto, l'incidente è stato risolto, quindi tutte notizie che possiamo archiviare. Al momento risulta attiva soltanto questa notizia di incidente avvenuto sulla 11, coinvolta un'auto in seconda corsia, siamo tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, siamo sulla 11 alla Firenze Pisa Nord, l'incidente al chilometro 19 e per il momento è un invito alla prudenza, quindi questo di fatto è anche l'unica notizia attiva. Siete con Isoradio, buongiorno, buongiorno a tutti voi, Elena Carbonari ad accompagnarvi in questa prima parte della giornata, con arriveremo fino alle 9 e poi dalle 9 alle 13 sarete con Alessandra Tocci, saluto anche Massimo Chiadrone che è dall'altra parte del vetro. Questa quindi la squadra che vi sta accompagnando in questa inizio di mattinata. Ricordo come sempre il 348 103 1010, come dire, se ci siete battete un colpo, lo sappiamo che ci siete. Ci sono sempre amici che sono all'ascolto, amici che magari stanno concludendo anche la propria notte di lavoro, come qualcuno ci ha comunicato, ma ecco, a breve andremo proprio a leggere i vostri messaggi, ad ascoltarli, perché molti sono proprio messaggi WhatsApp al 348 103 1010.

una donna non può. Questo è il nuovo di Francesca Michelin. 5:49, siete con Isoradio. Buongiorno, ben arrivati a coloro che magari si sono appena sintonizzati. E come dicevo, però, salutiamo anche chi magari sta per spegnere, proprio il caso di dirlo, i motori, perché è quasi giunto a destinazione. Magari è stato in nostra compagnia, in compagnia di Maria Cristina Manca, nel corso di tutta la notte, perché magari ha lavorato. Ecco il caso di Robby che è un NCC, e quindi proprio questo ci testimoniava nel suo messaggio al 348 103 1010, e quindi sta finendo il suo turno notturno si trova all'aeroporto di Verona, poco, ancora poco, e poi anche per lui il meritato riposo. Quindi ti stiamo accompagnando in questi ultimi minuti, e tramite Robby quindi salutiamo tutti i lavoratori notturni, tutti coloro che sono stati in nostra compagnia. Buon riposo, naturalmente buona giornata, perché Isoradio, lo ricordiamo, è sempre in diretta con voi 24 ore su 24, sempre qui pronti ad assistervi, a raccontarvi la viabilità in tempo reale, e siamo veramente gli unici a poterlo fare 24 ore su 24. Abbiamo un incidente, lo ribadiamo ancora una volta, da segnalare sulla 11, la Firenze Pisa Nord, è coinvolto un'auto in seconda corsia, siamo tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze al chilometro 19, ma l'incidente comunque non crea disagi alla circolazione. Vi segnalo poi la presenza di peduni invece sulla 4, la Torino-Milano, siamo poco prima di Ghisolfo Ovest, e sono segnalati in entrambe le direzioni. Salutiamo anche Carla all'ascolto, lei invece è un ascolto stanziale, vedo che ci scrive anche Riccardo, che invece è un autista in partenza da Torino per Ferrara, lui che ha la responsabilità quindi, ecco, di portare in giro per l'Italia, fa parte di una compagnia molto importante, ora non so dirvi quale, e quindi fa questi spostamenti in lungo e in largo per l'Italia, ha la responsabilità quindi di portare tutte queste persone. Dice: vi ascolto da una vita, bravo, continua così, bravo Riccardo, non perdere queste sane abitudini, e ne approfitta anche per salutare i suoi colleghi, e noi ci associamo. E allora buon viaggio Riccardo, buoni chilometri a te, visto che sei in partenza da Torino per Ferrara, quindi di chilometri ne avrai da percorrere sempre in nostra compagnia.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì nella chiesa di Santa Giustina a Padova, campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo e poi, dopo l'incidente in pista in cui perse le gambe, il paraciclismo, in cui vinse 4 ori olimpici. Nel 2020 l'altro gravissimo incidente con la sua handbike. Punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, scrive il presidente Mattarella, e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. Così 10 anni fa, ai nostri microfoni, a Extra Time, Zanardi parlava di sé con un sorriso e senza retorica.
3: Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
2: La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ancora fermi i negoziati mentre Trump rilancia una possibile prosecuzione della campagna militare.
4: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Esaminerò a breve la proposta che Teheran ci ha inviato, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha affermato Trump. Traballa la tregua tra Teheran e Washington. La Casa Bianca non ha mostrato di apprezzare particolarmente il piano di pace in 14 punti proposto dal regime, mentre gli Stati Uniti hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, rilanciano i vertici del regime. Non cederemo mai Hormuz agli Stati Uniti, ha ribadito l'Iran dopo che nelle scorse ore le forze armate avevano definito una nuova guerra probabile. Intanto il presidente americano alza di nuovo il tiro contro i leader europei, accusati di non averlo aiutato nella campagna contro l'Iran, e ha annunciato nuovi dazi del 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. E sul ritiro dei militari dalle basi NATO della Germania, il presidente americano ha precisato che potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati. Claudia Stamerra, GR1.
2: Caro carburante, taglio in due tempi per le accise di benzina e diesel. Al primo provvedimento, che porta lo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà uno successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 per la benzina, meno di 2 per il GPL. Alla base della scelta l'aumento marcato del gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica, filiere produttive. Il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà in procura a Pavia per un altro interrogatorio. Unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Il giorno prima, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Le indagini saranno chiuse tra qualche settimana e sarà depositato l'intero fascicolo con tutti gli elementi raccolti dai magistrati contro Sempio. Il giallo di Pietracatella, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina, inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice, al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Meteo, domenica all'insegna del bel tempo sull'Italia, da domani previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge anche a carattere temporalesco, instabilità che durerà per tutta la settimana. Dalla Formula 1 al tennis, italiani protagonisti in questa domenica di sport nella quale il calcio si appresta a emettere il verdetto più importante.
5: Un punto per lo scudetto stasera alle 20.45 all'Inter di Chivu, basterà un pareggio nel match di San Siro contro il Parma per festeggiare il 21esimo titolo della storia. Il programma della 35esima giornata in questa domenica sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Il sabato della Serie A ha fatto registrare uno 0-0 tra Como e Napoli, che blinda la Champions per Conte, mentre per Fabregas complica i piani verso l'elite europea. Nessun gol in serata anche tra l'Atalanta e il Genoa. Genoa ormai già salvo. L'Udinese ha invece sconfitto 2-0 il Torino grazie ai gol di Ezibue e Christensen. Tennis alle 17, Jannik Sinner disputa la finale del Masters 1000 di Madrid contro Zverev. Formula 1 anticipato alle 19 per allerta meteo, il via del Gran Premio di Miami, dove a partire ancora una volta davanti a tutti sarà Kimi Antonelli su Mercedes, dietro di lui Verstappen e Leclerc. La Ferrari di Hamilton scatterà dalla sesta posizione. Francesco Albanese, GR1.
2: Sono le 6:05 minuti, linea est-ovest, prossimo GR1 alle 7.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Eba con Pata Pata, le 6:08 con Isoradio, i nostri grandi successi sempre a suonare 24 ore su 24, successi di ieri, successi di oggi, ad accompagnarvi in questa, anche in questo inizio di giornata. Elena Carbonari che vi sta parlando con Massimo Chiedrone alla parte tecnica, e devo dire parecchi messaggi da parte dei nostri ascoltatori che ci stanno raccontando, sono già appunto in viaggio con noi, anzi qualcuno magari tra un po' smetterà anche di seguirci, perché come abbiamo sentito prima Robby, un NCC che sta finendo la sua giornata, c'è anche chi, Alberto, uscita mercato ortofrutticolo di Roma, consegne finite, via direzione casa, Napoli, quindi anche per lui gli ultimi chilometri da percorrere. Allora buon rientro e buon riposo. Poi ci sono altri messaggi dei quali ci occuperemo subito, anzi volevo intanto salutare e ringraziare, ecco sto, lo facciamo subito, Antonella che tra l'altro ci sta ascoltando da Roma, dal grande raccordo e ci dava appunto conferma della notizia che sto per darvi, un incidente avvenuto appunto sul grande raccordo anulare. Grazie Antonella, voi siete sempre precisi, tempestivi e anche molto precisi nel fornirci le informazioni così dettagliate che noi naturalmente, come è comprensibile, andiamo a verificare, però visto che siete su strada spesso ci date anche notizia di un evento che magari è avvenuto proprio in quel momento, cosa che ha fatto Antonella. E in effetti è avvenuto un incidente sul grande raccordo anulare, ci sono già delle code, siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana, siamo in direzione dell'Appia, quindi confermiamo questa situazione, ci sono come detto delle code per incidente. Abbiamo poi da segnalare, perché è cambiata la situazione nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, abbiamo da segnalare un veicolo in fiamme sulla 26, la Genova Voltri Gravelonatoce, siamo tra Vercelli Est e il Bivio a 26, diramazione a 4 Torino Trieste verso Genova Voltri, il veicolo al chilometro 114, ma al momento non sta influendo sulla circolazione. Un incidente, anche questa è una novità, è avvenuto anche sulla 9, la Leinate Como Chiasso, siamo tra il Bivio a 9 a 36 Pedemontana e Turate verso Leinate, incidente al chilometro 20, circolazione regolare. L'ultima notizia riguarda la 1, ci sono dei pedoni tra Arezzo e Valdarno direzione Firenze, però diamo anche uno sguardo alle chiusure, vediamo se ce ne sono ancora. È chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, siamo sull'8 la Milano Varese, ma questa è una chiusura che andrà avanti fino al 24 giugno. Troverete chiusa poi sulla diramazione per Ravenna l'uscita di Cotignola per le provenienze da Ravenna, questo fino al 22 maggio.

Con male da vendere, ricordiamo a chi in questo momento è in viaggio sul grande raccordo anulare la coda per incidente, quindi confermiamo questa situazione. Siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana in direzione dell'Appia. L'altra notizia riguarda poi la 26, la Genova Voltre, Greve Runatoce, abbiamo un veicolo in fiamme al chilometro 114 verso Genova Voltre, carreggiata sud tra Vercelli Est e il Bivio, a 26 diramazione a 4 Torino Trieste. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso, la segnalazione di un incidente, sono coinvolte due vetture, comunque senza conseguenze per la circolazione. Siamo tra il Bivio a 9 e 36 Pedemontana e Turate verso Lainate. Pedoni che sono segnalati sulla 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze e ora segnalati anche sulla 14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Dicevamo, questo è anche il momento, l'inizio di questa giornata, che sta però anche a caratterizzare magari il termine di una notte di lavoro per alcuni che quindi si accingono ad arrivare a casa per il giusto e meritato riposo, tanti altri invece magari iniziano proprio oggi la mattinata di lavoro, perché è vero che è domenica, ma ci sono anche tante persone che appunto come noi lavorano. E allora salutiamo anche Piero, quest'altro amico che ci racconta nel suo messaggio che sta rientrando dal Sant'Orsola di Bologna, diretto in quelle di Firenze. Anche per lui quindi si deduce una notte di lavoro, lui che trasporta organi, quindi un lavoro molto molto importante e prezioso. Ciao Piero, anche a te buon rientro e grazie per quello che fai. Poi salutiamo Claudio invece, oltre ad augurarci il buongiorno e naturalmente ricontracambiamo, ci ricorda giustamente che essendo oggi la prima domenica del mese, come ogni prima domenica del mese, c'è l'iniziativa Domenica al Museo, questo ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici, nei luoghi della cultura statali, e questo avviene ogni prima domenica del mese appunto in tutta Italia, quindi l'ingresso è libero, quindi approfittiamone. E giustamente Claudio è sempre molto attento a tutto quello che riguarda poi la cultura, quindi l'abbiamo notato. Grazie Claudio anche per avercelo ricordato. Anche a te naturalmente un augurio di una buona domenica e un buon viaggio se in questo momento sei in transito sulla nostra rete viaria.

Styles, torniamo a parlare dell'incidente che avevamo già segnalato sulla 9, la Lainate Como Chiasso. Ve lo confermo, l'incidente al chilometro 20 vede coinvolte due vetture. Ora è stato bloccato il traffico e c'è anche una coda. Vi ricordo quindi il tratto, siamo sulla 9, la Lainate Como Chiasso, bivio a 9, a 36 Pedemontana e Turate verso Lainate, carreggiata sud. Traffico bloccato con coda. Un incidente lo segnaliamo anche sulla 10 ora. La Genova Ventimiglia, sono coinvolte due vetture, siamo al chilometro 2,4 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, ci sono anche dei materiali dispersi, siamo all'interno di una galleria, quindi prestate attenzione, ripeto, siamo al chilometro 2,4, al momento comunque la circolazione è regolare. Abbiamo sempre questo veicolo in fiamme sulla 26, la Genova Voltri Gravelunatoce, siamo tra Vercelli Est e il bivio 26, diramazione a 4 Torino Trieste verso Genova Voltri al chilometro 114. Dei pedoni sono segnalati sulla 14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, mentre non sono più segnalati sulla 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. L'altra notizia riguarda ancora il grande raccordo anulare, dove a causa di un incidente abbiamo delle code, siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana, e siamo in direzione dell'Appia. E al 348 103 1010 ancora i vostri messaggi, i vostri saluti, gli auguri per una buona giornata e anche la vostra testimonianza così di ascolto. Salutiamo anche Gianfranco da Genova, che ha finito, come altri amici, altri colleghi di cui abbiamo parlato poco fa, anche la sua notte di lavoro, quindi anche lui si sta accingendo a rientrare a casa, sempre comunque in nostra compagnia, in compagnia di Isoradio. Paola Turci, e poi a seguire torneremo a parlare del tempo.

0: come anticipato, eccoci ad un altro approfondimento medio. Siamo con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Grazie, altrettanto.
1: Ecco, giornata ancora di bel tempo.
0: Bene.
1: Dico ancora perché stamane, a parte qualche nube in più sulla parte più occidentale del nostro paese, quella settentrionale, ovvero sulle Alpi piemontesi, dove in questo momento qualche goccia di pioggia sta cadendo, sul nostro paese ci sarà ancora bel tempo. Dal pomeriggio sera però arriveranno delle prime velature a interessare sempre il settore occidentale, ma soprattutto la Sardegna, la Liguria, il Piemonte, che in serata tenderanno ancora a compattarsi, a portare anche qualche pioggia, le prime piogge nelle aree più interne. Sul resto del paese, come dicevamo, ci sarà bel tempo. Preludio questo di un cambiamento che ci attendiamo già nella giornata di lunedì. Sempre da ovest, sempre una perturbazione atlantica e sempre piogge che localmente potranno essere anche battenti. Situazione variabile quindi per tutta la settimana, con martedì che ci attenderemo un sicuro peggioramento su quasi tutto il nostro paese. Le temperature resteranno ancora per oggi molto gradevoli, raggiungeranno i 25-26 gradi su buona parte delle regioni centrali, settentrionali, ma anche al sud. Qua un calo leggerissimo lo avremo già dalla giornata di lunedì, ma saranno comunque ancora temperature assolutamente miti.
0: Allora, alla luce di quello che ci ha raccontato, godiamoci questa bella domenica di sole per chi potrà. Bene, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

Serena Brancale con Il mio paese, siamo alle 6.36 sempre con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi con Elena Carbonari che vi parla, Massimo Chiadrone alla parte tecnica, salutiamo anche Giuliano, lui è un autista di autobus in partenza, quindi sta iniziando la sua giornata di lavoro per un giro in Val d'Orcia, beh, posto meraviglioso, quindi buon viaggio a te, naturalmente buona domenica Giuliano. Andiamo sulla 9 ora, la Lainate Como Chiasso. Vi dicevo poco fa di un incidente avvenuto tra il bivio a 9 e 36 Pedemontana e Turante verso Lainate. L'incidente al chilometro 20 ha visto coinvolte due vetture. Si è reso necessario bloccare il traffico, si era formata anche una coda. Ora tutto risolto, nel senso che il traffico non è più bloccato e tanto più non abbiamo più coda da segnalare. Non ci sono neanche più i materiali dispersi. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia. Ricordo che qui è avvenuto un incidente coinvolte due vetture. E a proposito poi di incidente, ricordiamo che sempre per incidente appunto abbiamo delle code a Roma sul grande raccordo anulare, siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana in direzione dell'Appia, c'è un veicolo in fiamme sulla 26, la Genova Voltri grave lunatoce, siamo tra Vercelli Est e il bivio a 26 diramazione 4 Torino Trieste verso Genova Voltri, prestate quindi attenzione in avvicinamento al tratto che vi ho segnalato, il mezzo è al chilometro 114. Ci sono dei pedoni sulla 14 tra Loreto e Ancona Sud, siamo verso Ancona Carreggiata Nord, quindi queste sono le notizie attive. E ci scrive anche un tassista, eccolo qua, un tassista genovese, Maurizio, buongiorno e buona domenica da Genova, grazie per questo l'augurio che arriva da questa splendida città. È bello, questa domenica mattina la stiamo iniziando con messaggi di persone che lavorano, quindi ci sono NCC, abbiamo avuto testimonianze di autisti di autobus, più di uno, ora anche il tassista di Genova, anche l'altro amico che trasporta organi, quindi come sentite sono tutte testimonianze comunque di un'Italia che lavora, che produce, un'Italia che si sposta anche in queste prime ore di questa domenica mattina. Sentite un po' che arriva una bella canzone che ci riporta indietro di parecchi anni, ricordate Christopher Cross e come dimenticarlo, questo Never Be The Same.

Ieri mattina eravamo in diretta insieme quando è arrivata la notizia della scomparsa di Alex Zanardi. È una notizia che ha colpito tutti quanti. Oggi tutte le aperture dei quotidiani sono per lui, per ricordare questo grande sportivo, sì, ma questo anche uomo così forte, così coraggioso. E ci sono messaggi di cordoglio che arrivano dalle istituzioni, dal mondo dello sport, ma anche da semplici cittadini, da colleghi, dal mondo della musica. Muore Zanardi, che ci ha insegnato a rispondere al destino, l'incidente in macchina nel 2001, l'estrema unzione, 16 operazioni, le due gambe amputate, poi la vita da fuoriclasse paralimpico con la sua handbike, fino all'urto con un camion, purtroppo, come sappiamo, nel 2020. Questa è in estrema sintesi la storia di un bambino impavido. Vi riporto qualche titolo: addio Zanardi, campione che non si è arreso mai, ironia, velocità, forza, quando Alex diceva la fatica restituisce. Vi dicevo, messaggi di cordoglio che sono arrivati praticamente da chiunque. C'è anche Vasco Rossi che ha realizzato un post con la vita spericolata e dice: con il suo grande coraggio e la forza di chi non si arrende mai, ha insegnato a tutti che niente è impossibile. Alex Zanardi. Con queste parole social, Vasco Rossi ha voluto salutare il campione scegliendo la vita spericolata come colonna sonora del post, non una scelta casuale. Le note del suo inno più celebre hanno accompagnato infatti l'immagine di Alex in una gara di handbike. Per il Blasco, Zanardi ha incarnato questo spirito di chi vuole una vita che non è mai tardi, sfidando il destino. Un omaggio che trasforma la musica in un ultimo emozionante abbraccio. Il rocker ha anche scritto: Alex Zanardi non morirà mai. E c'è un altro ricordo anche da parte di Gianni Morandi, che ha posto anche un'immagine in cui si vede qualche anno fa Alex Zanardi cantare insieme a Gianni Morandi My Way. Nel giorno di Senna, l'omaggio della Formula 1 a Miami, c'è stato un minuto di silenzio con la scritta "Ciao Alex" sulle macchine. La Ferrari, un'ispirazione e un uomo straordinario. C'è anche un'intervista questa mattina su Repubblica alla mamma, la quale dice: è stato un figlio dolcissimo, mi resta tanto. Purtroppo la famiglia era già stata colpita anche da altri drammi. Ricordiamo che Alex perse anche una sorella giovanissima proprio dopo un incidente stradale. Cosa le resta? Viene chiesto alla mamma. Resta tutto questo amore, resta la dolcezza, ecco quello che resta. Alex è stato un ragazzo dolcissimo, un ragazzo stupendo. Viene anche riportato un'intervista che qualche anno fa Alex Zanardi rilasciò. Era il 2016, alla vigilia delle partenze per le Paralimpiadi di Rio. Venne chiesto ad Alex Zanardi quale fosse la sfida più grande. Lui rispose, parlando del figlio, non della gara, rispose così: cercare di essere un buon padre per un figlio adolescente con il quale ho difficoltà di comunicazione e di linguaggio. Vorrei potergli regalare esperienze che io ho già fatto, al netto di tutti i bernoccoli che ci sono sulla mia testa per le capocciate che ho preso. Quindi vorrei semplificargli la vita, vorrei fare tutto quello che posso per fare in modo che diventi una brava persona. Quindi questa era la massima aspirazione di Alex Zanardi, che ha dimostrato che serve agire, non restare immobili. Sentite, questa è una dei pensieri di Alex Zanardi. La vita, diceva, è come il caffè. Non basta mettere lo zucchero, devi girare il cucchiaino.

Nardi per sempre, Dio il campione che vinse due volte, tanti messaggi, dicevo, di cordoglio che arrivano naturalmente anche dal mondo dello sport. Ecco cosa ricorda Pierpaolo Addesi, CT della Nazionale di Ciclismo Paralimpico. Alex era una persona di cuore, umile, semplice e alla mano, e ha aiutato tantissimi e mancherà enormemente, di questo siamo certi, mancherà a tutti. E c'è tra l'altro anche questa proposta di dedicare l'autodromo di Monza proprio ad Alex Zanardi, e mi sembra più che giusta e legittima per ricordare questo grande sportivo, questo grande uomo. Allora, tra poco ritroveremo le notizie del GR1, quindi torniamo a parlare dell'informazione, a dare spazio alle informazioni, i titoli del GR1, poi subito dopo a seguire come sempre l'appuntamento con il Vangelo sulla strada, questi prossimi appuntamenti. Intanto torniamo però anche su strada per ricordare ai nostri amici in viaggio a Roma sul grande raccordo anulare che ci sono ancora delle code per incidente. Siamo all'altezza dello svincolo 21, la strada statale 215 via Tuscolana, siamo in direzione dell'Appia, quindi la situazione non è cambiata.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: L'addio ad Alex Zanardi, campione nella vita e nello sport. Martedì alle 11 funerali a Padova. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella rimarrà nel ricordo degli italiani. Stati Uniti-Iran, tregua in bilico, Trump minaccia, possibili attacchi. Teheran replica, non temiamo la guerra. Il capo della Casa Bianca apre poi un nuovo fronte dazi contro l'Europa. L'uomo e l'intelligenza artificiale. In Cina un lavoratore vince la causa contro l'azienda che lo aveva licenziato perché l'IA costa di meno. La notte dell'Inter a Kiev, basta un pari con il Parma e sarà scudetto. Tennis e Formula 1, Jannik e Kimi per riportare l'Italia sul tetto del mondo. Sinner a Madrid sfida Zverev, Antonelli in pole a Miami.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
5: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche e amici ascoltatori, buona domenica a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. In questa quinta domenica di Pasqua, la Chiesa ci fa ascoltare dal Vangelo di Giovanni al capitolo 14, dal versetto 1 fino al versetto 12, un pezzo del discorso che Gesù fece durante l'ultima cena. Appena detto ai suoi che li lascerà. Non capiscono nulla i discepoli, però li impressiona questo fatto che il maestro li avrebbe lasciati. Gesù se ne rende conto, capisce, e dice loro: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Questi primi tre versetti di questo passaggio evangelico ci indicano la nostra destinazione. Sì, noi anche questa domenica, per chi va in chiesa, alla fine del credo dirà: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La prima domanda è: ma l'aspettiamo davvero? Cosa aspettiamo noi nella vita? In realtà, Gesù con queste parole ci dice che la nostra destinazione, e quando dico nostra, dico di tutti i popoli, è quella del cielo. Noi non siamo destinati al nulla, non siamo destinati al fine vita, non siamo destinati a scomparire o comunque, come qualcuno dice, a diventare tutti energia, anche goduria. Siamo destinati invece al cielo. Tutti i popoli sono destinati ad abitare il cielo, e la domenica è l'anticipo, potremmo dire, di questa destinazione. Ecco perché incontrarci assieme vuol dire avere già da ora quella casa dalle molte dimore che Gesù ci ha preparato. Buona domenica a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Never Give Up con Algero, le 7:08, questa è sempre la musica di Isoradio. Ben ritrovati con Elena Carbonari che vi parla e ora con Giovanni De Palma alla parte tecnica, che trovo in splendida forma, ringiovanito, poi per quanto possa ringiovanire uno che ha poco più di 20 anni, però basta cambiare il look e quindi, sai, si dà anche un'altra immagine. Bene, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando, quindi salutiamo anche, c'erano altri messaggi che volevo riportarvi, ecco, anche Riccardo che è in viaggio sulla I-45 direzione Marostica. Ciao Riccardo, buona domenica anche a te, naturalmente buon viaggio. Volevo anche ringraziare Roby che ci dava notizie sulla 4 dopo Brescia Est, da Verona verso Brescia, dopo Brescia Est, ecco, proprio lì in corsia di sorpasso ci sono pezzi di un pneumatico, quindi siate prudenti. Abbiamo poi da segnalare invece ancora questo incidente sulla 27, la Venezia Belluno. Siamo tra Vittorio Veneto Sud e allacciamento a 28 verso Venezia. L'incidente al chilometro 58, la circolazione è regolare. Rimane invece ancora la segnalazione sul grande raccordo anulare di code per incidente. Siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana in direzione dell'Appia. E sulla 4, la Venezia Trieste, vi segnalo che per dei lavori in corso è stata chiusa l'uscita di Monfalcone e siamo in direzione Trieste. Vi avevo parlato poi di un veicolo in fiamme sulla 26, la Genova Voltri Greve Runatoce, era tra Vercelli Est e il Bivio a 26, diramazione a 4 Torino Trieste verso Genova Voltri, il veicolo è stato spento. Come pure è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla 10, la Genova Ventimiglia, era rimasta coinvolta una vettura al chilometro 3-4 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, incidente risolto. L'altra notizia invece che risulta ancora attiva è quella dei pedoni che sono segnalati sulla 14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Scusa se...

Drop Dead. Formula 1, Kimi Antonelli dedica la pole all'amico Alex Zanardi, quindi continuiamo ancora a parlare di questo grande sportivo, grande uomo, l'uomo che visse due volte, come titolano un po' tutti i quotidiani. Su questo ancora anche i vostri messaggi, ecco, ci scrive anche Renato 62 da Firenze, grande Alex, è un uomo di grande rispetto umano, di grande dignità, esempio per tutti noi, per cercare di vivere sempre al meglio la vita. Arrivederci Alex Zanardi, questo è il pensiero di un nostro ascoltatore che riportiamo. Salutiamo anche Antonio che ci ringrazia per la compagnia in viaggio, Antonio da Napoli diretto in quelle di Arezzo. Quindi altri messaggi che arrivano al 348 103 1010 che testimoniano la vostra presenza, e siete già in diversi a spostarvi sulla nostra rete viaria, c'è chi sta partendo, c'è chi sta rientrando, però poi comunque sia del movimento c'è sulla nostra rete viaria, e questo è testimoniato anche dalle notizie che stiamo dando. È vero che non parliamo di traffico perché del movimento c'è, però è in volumi ancora contenuti, però qualche incidente, direi anche di troppo, lo stiamo segnalando. Infatti ora un altro incidente dobbiamo segnalarlo sulla 10, la Genova Ventimiglia, siamo tra Genova Aeroporto e il Bivio, a 10 e a 7 Milano Genova verso Genova, ed è appena accaduto, al momento comunque non crea ripercussioni alla viabilità. Ricordo che l'altro incidente invece interessa la 27, la Venezia Belluno, siamo tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento a 28 verso Venezia. Invece permangono le code per incidente a Roma sul grande raccordo anulare, siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana, e siamo in direzione dell'Appia. A chi in viaggio invece sulla 4 Venezia Trieste, ricordiamo che per lavori in corso risulta chiusa l'uscita di Monfalcone, siamo in direzione Trieste.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Cosa fanno davvero là dentro?
2: Siamo solo appassionati di cinema.
3: Lei ha un ragazzo.
4: Tutto capita per una ragione. Forse dovremmo parlarne.
5: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Eccoci pronti per un altro aggiornamento meteo, sempre con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Eccoci qua di nuovo, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, di nuovo buona domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È ancora una bella giornata, l'aria resta stabile, almeno in questa domenica, anche se arriva qualche prima nube sul settore occidentale. E ci aspettiamo anche qualche velatura nel corso della giornata, sempre sulla parte più a ovest del nostro paese, interessando appunto la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, ma anche la Sardegna. Nubi che in queste prime ore portano delle piogge solo sulle Alpi, quelle più occidentali, nel corso della tarda serata tenderanno pian piano a compattarsi e a portare qualche precipitazione anche sulle regioni come il Piemonte e la Liguria. Situazione che però resterà stabile sul resto del paese, con tempo per lo più soleggiato e con qualche nube che si formerà solo nelle ore più calde a ridosso dei monti. Situazione termica che non cambierà, le temperature arriveranno intorno ai 25-26 gradi su buona parte del nostro paese. Le aree più calde saranno sicuramente la pianura padana, le coste tirreniche, quelle più meridionali, ma anche l'entroterra di Sicilia e Sardegna. Dalla serata, dicevamo, le nubi tenderanno a compattare, quindi questo significa che nella giornata di domani arriverà un nuovo peggioramento. Peggioramento che interesserà dapprima sempre tutte le regioni occidentali. La nuvolosità diverrà più variabile, in particolare al centro-nord. Le piogge arriveranno anche localmente sull'Alta Toscana, sul Piemonte potranno essere battenti, situazione che poi sarà da preludio a un peggioramento che arriverà nella giornata di martedì.
0: E del quale avremo modo di parlare. Grazie nel frattempo al primo maresciallo Alfonso Sequino, ci risentiremo per tra un'ora per un altro aggiornamento.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
6: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

Ancora notizie, aggiornamenti per i nostri amici in viaggio, l'ascolto di Isoradio a chi è in transito sulla 10, la Genova 20 miglia. Ricordiamo che è avvenuto un incidente, un'auto che ha sbandato e per questo motivo abbiamo un chilometro di coda. Questo è l'aggiornamento ricevuto. Siamo tra Genova Aeroporto e il Bivio, a 10 a 7 Milano-Genova verso Genova, un chilometro di coda. È sempre attiva la segnalazione dell'incidente poi avvenuto sulla 27, la Venezia Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e allacciamento a 28 verso Venezia al chilometro 58, ma in questo caso l'incidente non crea problemi, non crea ripercussioni alla viabilità. Permane invece la segnalazione di coda per incidente a Roma sul grande raccordo anulare. Siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana in direzione dell'Appia, e ora un incidente lo dobbiamo segnalare anche sulla strada statale 3 bis Tiberina, lei 45. Siamo dopo San Giustino in direzione Viterbo Terni. Un invito alla prudenza, per il momento non ci sono disagi da segnalare. Ci sono invece dei materiali dispersi sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo. Siamo poco prima di Falerna, Lamezia Terme, in direzione dello svincolo 2, raccordo di Reggio Calabria. Quando

passare. Parliamo di un concerto, un grande concerto che vede protagonista Shakira. La Shakira è la prima artista latina a offrire un mega concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. E ha aperto quindi la sua performance con La Fuerte, il brano con cui ha dato il via a questo nuovo tour. La cantante, apprendiamo, è stata accolta da una fragorosa ovazione da parte di centinaia di migliaia di fan che praticamente sono arrivati da ogni dove. Quando è apparsa sul palco, una struttura, qui facciamo le cose in grande, di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di concerti, e tutto questo dopo una spettacolare esibizione di droni. Pensate che questi droni hanno poi formato l'immagine di una lupa nel cielo, che è il simbolo della donna emancipata che l'artista ha proiettato nel suo nuovo tour, prima poi di delineare proprio l'immagine del volto di Shakira e concludere con te amo Rio. Questo concerto di Rio, il concerto di Shakira, rappresenta l'evento che potrebbe anche battere i record di presenza finora raggiunto. Se infatti supererà i 2 milioni di spettatori, il numero di persone che hanno assistito al concerto di Lady Gaga lo scorso anno, bene, lei avrà questo merito, questo record. Per la sicurezza sono stati dispiegati 8.000, pensate, agenti di polizia, e poi ci sono tanti altri dati che insomma documentano l'importanza di questo evento, che si dice che possa aver avuto un impatto economico da oltre 130 milioni di euro, anche perché è un evento gratuito, quindi evidentemente ha richiamato tante persone, si calcola oltre 2 milioni di persone. Maxi schermi, una passerella di 25 metri verso il pubblico, e il comune di Rio ha investito circa 3,4 milioni di euro, anche con il coinvolgimento di fondi privati, quindi con evidenti ricadute su turismo, trasporti e commercio. Tutto questo a Rio de Janeiro, ma insomma anche già in precedenza è accaduto che ci siano stati proprio lì a Rio, facevamo riferimento al concerto di Lady Gaga, altri concerti così importanti, però forse questa volta Shakira riesce ad avere la meglio, quindi a portarsi a casa anche questo primato.

Fai rumore con Diodato. Tra poco ritroveremo l'appuntamento con l'informazione. Ascolteremo i titoli del GR1. Intanto vi parlo però della 1, del tratto compreso tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano, direzione Firenze, carreggiata sud. Ebbene, qui sono segnalati dei materiali dispersi. Attenzione perché siamo all'interno di una galleria. Questa è la novità, ci ritroveremo tra pochi minuti.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Le minacce di Trump contro l'Iran, possibili altri attacchi, proposta di pace non accettabile, contro l'Europa, dazi sulle auto e ritiro delle truppe. Le repliche, Teheran, non temiamo la guerra, combatteremo, Bruxelles, non ci faremo intimidire. I fronti di Israele, a Gaza, media, i corpi di 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie, in sciopero della fame i due attivisti della flotilla in carcere a Tel Aviv. In Libano, Netanyahu ordina l'evacuazione del sud del paese. Gas e petrolio, in Italia stoccaggi già al 50%, esteso il taglio delle accise. Energia, le nuove rotte, missione di Giorgia Meloni in Armenia e Azerbaijan. Schlein, questo governo ha fallito su tutto. Campione nella vita e nello sport, addio Alex Zanardi, martedì le esequie a Padova. Garlasco, settimana cruciale, il 6 maggio Sempio davanti alla procura di Pavia è accusato di essere l'unico assassino di Chiara Poggi. Sole e caldo per il rientro dal ponte del 1 maggio, nel pomeriggio traffico in aumento, da domani pioggia e temperature in calo. Lieto fine per Timmy, è libera nel mare del nord la balena arenata in Germania, il salvataggio finanziato da 2 milionari. Una cantautrice per ogni città, Levante al GR1, nel mio tour, tappe sempre diverse, non c'è nulla di scritto. Formula 1, stasera il GP di Miami, febbre scudetto, San Siro si prepara a festeggiare l'Inter, tennis a Madrid, Sinner Zverev.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

E questa è la musica di Isoradio, i nostri grandi successi. Sono le 8:04, sempre in diretta con voi, il vostro fianco ad accompagnarvi questa mattina dalle 5:30 fino alle 9 con Elena Carbonari che vi sta parlando, poi dalle 9 alle 13 sarete con Alessandra Tocci, c'è Giovanni De Palma la parte tecnica, e naturalmente salutiamo tutti voi, voi che ci state ascoltando, voi che siete in viaggio, voi che magari state lavorando, qualsiasi cosa voi stiate facendo che vi possa arrivare, l'auguro di una buona giornata, di una buona domenica da tutti noi di Isoradio. Salutiamo comunque chi ci scrive, Franca, la ringraziamo anche per averci segnalato qualche difficoltà nell'ascoltare Isoradio sulla 10. Noi naturalmente prendiamo sempre atto di queste vostre segnalazioni che poi giriamo a chi di competenza. Grazie Franca, buona domenica. Salutiamo anche Salvatore e Antonio. Questi sono gli ultimi messaggi al 348 103 1010. Una mattinata caratterizzata, questa, parliamo di viabilità, da alcuni incidenti, alcuni dei quali fortunatamente sono stati risolti. Come vi dicevo, sulla 10 non c'è più la coda, infatti, per incidente tra Genova Aeroporto e il bivio a 10 a 7 Milano-Genova verso Genova. Si era trattato di una vettura che aveva sbandato. Rimane invece l'invito alla prudenza per l'incidente avvenuto sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con la 28 direzione Venezia. E ricordo che a Roma, sul grande raccordo anulare, abbiamo ancora delle code per un incidente ormai avvenuto qualche ora fa, siamo all'altezza dello svincolo 21, prima dello svincolo 21, la strada statale 200, la strada statale 215 via Tuscolana, siamo in direzione dell'Appia. Incidente anche sulla statale 3 bis Tiberina, lei 45, ma in questo caso non ci sono disagi da segnalare, siamo dopo San Giustino in direzione Viterbo Terni. Vi avevo segnalato poco fa dei materiali dispersi sulla 1 all'interno di una galleria al chilometro 266 tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze. I materiali sono stati quindi spostati.

È appena avvenuto un incidente, siamo sulla 6, la Torino-Savona, incidente al casello della barriera di Torino, direzione Savona, proprio una notizia arrivata pochi minuti fa. C'è una rubrica sul Messaggero che è dedicata a cura di Laura Pranzetti Lombardini, che è una scrittrice, una giornalista di costume e anche una docente, che ha fatto proprio del bon ton, del galateo, delle buone maniere un po' la sua professione, quindi ha questa rubrica sul Messaggero. Perché ve ne parlo? Perché questa mattina c'è questo articolo che lei ha scritto che riguarda proprio il mondo della mobilità, a chi si sposta in auto, perché anche lì, a suo dire, c'è una sorta di buone maniere, c'è una sorta di galateo da rispettare. Siamo curiosi, allora andiamo un po' a vedere che cosa ci dice. Anche in auto esiste un galateo. La prima regola è semplice, ecco, è parte dal clacson. Il clacson nasce nel 1908 dal nome dell'azienda americana Claxon, che brevettò il segnale acustico, il quale non è, appunto, dice l'autrice Laura Pranzetti Lombardini, uno strumento musicale, quindi non si usa per salutare, per un corteo nuziale, per sfogarsi oppure per impartire lezioni morali al prossimo. Serve soltanto per avvertire in caso di pericolo, e lo stesso vale per le invettive agli altri automobilisti, spesso recitate come monologhi teatrali dove la vittima è solo l'accompagnatore vicino imprigionato nell'abitacolo. Poi c'è quel passeggero che commenta ogni frenata: vai piano qui, giro io, attento al motorino, che non è un accompagnatore ma in questo caso diventa un intralcio. Il galateo suggerisce discrezione, chi siede accanto non fa il navigatore se non richiesto, e soprattutto non dovrebbe mai pronunciare il fatale "te l'avevo detto" dopo aver sbagliato strada. Poi si occupa dei sedili in contesti informali, come forma di attenzione il posto d'onore può aspettare la persona di maggior riguardo, a chi è avanti con l'età o a chi non si conosce meno o a chi si conosce meno. Nelle occasioni formali invece la posizione di riguardo resta il sedile posteriore destro, tradizionalmente considerato più elegante, e qui entra in scena la portiera, che non andrebbe mai spalancata precipitosamente appena l'auto si arresta, ma soprattutto va poi accompagnata, non sbattuta, quindi bisognerebbe sempre chiuderla questa portiera con un gesto di galanteria e di stile e soprattutto un gesto di educazione. E poi c'è il capitolo sonoro: chi impone playlist improbabili a volume da discoteca o usa il viva voce trasformando l'abitacolo in una riunione di condominio, anche questo che è un comportamento che non si sposa con le buone maniere. Accompagnare vuol dire infatti andare insieme per compagnia, mangiare in macchina, già beh, è concesso un caffè al volo, però proprio banchettare, farti un pranzo forse un po' meno. Far passare qualcuno, ringraziare con un accenno, non contendersi un parcheggio come fosse una questione diplomatica, e soprattutto, conclude, non occupare il posto con una persona lasciata lì a presidio mentre il complice gira l'isolato. Capita, no? Quando non si trova parcheggio, poi ditelo a noi a Roma, dove è sempre complicato trovarli, magari lasci lì una persona e ci arrivo, e anche questo, ecco, non si sposa con le buone maniere. Sono dettagli che, conclude l'articolo, separano il guidatore civile dal conquistatore urbano, e io aggiungerei pure, ecco, non si sposa con il galateo anche il comportamento di chi magari occupa i posti per le persone con disabilità, ma lì entriamo in un'altra sfera, lì veramente il senso civico. Così me l'abbiamo riportato questo articolo, così per condividere un po' il tutto.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, canzone che fa parte del suo nuovo lavoro attesissimo, se ne parla ormai da tempo e arriverà ufficialmente il 3 luglio questo nuovo lavoro di Madonna, e qualche giorno dopo il 10 luglio invece arriverà il nuovo dei Rolling Stones, quindi le pietre sono pronte per tornare, quindi sarà sicuramente una sfida ai vertici delle classifiche internazionali. Intanto i Rolling Stones hanno svelato proprio ieri a sorpresa quella che è la copertina del loro nuovo album, tra l'altro è il 25esimo in studio dei Rolling Stones, è una copertina anche molto molto particolare e originale direi, perché nella copertina del nuovo lavoro praticamente sono ci sono un po', è un po' un puzzle, ecco definiamolo così, un puzzle che è combinato dalle facce dei componenti dei Rolling Stones, quindi una copertina che ricorda molto un po' come stile Picasso ed è molto molto originale. E tra l'altro lo stesso Mick Jagger sarà ospite mercoledì proprio del Tonight Show, che è uno dei salotti televisivi più popolari in America, proprio per presentare questo nuovo lavoro che, ripeto, uscirà il 10 luglio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: E siamo pronti per un altro aggiornamento meteo. Allora, bene ritrovato il primo maresciallo Alfonso Sequino. Aggiorniamo anche i nuovi arrivati, a chi magari non ci ha seguito fin qui. Raccontiamo che cosa ci aspetta in questa giornata.
1: Innanzitutto gli auguriamo buongiorno e buona domenica
0: certo.
1: A tutti.
0: Certo che sì.
1: Aggiorniamo che è, diciamo, oggi l'ultima di una serie di belle giornate, no? Di sole. In questo momento splende un po' su tutto il nostro paese, anche se le temperature sembrano leggermente più basse per questi venti, insomma, che ci sono, con un cielo che sta cominciando a velarsi sulla Sardegna. Si è velato già in queste prime ore del mattino sulla parte del nord-ovest, dove ci sono delle deboli piogge tra Torino e Aosta, ma piogge veramente molto molto deboli, che nel corso della giornata però tenderanno pian piano a intensificarsi. Le nubi tenderanno a compattarsi perché sta arrivando un nuovo fronte da ovest che porterà nei prossimi giorni delle precipitazioni che interesseranno un po' tutto il paese, ma per la giornata di oggi saranno rilegate, diciamo, alla parte più occidentale, ovvero potranno interessare la Liguria, potranno interessare nuovamente il Piemonte, la Valle d'Aosta, l'Alta Toscana dal pomeriggio sera potrà essere interessata da qualche piovasco a ridosso dei rilievi per lo più, mentre invece il resto del paese sarà soleggiato con poche nubi. Le temperature resteranno ancora molto miti, stazionario in lieve aumento sul nostro paese, addirittura al nord arriveranno a toccare ancora i 26-27 gradi.
0: Perfetto, per il momento è questo, questa è la situazione, ma continueremo sempre ad aggiornarvi nel corso della giornata. Intanto grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Blanco insieme ad Elisa con Ricordi, sicuramente una delle canzoni più programmate del momento. Le 8.38 e siete con Isoradio sulle strade del mattino. Oggi domenica 3 maggio e c'è sempre un qualcosa da ricordare. Ci sono le giornate mondiali di oggi, la giornata mondiale della libertà di stampa, e questa è una ricorrenza istituita dall'ONU proprio per promuovere i principi fondamentali della libertà di informazione. Però sempre in questa giornata c'è anche qualcos'altro di cui parlare, perché oggi, almeno per il nostro paese, c'è questo overshoot day Italia, quindi parliamo del consumo delle risorse naturali disponibili, e per l'Italia cade proprio oggi nel 2026, la data è proprio oggi, 3 maggio. Da questa data simbolica praticamente il paese avrà esaurito le risorse naturali disponibili, iniziando a consumare più di quanto gli ecosistemi riescano a rigenerare nell'arco dell'anno. E questo per l'Italia. Nel 2026 la Francia ad esempio ha raggiunto l'overshoot day il 24 aprile, anticipando l'Italia. La Germania invece, per la Germania sarà il 10 maggio, per il Regno Unito il 22 maggio, la Spagna 4 giugno. Questo sono date che mostrano una maggiore capacità di estendere l'equilibrio tra consumo e rigenerazione delle risorse, ma soprattutto questi dati dimostrano come l'Italia si allinea come data alla media dell'Unione Europea, che termina anch'essa le risorse il 3 maggio, ma questa non è una novità.

purtroppo riesca a generare. E quindi oggi Overshoot Day italiano, 3 maggio. Torniamo alle nostre notizie, poche fortunatamente di viabilità, lo diciamo per chi magari si è appena sintonizzato. Abbiamo nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 27 la Venezia Belluno, ancora questo invito alla prudenza, un incidente che comunque non crea e non ha mai creato disagi alla circolazione tra Vittorio Veneto Sud e allacciamento a 28 verso Venezia. Abbiamo invece una novità, dei rallentamenti per traffico, e questa è anche la prima notizia di traffico che diamo questa mattina. Siamo tra Barberino e Localitalio, direzione Bologna, siamo sul raccordo 1, variante di Valico, quindi questo sta a dimostrare che il traffico, anche seppur lentamente, comincia a intensificarsi. A chi invece è in viaggio a Roma, diretto verso la capitale, ricordiamo che sul grande raccordo anulare ci sono ancora queste code per un incidente avvenuto allo svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana, e le code stanno interessando entrambe le direzioni. L'incidente al chilometro 4900, si transita solo in una corsia, un incidente ormai avvenuto diverse ore fa.

0: Biagio Antonacci, questo è il suo nuovo singolo che torna dopo 2 anni e tra l'altro Biagio Antonacci anche lui quest'estate, quindi sarà un altro degli artisti che avremo modo di seguire, di ascoltare, di vedere dal vivo, perché ha in programma 40 concerti, ma attenzione perché saranno 10 per ciascuno di 4 luoghi pieni di storie che lui ha scelto e individuato, e sono in ordine il Teatro Greco di Tindari, l'Anfiteatro Romano di Lucera, il Vittoriale di Gardone, il Teatro Grande di Pompei. Quindi anche se volete una esperienza diversa, quindi portare un po' la musica in provincia, in quegli spazi che sicuramente hanno fatto la storia. Bella, no? Questa iniziativa di Biagio Antonacci. Buongiorno, Tocci.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma che bei teatri. Ma guarda, questi che hai raccontato, conosco solo quello di Pompei.
0: Sì.
1: Veramente bellissimi, penso, una serata. Ma
0: poi un stupendo concerto acustico. In posti come questo, concerti chitarre e voce, poi insomma lui la voce ce l'ha.
1: You and me.
0: Quindi, esatto, e anche la presenza, quindi ci sono tutti gli ingredienti per passare un paio d'ore, da 1 ora e mezzo, in maniera molto piacevole, in posti altrettanto
1: belli
0: e piacevoli. Bene, questa è la voce di Alessandra Tocci, lo diciamo perché ogni tanto ci confondono.
1: È vero.
0: Chi delle due? Elena Carbonari. Vabbè, fa lo stesso.
1: Fa l'un per l'altra, dai.
0: Fa lo stesso, tanto va bene, fa lo stesso.
1: Ma sì.
0: Comunque, io sono Elena Carbonari, lei...
1: Elena Carbonari.
0: No, lei è Alessandra Tocci.
1: Ah, io devo dire Alessandra, io Alessandra Tocci.
0: Bene, sarà lei infatti ad accompagnarvi tra poco, a partire dalle 9 fino alle 13. E prima di salutarvi, abbiamo ancora il tempo di un paio di canzoni. Intanto volevo ricordarvi che ci sono sempre dei rallentamenti per traffico tra Barberino e Localitalio verso Bologna. E poi tra poco ci salutiamo per Benino.

Ora sì che siamo arrivati ai saluti. Tra poco, come detto, sarete con Alessandra Tocci. Io ne approfitto soltanto per ricordarvi, a parte i rallentamenti per traffico che abbiamo detto tra Barberino e località Allio direzione Bologna che permangono, però dobbiamo ricordare anche le code per incidente a Roma sul grande raccordo anulare. Siamo poco prima dello svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana. Le code stanno interessando entrambe le direzioni. Un incidente che, ripeto, è avvenuto ormai qualche ora fa, un incidente al chilometro 40 900, al momento si transita su una corsia. Da Irene Carbonari l'augurio di una buona domenica, buon viaggio sempre con Isoradio, e ringrazio anche Giovanni De Palma che è stato alla parte tecnica con Massimo Chiadrone. A domani.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Medio Oriente, nessun avanzamento nei negoziati che restano in stallo e Trump, che ha anche criticato i leader europei per non averlo aiutato contro Teheran, non esclude la ripresa dell'offensiva.
3: Se si comportano male potrebbe accadere, ha affermato il presidente americano Trump a proposito di una nuova offensiva contro l'Iran e poi ha precisato: esaminerò a breve la proposta inviata da Teheran, ma non credo sarà accettabile, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. La tregua tra Teheran e Washington traballa. Trump non ha mostrato entusiasmo per il piano in 14 punti proposto da Teheran. Gli Stati Uniti inoltre hanno accelerato la vendita di armi agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo il conflitto, combatteremo, hanno dichiarato i vertici del regime. Intanto Trump ha annunciato che saranno applicati nuovi dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente. L'accusa contro i leader europei è che non hanno sostenuto la campagna militare contro Teheran. E ancora ha comunicato una riduzione delle truppe americane nelle basi NATO-tedesche. Potrebbero essere ben più dei 5.000 militari già annunciati, ha fatto sapere lo stesso presidente degli Stati Uniti. Claudia Stamerra, GR1.
2: E i segnali che arrivano dalla Casa Bianca, dazi, ritiro delle truppe americane, irrompono alla vigilia del vertice domani della comunità politica europea in Armenia. 48 capi di Stato e di Governo, invitato anche il Canada. Tra i temi al centro della riunione, minacce ibride e sicurezza economica. Fonti europee fanno notare che la scelta del luogo enfatizza le sfide che il vecchio continente ha di fronte, da sostegno all'Ucraina alla crisi in Medio Oriente, dato che l'Armenia confina con l'Iran. Per l'Italia la Premier Meloni, che poi proseguirà per l'Azerbaigian. Focus della doppia missione: stabilizzare la regione caucasica e garantire scorte energetiche al nostro paese. Guerra in Ucraina, 3 persone uccise e 9 ferite in raid russi nel sud del paese invaso, lo comunicano le autorità locali. Bilancio ancora provvisorio perché altre località sono state attaccate. Sul fronte opposto Zelensky rivendica: colpito 2 petroliere della flotta umbra russa nel Mar Nero, fiamme nel porto russo di Primorsk sul Baltico dopo un attacco di droni. In Italia il giallo di Pietracatella in Molise, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina, inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice, al setaccio le comunicazioni con la famiglia, ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Caso Minetti, secondo i media uruguayani, l'ente per le adozioni del paese sudamericano, viste le condanne di Nicole Minetti per induzione alla prostituzione e peculato, avrebbe inizialmente espresso dubbi sull'affidamento del bambino con una seria patologia, ma sembra ci fossero problemi anche per la seconda famiglia che desiderava avere il piccolo. In questo caso il padre in passato sarebbe stato denunciato per violenza domestica. Quanto a Minetti, i suoi avvocati avrebbero poi fatto ricorso perché la condanna italiana non venisse valutata in Uruguay. Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto a 59 anni, pilota di Formula 1, poi campione paralimpico dopo un incidente in pista che gli costò l'amputazione delle gambe. Una vita di tante battaglie, non solo sportive, sempre con passione e ironia. 6 anni fa l'incidente più grave, sulla sua handbike in Toscana durante una staffetta di beneficenza. Tutti gli hanno rivolto un pensiero di ammirazione e gratitudine, rappresentanti delle istituzioni e atleti. I suoi concittadini di Noventa Padovana lo ricordano così:
4: pieno di forza, di coraggio, di buona volontà, però destino suo è stato così.
5: Lascia comunque un bel ricordo, 90. Lui passava in bici, passava anche nelle zone di cammin, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio, credo, indimenticabile per tutti.
6: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, cioè, era luminoso.
7: È stato un grande, un grandissimo dello sport.
2: E ad Alex Zanardi ha dedicato la pole position Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale. Domenica importante anche per il tennis, alle 17 la finale di Madrid-Sinner-Zverev, e per il calcio con l'Inter, che questa sera a San Siro avrà il primo match ball scudetto contro il Parma. Un insolito diario di viaggio in Giappone sulle tracce dei grandi poeti e artisti del Sol Levante si intitola A cavallo con i poeti, l'ultimo lavoro di Igor Tuveri, in arte Igor, illustratore e fumettista di fama mondiale.
0: È un insolito viaggio in Giappone, lontano dai luoghi turistici affollati e dai sentieri battuti, perché Igor Tuveri, in arte Igor, punto di riferimento per il fumetto a livello internazionale, ha vissuto a lungo in Giappone, disegnando manga per una delle maggiori case editrici del Sollevante.
1: L'idea è quella di ripercorrere le piste dei grandi poeti e pittori giapponesi che nel corso dei secoli si sono fatti conoscere per il loro talento e per la loro ricerca di una bellezza superiore, una bellezza intima, discreta.
0: Il suo, Igor, è un diario di viaggio alla ricerca di un Giappone non tanto esotico, ma più interiore.
1: Sì, un viaggio esterno, diciamo, nei luoghi fisici del Giappone, ma anche un viaggio all'interno di noi stessi, per capire anche che la bellezza ci sorprende ovunque noi ci troviamo e ovunque noi riusciamo a guardare. Guardare non è la stessa cosa che vedere, significa osservare, significa penetrare i luoghi.
0: A cavallo con i poeti è una testimonianza fra testo e disegno di questa ricerca di bellezza.
1: Sì, un libro privato, piccolo, intimo, una ricerca di che cos'è la bellezza per noi oggi e anche allora, attraverso i secoli.
0: Paola D'Angelo, GR1.
2: Ora c'è Il mondo non basta, buon ascolto.
8: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

Eccoci qua insieme di nuovo, si prosegue dopo il GR1, dopo la nostra musica, 9:10, dopo Elena Carbonari. Elena Carbonari, scherzo, visto che ci scambiano le nostre voci, Alessandra Toci insieme a Max Chiadroni. Buona domenica, buon viaggio, 3 giorni di riposo, di ponti di primavera. Abbiamo cominciato insieme quasi alla fine dello scorso mese, abbiamo viaggiato insieme con grande movimento sulle nostre strade, moltissimi operatori in più, circa 2500 dell'ANAS notte e giorno proprio per seguire e rendere informato il vostro viaggio, e naturalmente noi che abbiamo seguitato a starvi accanto sempre notte e giorno. Ricordiamo anche il nostro numero, il numero di Raiso Radio, 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Infomobilità, news, qualche curiosità e tanta musica, questo è quello che vivremo insieme sino alle 13. E allora andiamo a vedere cosa accade in strada. Molto poco davvero, la situazione è tranquillissima, il viaggio accompagnato da vento in A23 tra Udine Nord e Pontebba, ma anche in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Ci sono pedoni in A14 tra Fano e Pesaro verso Bologna al chilometro 172. Le uniche code sono indicate ora in A10 tra Fine Comprana e Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Stimate 1 chilometro, valutate a tratti. Musica, Marracash e Madame insieme, e poi si prosegue con le nostre proposte con sante parole.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: Viviamo in un tempo in cui proteggere i dati non basta più, perché oggi, vedete, il bersaglio non è soltanto il computer, il bersaglio siamo noi. Perché vi dico queste cose? Perché mi sono trovato tra le mani un libro, gli autori sono Gennaro Fusco e Per Guido Iezzi, dal titolo Hackerare la mente, parole, algoritmi e inganni, come difendere la propria libertà digitale. Bene, questo libro ci mette davanti una verità semplice eppure inquietante. E cioè, nel mondo digitale le parole possono colpire più di un virus, possono convincerci, possono confonderci, spingerci a fidarci, possono farci aprire una mail, cliccare un link, credere a una voce, abbassare la guardia. E con l'intelligenza artificiale tutto questo diventa ancora più potente, anzi più veloce, più credibile addirittura e più pericoloso. Vedete, non parliamo più solo di tecnologia, parliamo di psicologia, di emozioni, di attenzione, di libertà. Perché oggi gli attacchi migliori non hanno bisogno di sfondare una porta. Entrano tramite la fiducia, entrano tramite la fretta, entrano tramite la paura, entrano da quella distrazione di pochi secondi che basta a farci cadere in trappola. Bene, questo libro ci costringe a cambiare sguardo. Ci dice che la sicurezza non è solo una questione di strumenti, ma di consapevolezza. Ci dice il libro che difendersi significa imparare a riconoscere le parole usate per manipolarci. Significa fermarsi, verificare, dubitare al momento giusto. Significa non lasciare che qualcuno guidi il nostro pensiero senza che ce ne accorgiamo. Ed è proprio qui che questo libro diventa davvero necessario. Gli autori, infatti, ci ricordano che la libertà digitale non si difende solo con la tecnica, si difende piuttosto con il pensiero, con il linguaggio, con la capacità di restare lucidi. Perché se qualcuno riesce a hackerare la nostra mente, beh, allora ha già superato ogni firewall. Per questo credo sia importante per genitori e insegnanti questo libro, di cui ricordo il titolo: Hackerare la mente, parole, algoritmi e inganni, come difendere la propria libertà digitale. Gli autori Gennaro Fusco e Per Guido Iezzi, edito dal Sole 24 Ore. Amici di Zio Radio, una buona domenica.
0: Avete ascoltato Sante parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.

0: Ehi tu, gringo.
1: Gringo a chi? Io sono italiano.
0: E che ci fai in Texas?
1: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
2: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
3: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotech Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotech.com.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Rai Isoradio.

sulle strade del mattino, tra poco si parlerà anche di situazioni meteo e ci ha accompagnato per qualche chilometro Pino Daniele con A testa in giù. Bene, prosegue il nostro viaggio, un viaggio quest'oggi assolutamente tranquillo, immaginiamo che del movimento ci sarà nel pomeriggio, c'è il fermo dei mezzi pesanti anche oggi, sino alle 22. Nel frattempo andiamo a vedere cosa ci riserva la novità della strada, con Roma in primo piano, il grande raccordo anulare vede code per incidente all'altezza dell'uscita 21 che corrisponde alla via Tuscolana in entrambe le direzioni, incidente al chilometro 40 e 900, si transita su una sola corsia, quindi situazione delicata a Roma. Le altre uniche code sono in A10 tra Fine Complanare, Savona e Spotorno verso Ventimiglia, un chilometro di code a tratti. Tra poco avremo le previsioni meteo, nel frattempo il nostro sistema registra soltanto un evento, il vento, vento forte indicato sia in A23 tra Udine Nord e Pontebba che tra Vittorio Veneto Sud e Belluno in A27, ma non è una situazione particolarmente delicata. Salutiamo un po' di amici che viaggiano con Isoradio, segnalo che da Perugia ad Orte non si sente in FM Isoradio e a tratti tra Valdichiana e Perugia. Grazie della segnalazione, ringraziamo il nostro amico o amica che ha scritto. Poi arrivano i saluti e l'augurio di una buona giornata e di buona domenica, molto fioriti devo dire, c'è anche una farfalla, non firmati però, firmate i vostri messaggi, ci fa piacere sapere chi siete al 348 103 1010. E allora ancora musica e poi previsioni meteo.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora dedichiamo un approfondimento a Roma. Buongiorno Paolo Petrucci, buona domenica.
2: Buongiorno a voi, buona domenica. Sul raccordo anulare corre in direzione interna tra gli svincoli Casilina e Appia per un incidente mortale. Al momento si circola in una sola corsia. Per i lavori della nuova linea tranviaria di viale Palmiro Togliatti è modificata la viabilità all'altezza dell'incrocio con viale Bardanzello e viale Santi in direzione di via Tiburtina. Si percorre lo svincolo all'altezza della stazione Ponte Mammolo, in direzione Prenestina, lo svincolo di viale Sacco e Vanzetti. Nel sesto municipio a Tor Vergata, per una gara podistica, chiusure al transito di viale Heidelberg, via di Passo Lombardo, via Cambridge e via di Tor Vergata, in centro via dei Fori Imperiali e Isola Pedonale, come sempre nei giorni festivi, e chiusure al traffico. All'Euro infine chiusure in viale della Civiltà del Lavoro per un evento tra piazzale Adenauer e il quadrato della Concordia. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora vediamo un po' la situazione meteo. Auguriamo una buona domenica al primo maresciallo Alfonso Sequino, ben arrivato, buongiorno, ben trovato.
3: Buona domenica Alessandro, buona domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Splende il sole.
3: Sì, splende il sole su tutto il paese.
1: Bene.
3: Fatta eccezione un po' per le Alpi occidentali, dove in questo momento ci sono un po' di velature. Velature che poi nel corso della giornata si estenderanno, arriveranno un po' su tutte le regioni nord-occidentali, anche sulla Sardegna. Le nubi poi tarda serata, notte cominceranno a compattarsi e porteranno delle piogge come ci sono state già in queste prime ore del mattino proprio su quei settori che in questo momento però si stanno assorbendo completamente. Sole invece su tutto il resto del paese, con temperature piacevoli che raggiungeranno i 25, 26 ma anche 27 gradi al nord nel corso delle prossime ore praticamente, situazione che però tenderà nei prossimi giorni a cambiare. Ci aspettiamo una nuova perturbazione, questa da ovest, infatti queste velature sono il preludio dell'arrivo di un nuovo fronte nuvoloso proprio dall'Atlantico, che porteranno delle piogge che interesseranno nella giornata di lunedì la Sardegna e le regioni nord-occidentali, compresa l'Alta Toscana, e qualche pioggerellina anche tra Umbria e Marche, sempre a ridosso dei rilievi. E poi nella giornata di martedì ci aspetteremo un ulteriore peggioramento che coinvolgerà un po' tutto il nostro paese.
1: Tutto il nostro paese, quindi godiamoci questa giornata ancora di sole, con temperature piacevoli, la mattina un po' freschetto.
3: Eh sì, è il vento.
1: Il vento, va bene. Però cambierà, è appunto il vento che ci porta a questo cambiamento, quindi ora teniamocelo solo come frescura. Allora noi ringraziamo il primo maresciallo Sequino, gli auguriamo buona giornata e buon lavoro.
3: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
5: Si parla dal 69.
6: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
7: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
4: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

che fa pensare subito al film Pretty Woman, Ray Orbison. Ricordiamolo questo film, siamo nel 1990, mamma mia, tantissimi anni fa. Cioè, loro giovanissimi, Julia Roberts e Richard Gere. Vi ricordate il manifesto per strada? Lui è tutto vestito elegante e lei lo tiene per la cravatta. Lei ha questo abito rosa shocking che corrisponde anche al rosa della scritta Pretty Woman. Una storia adorata dal pubblico. E ancora l'altro giorno, l'anno passato, mi sembra intorno alla festività del 25 aprile, qualche giorno fa, ma adesso verifico, e non so quale critico cinematografico e televisivo o del Corriere di Repubblica, diciamo, ma vi rendete conto che ancora ieri sera era il film più visto della serata? Amatissimo Pretty Woman, questa storia molto da Cenerentola rivisitata. Bene, se lo amate scrivete al 348 103 1010. Viva il cinema, come viva voi, tanti messaggi. Andiamo a salutare un po' di amici. Serpico, anche lì, altro film, altro personaggio, soprannome stupendo, lo ringraziamo e gli auguriamo buona giornata. Poi Massimo da Aosta, anche da lì arrivano i saluti, e poi salutiamo anche Antonio che scrive e Carla. Bene, questi siete voi, 348 103 1010. Fine settimana, quest'oggi si comincia a rientrare, la mattinata ancora dedicata al riposo, al relax, a girare le nostre bellissime città, a fare tanto sport, perché il tempo è bello, si pedala, si cammina, abbiamo bisogno di muoverci, il nostro paese offre questo e quello, possibilità di fare un pochino di tutto. Allora la domanda finale è: che cosa state facendo quest'oggi? Come vivete questa giornata di ancora di riposo? Perché in strada non ci siete, quindi state ancora in tutte le località che avete scelto, le uniche code sono due di rientro, immagino, il traffico intenso in A14 e come di consueto siamo nel tratto Faenza-Imola verso Bologna, code a tratti in A10 tra Fine Comprana e Savone e Spotono verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda. Per il resto siete ancora lì tutti fermi, ma noi saremo sempre al vostro fianco nella giornata di oggi. Musica, che musica!

L'inedito di Prince, poco prima Sal Da Vinci, questa è la nostra musica, 9:49. Mentre state raccontando al 348 103 1010 cosa avete fatto, cosa farete nella giornata di oggi, chiudiamo il discorso su Pretty Woman. Intanto andiamo a leggere dal sito della RAI, in occasione della proposta del film mercoledì 8 aprile alle 21:30, cosa diceva il sito della RAI. Allora, Pretty Woman, ricordiamo che è di Gary Marshall, e c'è Edward Lewis che è il protagonista, Richard Gere che è appunto uno straordinario finanziere, insomma uno di quei maghi della finanza, e conosce casualmente una sera a Hollywood Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi, lui di una donna che l'accompagni, lei è bellissima dopo che gli ha tolto quei due vestitucci che restavano anche quelli benissimo, la metti elegante. Ecco qui che da un rapporto puramente commerciale e un po' materiale arriva l'amore. Lei è irresistibile, naturalmente giovanissima, bellissima, se ne innamorano tutti anche nell'albergo. Lei esce dall'ascensore e deve arrivare alla porta di uscita dall'albergo dove è insieme a Edward e tutti sono innamorati di lei, compreso chi si occupa, diciamo, delle entrate, che coloro che lavorano dentro, diventano tutti dei personaggi, tra l'altro. E insomma, alla fine l'amore, e stiamo parlando di Hollywood Boulevard, quindi questo è un po' il centro del film. Loro due bellissimi giovani, siamo nel 1990, blockbuster di lusso viene considerato questo film. E i dati, eccoli, allora andiamo a dire che è stato mandato in onda su Rai 1 l'8 aprile, quindi poco fa, è successo da 2,3 milioni di spettatori, uno share del 13,7, quindi nonostante sia stato replicato circa 35 volte in televisione, ogni volta ci cattura e ci prende in questo modo. Ecco qua, quindi chiudiamo questo, il tema da film, ma possiamo proseguire se voi volete, film adatti alle nostre giornate, film che si rivedono sempre. Salutiamo Lucia, lei lavora per gli altri, quindi ha sempre lavorato, c'è un po' come Isoradio. Poi Donato e Roberta invece stanno rientrando ad Asti dopo essere stati a un matrimonio di un parente, quindi già un momento un matrimonio. E poi c'è Consiglia, abbiamo preferito non andare fuori in questi giorni, abbiamo altre occasioni, siamo in pensione, giornata bella e buona, ce la prendiamo quando vogliamo e possiamo dopo 40 anni di lavoro.

Musica italiana prima 883, la regola dell'amico, e poi Eros Ramazzotti e Fabio Rovazzi insieme, La mia felicità. La vostra felicità è, prendiamo spunto dalla la canzone, lo facciamo spesso noi per iniziare, è che non ci sono movimenti importanti sulle nostre strade. Abbiamo l'Adriatica con dei rallentamenti tra Rocca Priora e il casello Ancona Nord a 14 in entrambe le direzioni. Poi questo incidente grave, come avete sentito anche dal collegamento che abbiamo fatto intorno alle 9.30, un focus su Roma, code per incidente gravissimo all'altezza dell'uscita 21 Tuscolana in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al chilometro 40 e 900, si transita su una sola corsia. Riprendiamo la viabilità autostradale, due notizie sono le uniche code che abbiamo in questo momento, riguardano la viabilità della 14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, il traffico è intenso, un tratto di circa 30 km di autostrada, e le code a tratti in A10 tra Fine Comprana e Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Ne arriva un'altra coda che ci porta in diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la 14 in direzione nord, code e traffico intenso. Sapevamo dalle proiezioni che sarà il pomeriggio ovviamente il traffico più importante, ma noi saremo sempre a seguirlo naturalmente. Ancora resoconti di giornata, si ritorna e sono Luca e Laura dal Carso verso Milano, dopo tre giorni di relax siamo a Venezia e non c'è traffico.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Alla metà degli anni 80 esce questo brano The Final Countdown Europe, un gruppo svedese che abbiamo ritrovato in apertura di quest'altra ora da passare insieme. Max Chiadroni, Alessandra Tocci. Dunque, questa è Raiso Radio sulle strade del mattino, il nostro numero è il 348 103 1010. In strada non c'è molto movimento. Qualcosa è aumentato, allora andiamo subito laddove abbiamo delle novità. Abbiamo la 10 in primo piano tra Fine Complanare Savone e Spotorno verso Ventimiglia, un chilometro di code a tratti. Le code sono definite a tratti anche tra Borghetto Santo Spirito e Fine Complanare Savona verso Genova. Spostiamoci in A14, traffico e rallentamenti sono indicati in due tratti tra Bologna San Lazzaro e Raccordo 1 Bologna Casalecchio verso nord, e sempre verso nord verso Bologna anche tra Faenza e Castel San Pietro. Un veicolo è in avaria, in particolare è in fiamme, quindi attenzione in Complanare di Bologna tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 4 bis aeroporto Marconi. In questo caso siamo in direzione della Milano-Napoli, in direzione nord. Il veicolo è in fiamme al chilometro 11. Queste notizie principali. Allora adesso accogliamo nella nostra diretta l'ingegner Giuseppe Mirrione. L'ingegner Mirrione è responsabile ufficio traffico tronco di Genova. Buongiorno, buona domenica, ben trovato.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, buona domenica.
0: Allora, qual è la situazione? Si parla di cantieri, l'abbiamo fatto in apertura di questi tre giorni, venerdì. Le diamo nuovamente la parola.
1: Sì, parliamo dei cantieri della 7, la Milano-Genova, e i due cantieri inamovibili che sono presenti nei due tratti compresi fra Isola del Cantone Rocco-Scrivia e Busalla e Bolzaneto, che riguardano lavori di ammodernamento delle due gallerie Monreale e Giovi. Questi cantieri resteranno attivi con una deviazione di carreggiata, quindi si circolerà su una corsia per senso di marcia anche in questa domenica di rientri. Abbiamo visto un weekend dove gli afflussi verso la Liguria sono stati importanti e sicuramente ci aspettiamo dei flussi di rientro già a partire dal primo pomeriggio, insomma subito dopo pranzo. Per questo motivo consigliamo di non imboccare la A7 in direzione nord, proprio per evitare magari di incappare in disagi dovuti ad eventuali accodamenti che potrebbero verificarsi, ma di seguire la A26, la Genova Oltre in Gravellona Toce, sempre in direzione appunto nord, e poi per quanti volessero rientrare, diciamo, verso Milano, si può seguire la bretella la D26, quella che collega appunto la 26 con la 7, in modo tale che si possano riprendere il percorso di rientro, cercando di appunto così ridurre disagi dovuti alla presenza di cantieri altamente impattanti. Ricordiamo che questi lavori rimangono in piedi anche nei weekend, perché l'obiettivo è quello di ridurre addirittura di un anno il termine dei lavori sul nodo di Busalla.
0: Quindi intervenire in modo importante. Allora, noi la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro. Ricordo l'ingegner Giuseppe Mirrione, responsabile ufficio traffico tronco di Genova. Buona domenica, grazie.
1: Grazie a voi, buona domenica.

Musica, info, abilità, news, messaggi, questo è Raiso Radio, sempre al vostro fianco, notte e giorno, Max Chiadroni e Alessandra Tocci insieme, 10 e 15 di una giornata che è iniziata abbastanza tranquilla. Abbiamo fatto un approfondimento con l'ingegner Mirrione relativamente alla 7 che incide in modo importante sul traffico, spiegazioni e poi previsioni di ciò che accadrà. Questo l'abbiamo fatto venerdì in apertura del fine settimana e lo abbiamo ripetuto ora. Laura e Luca, che sono in viaggio, ci chiedono ulteriori specifiche, allora noi abbiamo richiamato l'ingegner Mirrione che ci dice questo, che i lavori, il cantiere tra Bolzaneto e Busalla si concluderà il 30 di giugno, mentre l'altro, quello tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, che poi corrisponde alla galleria Monreale, si concluderà a settembre. Quindi questa per ora è la foto aggiornata anche della situazione della chiusura dei cantieri. Detto questo, andiamo a salutare anche altri amici che non fanno domande sui cantieri ma che saluta, allora Consiglia da augurare buona giornata. Poi andiamo da Carmelo, cosa ha fatto oggi? Ho lavorato, faccio il Corriere Espresso, sono un Corriere Espresso, ma sabato prossimo mia figlia si sposa e quindi festa la faccio la prossima settimana, quindi si lavora e grande festa la prossima settimana. Caro Carmelo, come ti capisco, un abbraccio a tutti, lui è di Torino. Poi passiamo da Daniele che viaggia con noi, abbiamo poi Marino, buongiorno, buona domenica a tutti coloro che ascoltano Isoradio, anche oggi siamo in giro per diletto e la cosa più bella è ascoltare Isoradio, molto bene questo da incorniciare. Gaspa, poi ti scrivo per le gare, è in giro il nostro amico Castello Roganzuolo, San Fiore e Vittorio Veneto, gare ciclistiche per giovanissimi dilettanti, vamos, bello, mi piace questo augurio, zona Prosecco in questo momento, bene, allora buona giornata, sicuramente zone bellissime. Bene, questi siete voi al 348 103 1010, che dire, in strada vi confermo quanto fino a poco fa descritto, non ci sono novità particolari se non che è stato spento il veicolo in fiamme in complanare, quindi per fortuna archiviamo una notizia sempre delicata. Vi confermo le code per lavori in A7, stiamo parlando della A7, torniamo a farlo, Busalla, Genova, Bolzaneto verso Genova un chilometro di coda, coda a tratti poi tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per il cantiere suddetti un chilometro e coda a tratti in A10 tra Albenga e fine Complanare e Savona. C'è qualcosa anche in giro come ad esempio Pompei Scavi in uscita per provenienza da Napoli, stiamo parlando della A3 che vede code per viabilità esterna che non riceve. Renato Zero, lo ritroviamo, una magnifica canzone, Spiagge.

Ogni tanto escono delle canzoni, delle musiche che sono adatte al viaggio, e sicuramente Harry Styles con questo brano American Girls ha scritto un brano adatto al viaggio, come scrive il nostro amico Max al 348 103 1010. Ti metti comodo, mani sul volante, finestrini abbassati e vai, e la musica è adatta anche a questo spostamento. Anche in moto, in realtà, suggerisce il nostro amico, perché evidentemente è anche avvezzo andare in moto. Non ho mai capito come si fa a sentire bene la musica in moto, questo evidentemente nel casco, ma forse qualcuno di voi me lo potrà spiegare. Salutiamo un po' di amici. Luca e Laura ringraziano per gli approfondimenti sulla 7, dovere. Poi andiamo da chi augura buona domenica a Isoradio, Antonio. Lui è un autista di autobus da Torino, da turismo, è in viaggio direzione Corte Maggiore Fiorenzuola d'Arda con i suoi 47 passeggeri a bordo. Beh, un bel pieno, devo dire. Tante canzoni, non so, si canta ancora in autobus? Facci sapere. Io ricordo quando si prendeva per viaggio questo accadeva, si cantava malissimo, tutti stonati, ma molto divertente. Dopo essere stati a Vieste a mattinata, adesso stiamo andando a San Giovanni Rotondo, traffico zero, temperatura 23 gradi, saluti a tutti. Ed è Daniele che scrive questo messaggio. Ancora un viaggio, un saluto da Tiziano, Campo Felice di Roccella, ultime consegne di pane caldo, mamma mia che bella consegna. E poi abbiamo un felice risveglio da parte del nostro amico Antonio, che ci manda un bellissimo messaggio. 10:25, più messaggi di ascoltatori che notizie di traffico, ma andiamo a vedere cosa possiamo aggiornare per un vostro viaggio sicuro ed informato. Intanto la viabilità della 3, siamo a Pompei Scavi in uscita provenendo da Napoli, con coda, rallentamenti in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, code in diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14 in direzione nord. Qui il traffico si è fatto intenso, e altrettanto intenso, e il tratto è veramente lungo, è tra Rimini Nord e l'A1 in direzione nord. Dal chilometro 117 proprio al bivio con l'A1 troverete code a tratti e traffico intenso. Ancora non abbiamo le indicazioni di tempi di percorrenza, ma vedete che tra poco potremo fornire. Lasciamo questa zona e ci spostiamo al nord, siamo in Liguria in A12 tra Genova Est e l'A7 verso Genova, code poi in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, ma anche tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Completiamo il nostro giro con l'A26 che vede code e traffico tra 10 Dovada in direzione nord. E ancora una notizia riguarda i nostri confini, più precisamente l'autostrada e l'A9, la Lanate Como Chiasso, i pedoni sono indicati verso Lainate, segnalati in autostrada tra Fino, Mornasco e Lomazzo Nord, al chilometro 26.

Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, questa è la novità per lui, musica che ci ha accompagnato sino alle 10.33. Stiamo dando un'occhiata alle notizie che riguardano Il Diavolo Veste Prada 2, stanno uscendo le valutazioni su come è andato il film, sia a livello mondiale ma anche in Italia, con numeri da capogiro. E allora i titoli sono questi, c'è l'Ansa ma anche Repubblica, Corriere, tutti ne parlano. Diavolo Veste Prada 2 vola negli incassi, 8,2 milioni in 3 giorni. Per il film di Frankel 3 milioni il 1° di maggio e al top del botteghino nel mondo, ha smosso il mercato cinematografico questo film. Andiamo a leggere l'approfondimento. Vola al botteghino, il sequel del cult del 2006, diretto ancora da David Frankel, ancora c'è Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, tutti presenti in sala del 29 aprile in Italia. In 3 giorni il film, stando ai dati Cinetel, ha incassato appunto 8,2 milioni e rotti, 1 milione di presenze al cinema, e nella sola giornata del 1° di maggio ha messo 3 milioni e rotti di euro, 379.000 presenze. Il film è comunque incassato nel mondo 114,6 milioni di euro e sino a ieri, scusate, di dollari sino a ieri, e insomma è in testa a tutte le classifiche. Beh, è un film seguitissimo, amatissimo, personaggi adorabili, tutti noi facciamo quel gesto ogni volta che uno prende il cappotto e lo butta su, pensa di essere appunto nel film, ma è entrato così anche in alcune frasi, sono entrate nel modo di dire. Bene, questo è il nostro cinema, viva il cinema, andiamo al cinema, anche se con giornate così un po' difficile, con questo bel sole. Ma allora torniamo alla strada, una strada che vede ancora situazioni relativamente tranquille, grande movimento ci sarà nel pomeriggio, gli aggiornamenti ci portano in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori, coda a tratti. Poi in A14 sono segnalate un tratto importante, oltre 100 chilometri di autostrada interessate da traffico intenso, siamo tra Rimini Sud e la 1 in direzione nord. Ancora la 14, incidente tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, andiamo a leggere il dettaglio, sono coinvolte 2 moto al chilometro 240. La Liguria, viene aggiornata la viabilità della 10 tra Arenzano e la 26 verso Genova, con code e traffico intenso, anche qui un tratto importante di autostrada, al chilometro 20 e al chilometro 12, e la 26 tra la 10 Dovada in direzione nord, abbiamo code a tratti e traffico intenso. Pedoni sono segnalati anche in A14 tra Forlì e Cesena Nord, direzione di Ancona, il chilometro di riferimento è il 90, fate attenzione.

0: Albertini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Rai Isoradio.

0: buona domenica.
1: Saif con la sua buona domenica, novità 10:46. A proposito di ciò che è accaduto ancora l'altro giorno sul palco del Concertone a San Giovanni, ricordiamo la sua performance. Saif ha cantato e ballato insieme a dei giovani che erano mascherati con maschere da maiale, probabilmente raffiguranti i potenti della terra, e che cercavano di tenersi questo grande mappamondo di plase, quelli grandi con cui si può stare anche dentro l'acqua, per intenderci. E alla fine lui l'ha preso, l'ha tirato in mezzo al pubblico dicendo: loro litigano, rubano il petrolio, ammazzano la gente, ma il pallone, il mondo è vostro. E naturalmente questo pallone poi ha girato su tutte le teste dei ragazzi che erano presenti a San Giovanni. Bene, abbiamo ricordato ancora la performance, si parla ancora molto del primo di maggio per tanti motivi, festa di musica, con le parole della canzone che vengono così commentate e riascoltate molto. E noi proseguiamo poi con la musica, con l'infomobilità, con le notizie, con voi tanti messaggi al 348 103 1010. Cosa fate oggi? Cosa avete deciso di fare oggi? Se vi siete mossi, non mossi, avete sentito un variegato mondo che viene raccontato nei vostri messaggi. Noi siamo al vostro fianco quando siete in strada e anche no, pronti a darvi conto di tutto un po' che può essere utile e sicuro per il vostro viaggio. E a proposito di questo, c'è anche ciò che è cambiato in strada, quindi rapidamente vi porto che i pedoni non ci sono più tra Forlì e Cesena Nord, così ci mettiamo tranquilli, non sono più indicati verso Ancona, archiviamo questa notizia. Poi abbiamo la 12 in primo piano che viene aggiornata con le code tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, l'incidente in A14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, coinvolte due moto. Coda per l'attraversamento della Dogana, sta creando dei rallentamenti in A9, siamo tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, dal chilometro 40 al chilometro 42. Lasciamo questa zona e ci spostiamo in A7. Abbiamo parlato di lavori, abbiamo fatto un focus su questo con l'ingegner Mirrione. L'effetto di queste code è che abbiamo l'effetto di questi lavori è che abbiamo code verso Milano, stimate un chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla, ripeto, verso il capoluogo lombardo. Scendiamo più a sud, siamo ora in A1, code a tratti tra Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna, dal chilometro 279 al 267, anche qui code piuttosto importanti. In A10, tra il Benghe e la fine con Planale Savona verso Genova, abbiamo anche qui indicazione di code, c'è molto traffico, dal chilometro 75 al chilometro 49.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax e poco prima Dua Lipa, questa è la nostra musica, 10.57. Dunque, ci ricordiamo, siamo ancora in tempo a farlo, sono le 11, che oggi abbiamo la possibilità di visitare musei e tante altre location gratuitamente. Sì, come dice il Ministero della Cultura, si può entrare gratis in tutti i luoghi di cultura statali d'Italia, inclusi i parchi archeologici. Quindi una giornata tutta da godere, anche perché molti sono all'aperto, quindi si può stare all'aria aperta e vedere delle meraviglie. Mi viene a pensare agli scavi di Pompei, uno su tutti. Bene, allora, buona giornata a voi, ingresso gratuito in molte località. Se andate sul sito del Ministero della Cultura trovate tutto l'elenco, che è anche un bel viaggio da fare seduti tranquilli tra le meraviglie che si possono vedere. 348 103 1010 il nostro numero, sempre a vostra disposizione. Prima di tornare in strada ce ne andiamo a salutare un po' di amici che lasciano i saluti. A Max sta vedendo la TV, in questo momento Rai 1 direi. Poi abbiamo Cinzia che è in viaggio, sta rientrando dopo un lungo weekend a Bergeggi. Abbiamo attraversato il tratto della E25, interessato da lavori, ma con molta tranquillità e pochissime code. Cara Cinzia, in qualche modo questa è la sintesi ancora di molte zone. Arriva poi ancora buona domenica con cappuccino e cornetto inviato dal nostro amico Matteo. Bene, grazie Matteo. Prosegue il viaggio in strada anche dei pedoni, che ora li indichiamo in A9. Siamo tra Fino Mormasco e Lomazzo Sud verso Renate, pedoni al chilometro 26. In A7 sono confermate le code per lavori, c'è questo cantiere inamovibile, lo abbiamo affrontato questa mattina il tema proprio per ricordare la situazione. Nel frattempo sono formati 2 chilometri di coda tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano. La 14 è in primo piano con l'incidente avvenuto tra Loreto ed Ancona, abbiamo parlato di questo incidente verso nord, coinvolte 2 moto. La notizia è ancora attiva, parliamo del chilometro 242. Coda a tratti in A10 tra Andorra e Fine Complanare Savona verso Genova. Coda in A23, questa è una novità, a Ugovizza. Siamo in direzione Tarvisio, in direzione nord, coda e traffico intenso. Ancora altri confini, la 9, abbiamo tra Como, Monte Limpino e Chiasso verso la Svizzera, indicazione di code dovuta all'attraversamento alle pratiche della dogana. Completiamo per ora il nostro giro con la viabilità della 1, che vede code tra Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna, sono code a tratti, il traffico si è fatto intenso in un tratto di circa 10 chilometri.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, e poco prima Sting. Questa è la nostra musica e andiamo subito in strada perché qualche novità l'abbiamo, che riparte dalle nostre città, Roma e Milano in primo piano. Roma con le code per incidente sul grande raccordo anulare all'altezza dell'area di servizio Ardeatina in direzione dell'Aurelia, e Milano con la tangenziale nord che vede code e traffico all'altezza della statale 36 del lago di Como in uscita in direzione della 8. Intorno a tutto questo poi abbiamo anche notizie della 4, siamo nel tratto Brescia-Padova, abbiamo dei rallentamenti a Peschiera in uscita in direzione di Venezia, ma anche tra Somma Campagna e interconnessione a 21 in direzione di Milano. A ciò aggiungiamo che anche il traffico autostradale sta aumentando, anche se le notizie di riferimento, come ad esempio per ciò che riguarda la 7, sono sempre quelli, i lavori a generale code, ma qualcosa si aggiunge. Allora, partiamo proprio dalla 7, confermandovi coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, ma anche tra Bolzaneto e Busalla, sempre in direzione nord. La lasciamo la 7 temporaneamente per spostarci in A9, abbiamo i pedoni tra Fino, Mornasco e Lomazzo Sud in direzione Milano, segnalati al chilometro 26, e poi le code tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Spostiamoci in A26, tra la 10 Dovada verso Gravellona Toce abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tratto autostradale di circa 30 km, e poi ci spostiamo in A10, siamo sempre in Liguria, tre notizie ci portano sulla Genova a Ventimiglia. Il primo tratto con novità è Arenzano a 26 dei Trafori verso Genova, abbiamo code e traffico intenso dal chilometro 20 al chilometro 12. Sempre sulla Genova a Ventimiglia troverete un chilometro di coda a tratti tra Fine Complano e Savona e Spotorno, sempre verso Ventimiglia. Andora, Fine Complano e Savona verso Genova, code a tratti. Lasciamo la Liguria e ci spostiamo in diramazione per Ravenna, code e traffico tra Ravenna e la 14 in direzione nord. Anche in A23 abbiamo più di una notizia, una è un evento meteo, sappiamo che oggi splende il sole sul nostro paese, abbiamo però del residuo vento che dovrebbe terminare in serata, ma è ancora indicato nel tratto Udine Nord Pontibba. Stessa indicazione, cioè si viaggia col vento forte anche in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Lasciamo queste zone e andiamo in A1, code a tratti sono segnalate tra Firenze Scandicce e Variante di Valico verso Bologna. Quando abbiamo iniziato questo periodo, prima quindi del 25 aprile, di ponti, abbiamo raccontato anche il fermo dei mezzi pesanti, studiato anche per facilitare gli spostamenti, naturalmente tranne quelli in deroga. Oggi, come di consueto, ricordiamo che abbiamo il fermo dei mezzi pesanti, che è iniziato alle 9 di questa mattina, si concluderà alle 22 di questa sera, ripeto, tranne quelli in deroga.

Marco, mi vacci piano e poco prima Francesco De Gregori. 11:19, Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme in questa mattinata di 3 maggio. In strada non è cambiato molto, tanti messaggi, tra poco li leggeremo, ma diamo un'occhiata alla prima pagina del Corriere della Sera. Magari voi siete passati davanti un edicolo, l'avete visto in TV, ricordiamo le foto bellissime, segnaliamo una foto bellissima di Zanardi. La mano sul cuore, c'era due volte, questo è il titolo dell'articolo che viene presentato, che fa riferimento a pagina 2 e pagina 8. Per sempre campione di vita, la morte il primo maggio come Senna, 1966-2026. E pochi minuti fa è arrivata la notizia del luogo e della data e dell'ora dei funerali. Il RaiNews.it la riprende, leggiamo dal sito: i funerali martedì mattina a Padova saranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, la stessa in cui sono stati celebrati anche i funerali di Giulia Cecchettini e dei carabinieri morti nella strage di Dazzano nel Veronese. In quel giorno il sindaco Bano, Marcello Bano, ha proclamato il lutto cittadino. Nel 2021 l'ex campione bolognese era infatti tornato nel Padovano, da dove viveva ormai da 20 anni, dopo aver lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano a seguito del secondo incidente. L'impaginazione poi di RaiNews.it vede sulla destra, al centro questa notizia, altre. Sulla destra i titoli, diciamo, che fanno riferimento ad alcune frasi, alcuni articoli, alcuni approfondimenti degli ultimi giorni, dal 2 di maggio in poi. Leggiamo solo i titoli. Allora, la dedica di Antonelli dopo le qualifiche a Miami, la pole per Alex, era un amico. L'addio di Vecchioni, ha battuto tutto e tutti, con Dio è stato impossibile. Ricordo di Barilla, Paolo Barilla, la sua umanità motivava tutti. Il presidente del Comitato Paralimpico, l'immagine a Londra con la handbike sollevata è storia dello sport. Ancora Gianni Morandi ha trasformato il coraggio in sorriso. Queste alcune frasi che fanno riferimento. E poi ci sono le nostre, per poco fa andavano i suoi servizio qui su RaiNews 24, questa faccia meravigliosa, proprio gli occhi di speranza aveva quest'uomo, questo grandissimo atleta. Bene, funerali martedì mattina a Padova, ore 11. Tra l'altro, io non so se conoscete, la Basilica di Santa Giustina è in un posto stupendo, particolarissimo, ed è molto molto bella, e poi appunto dedicata a una santa, Santa Giustina, martedì alle 11.

Sulle strade del mattino qui su Raiso Radio, notizie di infomobilità, curiosità prese un pochino ovunque, anche dai vostri messaggi, tra l'altro segnalate anche delle iniziative interessanti, vi ringraziamo per questo, al 348 103 1010. A questo punto partiamo proprio da voi, dalle vostre immagini, salutando Raffaele. Raffaele ci scrive da Torino, dice anche da parte mia arrivano i saluti di buona giornata, lo ringraziamo. Poi abbiamo ancora chi segnala delle iniziative, un'infiorata mi sembra dalle parti di Tivoli, Villa d'Este e tutto il suo splendore, infiorata Tivoli, ed è Claudio a mandare, quindi per le strade di Tivoli, nel borgo, tutte composizioni di fiori, devo dire molto bello. Poi ancora abbiamo il nostro amico che viaggia con noi, dato lui è un pittore, Marco, io ho pensato che fosse delle incisioni di Dürer la prima volta che l'ho visto, diciamo veramente sono le mie, molto molto belle, devo dire, ovviamente con questo chinato, con questo nero. E poi abbiamo Bebo da Fossano che si trova in A7 in direzione di Milano, già le prime code, lì si aspetta lo tsunami di oggi pomeriggio. Nel frattempo cosa cambia in strada? Qualcosa, ma ancora una situazione relativamente tranquilla. Quindi andiamo a descrivere tutte le novità. Abbiamo la 7 intanto con coda per lavori, questo lo confermiamo, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda, poi Busalla, Isola del Cantone verso Milano, 3 chilometri di coda. E qui parliamo della 7, sappiamo c'è un cantiere inamovibile, abbiamo raccontato già questa mattina, grazie alla presenza in nostra diretta dell'ingegner Mirrione, le evoluzioni di questo cantiere. Ci spostiamo ora in A9 prima di scendere verso sud, siamo verso la Svizzera, abbiamo coda per l'attraversamento della dogana tra Como e Chiasso. Ora andiamo in Liguria, partiamo dalla 26 dove tra la 10 e Ovasa verso nord abbiamo indicazioni di coda a tratti, 30 km più o meno di autostrada accompagnate da traffico intenso. La 10 con l'incidente che avviene tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, abbiamo il dettaglio, si sono tamponate due auto all'altezza del chilometro 1. Abbiamo poi code tra Renzano e 26 verso Genova, sempre verso Genova coda a tratti tra Andorra e Fine Complanare e Savona, e poi nella direzione di Ventimiglia coda a tratti tra Fine Complanare, Savona e Spotorno. Spostiamoci in A12, poi lasciamo la Liguria, andiamo tra Rapallo e la 7 verso Genova, abbiamo indicazione di coda a tratti, 30 km più o meno di autostrada. Passiamo dalla 14, coda a tratti e traffico tra Rimini Sud e la 1 in direzione nord, un tratto importante, circa 100, quasi 130 km di autostrada interessati da questi rallentamenti e tanto traffico. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la 14 in direzione nord abbiamo coda e traffico intenso. Coda a Ogovizza in direzione nord verso Tarvisio in A23. A questo punto saltiamo tutto il centro Italia, non abbiamo niente di rilevante da dirvi. Abbiamo però coda fuori grotta in tangenziale di Napoli all'uscita e poi code sia alla barriera di Napoli Sud che all'uscita di Pompei Scavi, tutte e due per coda e traffico intenso, ma anche coda per viabilità esterna che non riceve.

Aumenta il traffico sulle nostre strade, sappiamo che ben chiaro che fosse una giornata di rientro, è iniziata molto tranquilla questa mattina, adesso comincia a farsi sentire movimenti, code, rallentamenti. Partiamo dalla 3, quindi siamo al primo tratto, riguarda l'uscita di Pompei Scavi, provenendo da Napoli con code anche alla barriera di Napoli Sud in direzione

Venne pubblicata su un 45 giri, Piazza Grande, da Lucio Dalla nel 72, composta da Baldazzi, Bardotti e Ron, oltre che dallo stesso Dalla, fu presentata per la prima volta al Festival di Sanremo del 72 e arrivò all'ottavo posto. L'abbiamo ritrovata, 11:50, buona giornata a tutti voi, state così scegliendo di tornare a casa, incominciano ad aumentare notizie di code e rallentamenti, la situazione è ancora molto tranquilla, però qualcosa abbiamo. Ma prima di questo parliamo un po' di sport lontano, presente, ma sempre presente. Ci dice la Gazzetta dello Sport che la Formula 1 ufficiale, il Gran Premio di Miami, anticipato per l'allerta meteo, il via alle 19. L'articolo è di Toni Danelli, che è l'inviata del giornale negli Stati Uniti. La Formula 1 cambia orari per il maltempo previsto a Miami, quindi sono 3 ore di anticipo rispetto al programma iniziale. Si fa una micro storia, la ricordiamo: dopo il fine settimana di caldo e sole, il maltempo è arrivato in Florida a disturbare i piani e gli orari della Formula 1, e il Gran Premio, inizialmente programmato per le 16 locali, le 22 da noi, è cambiato. Il picco di precipitazioni con un rischio di tempeste di fulmini, lì quando si parla di tempeste di fulmini

non è così un'allusione, ma la realtà, è attesa nel pomeriggio e quindi sarà probabilmente spostata alle 19. Già erano stati spostati due gran premi ad aprile per i conflitti in Medio Oriente, quindi impossibile lo svolgimento di appuntamenti in Bahrain e in Arabia Saudita. Adesso soluzione sicura, che vediamo però un po' compromessa dall'orario per questo maltempo in arrivo. 19, questo è l'orario di riferimento. C'è tempo, ma naturalmente daremo questa informazione, anche Rai News 24 la sta fornendo in questo momento. Dunque, andiamo con gli aggiornamenti. Aggiornamenti che ci portano in A3, siamo sulla Napoli-Salerno, Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli, abbiamo code, incidenti in A26 tra A21 e Alessandria Sud verso Genova Voltri, abbiamo coinvolte due auto al chilometro 61 e 200. In A1 poi due notizie, due novità. Tra la 15 e Fidenza verso Milano abbiamo code, ma anche rallentamenti tra Incisa Reggella e Firenze Sud verso Firenze. Dalla 1 alla 7, Busalla, Isola del Cantone verso Milano per questo cantiere inamovibile, abbiamo ora 4 km di coda dal chilometro 111 al 106. Spostiamoci ora al sud, siamo in A30, Salerno in direzione nord, vede code, traffico intenso. Anche la 3, confermate le code alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno. E poi completiamo il nostro giro con le code a tratti in A14, un lungo tratto autostradale dal Rimini Sud alla 1, al bivio per la 1 in direzione nord, abbiamo indicazione di code, rallentamenti e traffico.

Inizia così un'altra ora da passare insieme sino alle 13. Alle 13.20 ritroveremo il GR1. Nel frattempo diamo un'occhiata anche un po' a noi alle notizie. Ancora una volta viene ricordato i funerali di Zanardi, che si terranno martedì alle 11 a Padova, nella Basilica San Giustina. Max, il nostro Chiadroni, Alessandra Tocci insieme sino alle 13. Poi insieme a voi, come sempre presenti, al 348 103 10 si torna a casa, si rientra. Molti di voi hanno descritto anche giornate così passate senza muoversi in questi tre giorni, per vari motivi, si lavorava o altro tipo di scelte, ma molti sono in movimento. Abbiamo citato circa 4 milioni di italiani, grande movimento sulle nostre strade, dobbiamo dire che si comincia a far sentire, quindi le novità non sono poche, tra novità e conferme anche allungamento di code. Ma noi naturalmente seguiremo tutto quello che può essere utile per il vostro viaggio sicuro ed informato. Questa è Rai Sole Radio in un certo senso, anzi è il suo senso più importante. Parto da Napoli, bando alle chiacchiere, siamo in tangenziale, a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli abbiamo code, rallentamento poi tra Capodichino e Corso Malta sempre verso Pozzuoli. Lasciamo Napoli con gli aggiornamenti, andiamo in Liguria, siamo in A12, tante code in Liguria questa mattina, la 10, la 12, la 7, la 26, tutte interessate da movimento importante. Comunque andiamo in A12, Chiavari, Bivio a 7 verso Genova, abbiamo indicazione di coda a tratti, circa 39 km di autostrada con movimento, con importante movimento. In Liguria rimaniamo e ci spostiamo in A10 tra Andorra e fine con Planare Savona verso Genova, qui abbiamo indicazioni di code a tratti dal chilometro 86 al chilometro 50. Passiamo dalla 23, lo facciamo per aggiornare il traffico che è definito ora congestionato tra Ugovizia e Pontebba in direzione sud. La stima della coda è un chilometro, la valutazione è stabile. Proseguiamo, scendiamo in A1, siamo tra la 15 e Fidenza verso Milano, abbiamo code a tratti e code sono indicate anche tra Incisoregello e Firenze Sud verso Firenze. Lasciamo la 1 non prima di aver ricordato anche il tratto Firenze Impruneta variante di Valico verso Bologna, qui abbiamo indicazioni di code e traffico intenso. Ci spostiamo direttamente al sud, siamo in A30, a Salerno, in direzione di Caserta, abbiamo indicazione di code e rallentamenti. Ancora l'A3 in primo piano, verso Salerno, la barriera di Napoli Sud, abbiamo code e traffico intenso.

ed è entrata nella playlist di Isoradio questa canzone Mae Smith, perché si parla di Drive Safe, quindi cioè abbiamo Guido Piano di Concato, poi abbiamo Si Viaggiare, insomma noi abbiamo tutta una lista di canzoni che sono proprio scelte per noi per guidare ed essere tranquilli in strada, e questa è entrata di recente, una new entry che vi proponiamo spesso, quindi viaggiate Drive Safe, cioè ve lo lanciamo come slogan per il pomeriggio che sarà di rientri 12:12, per ora una situazione che è ancora tranquilla, che va complicandosi anche per degli imprevisti, per degli incidenti. Nel frattempo ci siete anche voi 348 103 1010 a raccontare qualcosa del viaggio, come ad esempio lo sconcerto del nostro amico Renzo. Cosa ci dice? Volete dire a quei beep? Non si possono dire parolacce Isoradio, non sapete, noi non le diciamo, voi non le potete dire, non le dovreste nemmeno scrivere. Quindi rileggo: volete dire a quei beep che vanno a 100 sulla terza corsia di passare in secondo o in prima? Non sanno guidare e creano code. Questo è il messaggio piuttosto arrabbiato al nostro amico Renzo. Sono le 12:13, il pomeriggio sarà lungo, Renzo, mi raccomando, manteniamo la calma. E poi abbiamo Corrado, che invece si trova in A12 in direzione nord e già identifica il grosso movimento sulle strade tra Versilia in direzione appunto nord, 30 minuti di attesa, quindi code importanti. Si torna a casa, siete in tanti in strada, noi saremo al vostro fianco a raccontarvi tutto ciò che c'è di importante da sapere per ciò che attiene a tempi di percorrenza, code e quant'altro. Voi mantenete la calma e la prudenza, questo è il consiglio così un po' generico che non possiamo che farvi. Allora, vediamo cosa è cambiato nel frattempo. Vi porto in A1 per una novità che vede incidente. Si sono tamponate un'auto e un camion tra la 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze. L'incidente avviene al chilometro 196. Arriva anche Roma. In effetti non si era fatta sentire oggi, a parte un gravissimo incidente sul grande raccordo anulare. Tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale. Verso quest'ultimo abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. La Liguria in primo piano, la 10 e la 7 per ora. Negli aggiornamenti la 10 vede tra Varazze e 26 confermare verso Genova le code e poi coda per lavori in A7 tra Vignola Borbera e Serravalle Schivia verso Milano. Ci spostiamo a Napoli, due notizie riguardano la viabilità della tangenziale, abbiamo l'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli con code, rallentamenti sempre verso Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta. Cosa c'è poi tutto attorno? Ancora più a sud in A3 l'uscita di Castellammare di Stabia provenendo da Napoli interessata da code e la 30 Salerno in direzione di Caserta troverete code e traffico intenso. Abbiamo poi da aggiungere la viabilità sia romana che milanese, la romana con la Cassia Veglientana che vede code all'altezza della Veglientana Nuova in direzione della Cassia delle Rughe e la tangenziale nord di Milano che vede traffico e code al Lago di Como in direzione della 8. A ciò aggiungiamo anche i rallentamenti in Colle di Nava, statale 28, siamo tra chilometro 111 e 114 e la 4 nel tratto Brescia-Padova, code a tratti tra Soave e A21 verso Milano.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great work.
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Maroon 5, poco prima Antonello Venditti, questa è la nostra musica, 12:24. Questa mattina abbiamo fatto un approfondimento, erano circa le 10 con l'ingegnere Mirione, proprio della situazione della 7. Allora andiamo a leggere un approfondimento che ci viene fornito da Autostrade per l'Italia per comprendere meglio la viabilità della 7. Allora ecco il testo: proseguono i lavori sul nodo di Busalla per completare l'intervento in anticipo di un anno. Proseguono senza interruzione i lavori, siamo a Busalla per completare le attività. L'intento è quello di anticipare di un anno rispetto al programma originario. Sulla 7, la Serra Valle Genova, infatti sono attive due canterizzazioni tra Roncoscrive e Isola del Cantoni per l'assessment della Galleria Monreale e tra Bolzaneto e Busalla per i lavori della Galleria Giovi Nord. Quindi in vista dei rientri di oggi, in cui si prevedono aumenti di traffico importanti, dicevamo all'inizio di questi ponti di primavera con l'ANAS faceva una valutazione di circa il 10% in più su una giornata di domenica, quindi più o meno queste erano le previsioni, poi vediamo cosa accade oggi pomeriggio. Comunque proseguiamo, aumenteranno i flussi di traffico, ecco che Autostrade per l'Italia consiglia in particolare agli utenti diretti a Milano di informarsi sulle condizioni di viabilità e di prediligere, in caso di tempi di percorrenza superiori alla media, la A26, la Genova Voti Gravellona Toce, per poi mettersi in A7 verso Milano utilizzando la diramazione per Dosabettole. E questo è un po' il quadro, il riassunto della situazione, la spiegazione in qualche modo. Noi naturalmente siamo a vostra disposizione, seguiamo l'A7 come tutte le altre zone, quindi ascoltando Isoradio avrete aggiornamenti continui in tempo reale. Aggiornamenti ci portano in tangenziale di Napoli, tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo un tratto di rallentamenti di circa 1 chilometro. Ci spostiamo in A8, siamo all'altezza dell'uscita a Lago Varese, quindi chi da Milano procede verso Valico del Gaggiolo in direzione nord troverete dei rallentamenti e code per viabilità esterna che non riceve. Novità anche dal raccordo Casalecchio, tra l'A14 e l'A1 verso nord abbiamo code e traffico intenso. In A1 poi è avvenuto un incidente, al raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, si sono tamponate un'auto ed un camion al chilometro 196. L'A1 rimane in primo piano, siamo tra l'A14 e Sasso Marconi verso Firenze, abbiamo questo chilometro di code in aumento anche per incidente. Anche Roma presenta le prime code, chiamiamole così, tratto urbano della 24, tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Dedichiamoci anche a Napoli, Corso Malta in tangenziale, lo trovate in entrata verso Pozzuoli con code anche qui. Prosegue il nostro giro spostandoci nuovamente in autostrada, siamo in A3, Napoli-Salerno, l'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli avvede code e viabilità esterna che non riceve. Siete strada, prima ha scritto un nostro ascoltatore in modo così un po' arrabbiato dicendo che chi occupa la prima corsia a 100 all'ora crea problemi su tutte, dice perché non ti sposti verso la prima corsia più libera a destra, e anche un'altra nostra amica e altri stanno scrivendo a riguardo, è uno dei temi caldi quelli di impegnare le corsie più libere a destra, e dice, è un segno anche di sicurezza, e anche Linda ci racconta questo. Linda è in direzione di Novara, sta raggiungendo il figlio, la viabilità è definita scorrevole, si trova al chilometro 49, Linda di Firenze.

Bonnie Tyler, 12:36, poco prima Francesca Michelin, cantanti tutte al femminile in questo momento. Tanti messaggi al 348-103-1010, tra i più vari, la sicurezza sulla strada e si ritorna a casa, si raccontano un po' questi tre giorni e poi i saluti. Tra i saluti più simpatici che questa mattina abbiamo ricevuto sono questi che a mio parere sono incomprensibili, mi ricordano i messaggi di Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, che devono spiegare dove si doveva andare sulle montagne, prendere, attrezzarsi per sconfiggere il nemico. Vado a leggere. Mi saluti, anche un po' telegramma. Mi saluti turisti canadesi, Rocco, Tanina, L, in giro per Roma. Adesso noi siamo a disposizione vostra, siamo radio di servizio, quindi poi servizio pubblico, quindi felicissimi di farci da tramite. Speriamo che sia utile questo messaggio. Se poi invece erano dei semplici saluti a dei turisti canadesi, divertitevi, godetevi la città, moltissimi sono i turisti in questo fine settimana, quindi evviva, evviva le nostre città piene anche di turisti canadesi. Bene, allora poi leggeremo anche gli altri messaggi. Nel frattempo torniamo alla viabilità, perché abbiamo qualche aggiornamento che ci porta in A23, Pontebbe in uscita per le provenienze dalla 4, abbiamo code e traffico intenso, poi abbiamo la 1 tra la 14 e Sasso Marconi Nord verso Firenze, 2 km di code in aumento per incidente. A1 ancora in primo piano, siamo passati all'uscita di Modena Nord, code tra traffico intenso. Coda raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 in direzione nord. Andiamo a vedere ancora Napoli, molto movimento a Napoli, con calma, ma adesso si fa sentire, non molla la morsa del traffico. Siamo in tangenziale tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo indicazione di rallentamenti. È avvenuto un incidente in A1, andiamo a leggere il dettaglio. Siamo tra la 14 e Sasso Marconi Nord verso Firenze, si sono tamponate un'auto e un camion. Attenzione, l'incidente indicato al chilometro 196. Prosegue il nostro viaggio, che è fatto anche molto di Liguria, anzi questa mattina è stata prioritaria la viabilità della Liguria quando non c'era assolutamente quasi nulla nel resto del nostro paese. Andiamo in A10, abbiamo tra Varazze e A26 trafori verso Genova, code e traffico intenso. In A7 poi, abbiamo già letto l'approfondimento ma torniamo a dirvelo, che le code che trovate sono per un cantiere inamovibile tra Vignola Borbera e Serra Valle Schiva verso Milano. Ci sono delle canzoni che sembrano dei quadri, almeno per me, secondo me lo sono. E non voglio scomodare Vincent, quadro Il cielo stellato di Van Gogh, quello poi è stato il massimo perché è proprio dedicato ad un quadro. Come il prossimo, siamo a descrivere questo brano che è uscito da poco tempo, Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese. Gli abiti spesso sono anche scalze, gli abiti sembrano usciti da un presepe napoletano, tutte belle, proprio tipico diciamo del nostro paese del sud. La musica è coinvolgente, tra l'altro il video è stato girato all'isola di Ortigia a Siracusa, e la critica musicale, che ha apprezzato questa operazione, parla di questo folklore ritrovato in qualche modo, che racconta il sud del nostro paese, le nostre isole. E andiamo a sentirlo, vediamo se anche voi siete di questa opinione, anzi sarà preziosa anche la vostra opinione al 348 103 10 10. Al mio paese, Levante Delia, Serena Brancale. Mi sento

news, infomobilità, messaggi, musica, questa è Raiso Radio. Dunque, ci chiedete dell'A14, allora, vediamo tutte le notizie relative alla Bologna-Taranto, partendo dal centro della notizia che riguarda la viabilità intanto tra Rimini Sud e la 1, il bivio per la 1, in direzione nord, in direzione della Milano-Napoli, abbiamo indicazioni di code a tratti, un tempo di percorrenza che adesso ci viene segnalato ed è valutato 2 ore e 20 minuti, quindi sicuramente un'importante fatica di viaggio. Poi l'A14 viene anche citata relativamente alle notizie della 1, perché tra l'A14 e Sasso Marconi Nord verso Firenze abbiamo anche 2 km di coda in aumento per incidente. Ricordiamolo, questo incidente è un incidente multiplo che vede tamponarsi un'auto ed un camion in direzione sud. Questa è una delle situazioni sicuramente più complesse, è venuta a maturare intorno alle 10:30 e non cambia, quindi il tempo di percorrenza, lo ricordiamo, 2 ore e 20

minuti tra Rimini Sud e la 1 in direzione nord. Ci segnalate anche una difficoltà importante in A12, siamo in attesa di aggiornamenti, sperando appunto, mi sembra che voi indicate sia incidenti che lunghe code, siamo in attesa di potervi fornire maggiori informazioni. Detto questo, questa notizia che è statica ma comunque complessa della 14, ci spostiamo in A24, siamo all'altezza di San Gabriele Colledara, dell'uscita di San Gabriele Colledara, dove abbiamo code per viabilità esterna che non riceve. Ancora la 1, andiamo a Modena Nord, all'uscita di Modena Nord, anche qui abbiamo code. Con gli aggiornamenti andiamo anche in A23, arrivano due notizie, il primo tratto è Ugovizza-Pontebba in direzione sud con 2 chilometri di traffico congestionato, poi abbiamo l'uscita di Pontebba, chi proviene dalla Torino-Trieste vede code. Lasciamo la 23 e ci spostiamo in A8, siamo all'altezza dello svincolo Lago Varese, quindi chi da Milano procede verso Valico del Gaggiolo, la situazione non è cambiata, abbiamo sempre indicazioni di code importanti. Code anche in A7 tra Vignola Borbera e Serravalle Schivia verso Milano, sappiamo che la viabilità dell'A7 risente anche della situazione dei cantieri inamovibili, abbiamo già fatto degli approfondimenti e raccontato anche il tratto, la situazione appare questa. Spostiamoci ora in A12, anche qui abbiamo traffico importante con un tempo di percorrenza che è appena arrivato, che ci parla del tratto Chiavari a Bivia 7 verso Genova, coda tratti per un tratto autostradale di circa 40 km che si percorrono con un'ora di percorrenza. Queste le ultime novità, aggiungiamo ancora una volta che la 14 ha un tempo di percorrenza di 2 ore e 20 minuti tra Rimini Sud e il Bivio per la 1 in direzione nord, in direzione della Milano-Napoli.

0: senza di te.
1: Noemi e Cioffi, nemmeno io sono più sola.
2: No,
1: tu sei Cioffi o tu sei Noemi? Io sono Noemi.
2: Tu non sei Noemi. Ma nemmeno tu sei Noemi.
1: No, non sono.
2: Alessandro, non ci provare.
1: No, no, chi ci prova? Giusto la radio posso fare questa finzione.
2: La radio permette questo e altro.
1: Permetterebbe questo e chi altro, vogliamo quindi io sono Noemi.
2: Chi vogliamo essere? Decidiamo.
1: Noemi va benissimo. Ah, chi vorrei essere? Adesso. Serena Brancale, perché adoro quel video con quel vestito che mi sarebbe sempre piaciuto mettere, con queste cinte alte, tutto, ah, una, no? Tutto sceso. Ah. E poi si balla per i vicoli dei nostri, okay, paesi. E ecco, io questo volevo essere. Serena Brancale, oppure Levante, oppure anche Adelia.
2: Ok, bello, sì.
1: È vero?
2: Mi piace.
1: Sì, infatti. Piace. E te invece che vorresti essere?
2: Oggi?
1: Sì.
2: Oggi sì.
1: Oggi.
2: Oggi Sinner, vorrei essere Sinner.
1: Ah, tu vorresti essere,
2: sì,
1: Sinner?
2: Sì, adesso vorrei stare a pranzare con la pasta, carboidrati, poi mi preparo con un po' di training autogeno e poi vado a battere Zverev in campo a Madrid.
1: Hai ragione. Io vorrei essere la
2: e prendo anche il Montepremi, però.
1: Certo.
2: Cioè, sono Sinner a tutti i livelli.
1: Certo.
2: Cioè.
1: Dopodiché, mentre stai andando a Monte Carlo, ascolti Isoradio fino al confine, perché poi devi andare a vivere là, però.
2: Certo.
1: E che puoi tornare a Roma a casa tua?
2: Per un giorno sì, torno nella sua così villa,
1: nella sua
2: appartamento
1: villa,
2: di Montecarlo.
1: E domani però sì, ti devi allenare.
2: Ma mi accontento anche di San Candido, che a me piace.
1: Ti vabbè,
2: molto,
1: allora, sì. Vorrei, ti fermi a San Candido, non te la fai,
2: sì,
1: tutta lunga fino,
2: no,
1: a...
2: No, anzi Rio Busteria, perché lui è nato a Rio Busteria. San Candido è l'ospedale che è lì vicino, però.
1: Rio Busteria, sì, va bene. Allora, Serena Brancale e Sinner vi auguro buona giornata e buon pomeriggio. Guarda, stanno tutti tornando a casa,
2: c'è un problema
1: di questi due ponti.
2: C'è un problema con la diretta fino alle 17. Alle 17 comincia anche la finale. Non so se faccio in tempo
1: a andare a seguire la finale. No, è certo.
2: No, a giocare, io sono,
1: guarda, sindaco. Puoi chiedere chi è che ti segue, chi è che viene?
2: Credo Giusy.
1: Ecco, allora puoi chiedere a Giusy, senti,
2: io vado
1: un po' prima,
2: sì,
1: visto che hai una forte motivazione. Sì. Poi chiamiamo Alessandra Ferraro, la nostra direttrice, Gian Maurizio Federale, e gli spiego, guarda, cioè, sì, devo andare a giocare.
2: Devo giocare,
1: quindi sostituitemi. Va bene. Allora, buon pomeriggio, buon lavoro, buon ciao Sinner. Setnet, come si dice? Che lavoro si fa a chi se va in campo? Che saluto si fa a chi va in campo? Che saluto si fa? Che augurio si fa a chi va in campo?
2: Ah, mi puoi dire tutto, non sono scaramantico.
1: Allora, buona terra rossa.
2: Grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: Serena.

0: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

Annalisa con canzone estiva, 7 minuti dopo le 13, buon pomeriggio, buona domenica a tutti in questa domenica 3 maggio del 2026. Salutiamo Alessandra Tocci che ci ha informato, ci ha tenuto compagnia fino a quest'ora, c'è Giovanni De Palma in console, Roberto Fragomelli insieme fino alle 17, quindi attraverseremo l'intero pomeriggio di questo 3 maggio di questa domenica e lo attraverseremo al fianco di tanti amici radioascoltatori che tornano dal ponte del primo maggio, del qualcuno anche del 25 aprile, insomma un ponte di quelli molto molto molto lunghi che attraversa un bel pezzo di mare, magari chissà, insomma, ce ne sono in giro per il mondo molto così particolari. Allora noi andiamo un po' a vedere le notizie, ci sono dei tratti interessati da traffico, uno dei più evidenti è quello della A14, c'è un flusso molto importante che viaggia in direzione nord, in direzione di Bologna, tra Rimini Sud e la 1, appunto verso la 1, abbiamo code con un tempo di attraversamento al momento di 2 ore e 10 minuti. Questo in A14. In A1, tra il raccordo di Casalecchi e Sasso Marconi, direzione sud verso Firenze, segnaliamo da poco un incidente, un tamponamento tra due automobili e un camion. Abbiamo code tra la A14 e Sasso Marconi nord in direzione sud Firenze, 2 km per questo incidente al chilometro 196. Code anche in A1 a Modena nord in uscita, abbiamo code in A1 tra la 15 e Firenze in direzione nord Milano, mentre in A12 tra Chiavari e la 7 verso Genova, tempo di percorrenza circa 50 minuti, in A10 tra Barazze e la 26 verso Genova, tempo di percorrenza 35 minuti. La causa delle code è ovviamente il traffico intenso.

disco americano di Vasco Rossi, di Spari Sopra, 13-16 minuti, americano perché registrato, se non sbaglio, proprio a Los Angeles, un album molto molto così bello che doveva aprire un po' a Vasco Rossi il mercato anche statunitense, americano, almeno nord americano. Torniamo alla viabilità, attenzione in A7, traffico bloccato tra Runco Scrive e Isola del Cantone, verso nord, verso Milano, siamo al chilometro 105, è avvenuto un incidente, ci sono 5 km di coda tra Busal e Isola del Cantone verso Milano, il traffico appunto è bloccato. Questa è la situazione sulla 7. In A4 a Milano Est, alla barriera verso Milano, abbiamo code sempre in A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso nord Milano, un chilometro di coda per lavori. Poi arriviamo al tratto milanese dell'A7, abbiamo code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del centro città. In A4 sulla Brescia-Padova tra Suave e l'A21 verso Milano, anche qui code per traffico intenso, raccordo Viterbo-Terni, code per incidente prima di Nera-Montoro in entrambe le direzioni. Sulla strada 3 via Flaminia, rallentamenti per incidente a Foligno in direzione, diciamo, verso Roma. Sono segnalati sulla Flaminia dei rallentamenti. E poi rivediamo la situazione in A1 per incidente tra la A14 e Sasso Marconi Nord verso sud Firenze. Abbiamo 2 km di coda, ma l'incidente è risolto. C'è una bella coda in A14, c'è molto traffico tra Rimini Sud e Bologna, direzione nord verso la 1. Il tempo di percorrenza è sempre di 2 ore e 10 minuti.

0: living worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: E 13 e 20 minuti, tra poco andiamo ad ascoltare le notizie del giornale radio, quindi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Intanto in A1 segnaliamo ancora queste code per incidente tra la A14 e Sasso Marconi Nord, direzione sud di Firenze, incidente risolto. Rimangono 2 chilometri di coda. Scriviamo.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, nuove minacce di Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, ha affermato. Esaminerò a breve il piano che ci hanno inviato, ma non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha aggiunto. Non temiamo la guerra, la replica di Teheran. Si riduce dunque lo spazio per la trattativa. La proposta iraniana al vaglio di Washington prevede un mese di negoziati sullo stretto di Hormuz prima di affrontare il dossier nucleare. Una nave cisterna iraniana intanto è riuscita a evitare il blocco navale americano, arrivando nella regione dell'Indo-Pacifico. In Israele il premier Netanyahu stasera riunisce il gabinetto di guerra per discutere dell'interruzione della tregua a Gaza e in Iran, mentre in Libano il cessate il fuoco è di fatto sempre più un pro forma. La corrispondente.
2: Nuovi ordini di evacuazione per 11 villaggi sono stati emanati dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Tutti i civili sono stati invitati ad allontanarsi almeno un chilometro dalle aree interessate. Da giorni i bombardamenti sono costanti, si contano vittime anche tra i civili. L'esercito ha però voluto divulgare anche delle immagini in cui mostra miliziani di Hezbollah colpiti durante i raid. Sono loro gli obiettivi, come le loro infrastrutture, continua a precisare, ma il paese vive in una condizione ormai catastrofica. Secondo le Nazioni Unite, oltre 1 milione di persone sono ad alto rischio crisi alimentare. Il cibo c'è, ma i prezzi sono in ascesa e non tutti sono in grado di permetterselo. Dal Libano qui in Israele, invece, in particolare ad Ashkelon, perché oggi al tribunale della città sono apparsi due attivisti, Tiago Avila e Seif Aboukeshek. La loro detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. I due, che ieri avevano visto i loro avvocati, hanno parlato di abusi subiti durante il viaggio in nave, sono stati tenuti bendati le mani dietro la schiena, strattonati. Spagna e Brasile, di cui i due sono cittadini, parlano di sequestro da parte delle autorità israeliane e ne richiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: In Armenia al via stasera il vertice della comunità politica europea. In arrivo anche la premier Meloni, che domani invece si sposterà in Azerbaigian per parlare di approvvigionamenti energetici.
3: Sarà un vertice per rafforzare l'asse europeo, con la novità assoluta della partecipazione del premier canadese Mark Carney come sponda atlantica. Giorgia Meloni, attesa Yerevan in serata, non parteciperà alla cena di apertura dei lavori per motivi di tempi. Il focus del summit sulla sicurezza. Sul fronte della difesa, la premier spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma, non ancora in agenda ma non escluso. Dal lato dell'energia Meloni ha sottolineato come questa sia una priorità per il governo, con la richiesta a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. La presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione a Yerevan sarà l'occasione anche per dei bilaterali a margine da confermare. Già domani pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri. Qui il tema è la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas, data l'instabilità nello stretto di Hormuz. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Ancora in aumento la benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise. Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina segna in media 1,95. Stabile, come nelle attese, il gasolio a 2,04 sulla rete ordinaria e 2,11 in autostrada. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La vittima si era fermata accostando la sua macchina per aiutare un veicolo coinvolto in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite. Il delitto di Garlasco. Mercoledì atteso in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in quegli anni.
4: Un sito di seduzione dove gli iscritti si scambiavano consigli e tecniche di conquista e corteggiamento. Tra loro spunta Andreas, il nickname di Andrea Sempio, e tornano a galla alcune sue parole, alcune sue confidenze. L'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, scrive Andreas. Proprio gli anni in cui il giovane frequentava Casa Poggi, proprio il periodo in cui Chiara viene uccisa nella villetta di Via Pascoli. Andreas parla di rapporti complici complicati con le ragazze, di ossessione per una giovane. Angela Taccia, legale del 38enne, smentisce categoricamente ogni riferimento a Chiara Poggi. Oltre 3.000 post di Andrea Sempio tra il 2009 e il 2013. Definisce lo stupro un orrore, ma anche una prova di forza del maschio. Poi sparisce dal sito. Mercoledì il faccia a faccia con i PM Pavesi, che gli contestano l'omicidio volontario di Chiara, spinto da odio per il rifiuto della giovane ad un suo approccio sessuale. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Nel mondo di Gesù risorto, la gratitudine prende il posto della competizione, l'accoglienza cancella l'esclusione, l'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Così il Papa a Regina Coeli. Leone XIV è poi intervenuto sulla libertà di stampa nella giornata internazionale proclamata dalle Nazioni Unite per il 3 maggio. Ascoltiamolo.
0: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
1: Lo sport ora in Serie A, sale la febbre scudetto per l'Inter e poi affari puntati su Miami e Madrid con Antonelli e Sinner.
5: Ci apprestiamo a vivere una domenica di grande sport e le tonalità sono quelle del tricolore. Alle 17 occhi puntati sul Manolo Santana di Madrid, teatro della finale tra Sinner e Zverev, l'occasione per Jannik di centrare una storica cinquina consecutiva nei Masters 1000 dopo i successi di Parigi-Nanterre, Indian Wells, Miami e Monte Carlo e prima di altri due appuntamenti top come Roma e Parigi. Appena un paio d'ore d'attesa e sul circuito di Miami saranno pronti a rombare i motori nella quarta prova del mondiale di Formula 1 che vedrà ancora una volta la Mercedes di Kimi Antonelli scattare davanti a tutti. Le Ferrari in terza e sesta posizione con Leclerc e Hamilton. In serata a prendersi la scena sarà il calcio con la Serie A pronta ad emettere il suo verdetto più importante. In 75.000 a San Siro spingeranno l'Inter verso il suo 21esimo scudetto. Contro il Parma basterà non perdere e poi la festa nerazzurra potrà cominciare. Piazza Duomo è pronta. Francesco Albanese, GR1.
1: Ora Onda Verde, poi il meteo e la linea appunto allo sport.
6: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
7: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

di Friends. Questi sono i Queen, alle 13:36 minuti su Isoradio, dopo le notizie del GR1. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti. Sono un bel po' le notizie. Era prevista una domenica di rientro di traffico intenso, traffico molto intenso in A14. In questo momento segnaliamo code tra Valle Rubicone e Castel San Pietro in direzione nord, qui 2:10 il tempo di percorrenza. Code anche sulla diramazione per Ravenna, su tutto il tratto verso la A14. Code poi in A1 tra la A14 e la variante di Valico in direzione sud Firenze, sempre ovviamente per traffico. In A1 abbiamo code a tratti tra la 15 e Fidenza verso Milano, code a Modena Nord in uscita da entrambe le direzioni. Attenzione, c'è un veicolo contromano in A1. Siamo tra Lodi e Milano Sud, sta viaggiando in direzione di Milano ma arriva dalla parte sbagliata, viaggia dalla parte sbagliata, quindi occhi aperti, massima attenzione sulla 1. Tra Lodi e Milano Sud, direzione nord Milano, segnaliamo la presenza di un veicolo contromano, è stato segnalato inizialmente tra il chilometro 22.300 e il chilometro 8 circa, si sta ovviamente spostando. Andate piano, tenetevi sulla destra, concentrati, attenti, se c'è un'area di servizio, un'area di sosta, direi che è meglio fermarsi per qualche minuto. Il traffico è sempre bloccato in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso nord Milano, ci sono 5 km di coda per incidente.

13:45 minuti con questo acuto di Bocelli, arriviamo agli aggiornamenti, torniamo agli aggiornamenti. Questo non è un pomeriggio di quelli così classici domenicali, a quest'ora di solito non c'è traffico, situazione molto molto tranquilla da un punto di vista della viabilità. Oggi è giorno di rientro dal ponte del 1° maggio, quindi abbiamo un bel po' di segnalazioni, di conseguenza un bel po' di amici radioascoltatori, chi alla guida, chi ovviamente passeggero, qualcuno dopo la pausa del pranzo, qualcuno magari sta per fermarsi proprio adesso per pranzare. Quindi vediamo un po' la situazione, stiamo anche seguendo ovviamente i tanti avvenimenti sportivi che ci saranno in questa domenica, sono tantissimi. Ora c'è la Serie A, stanno giocando Bologna e Cagliari, alle 17 c'è Sinner, poi c'è Kimi Antonelli, c'è la Formula 1 a Miami con la pole position di Antonelli, insomma ne parleremo sicuramente nel corso della nostra diretta. Intanto vediamo un po' come va, è ripreso il secondo tempo, 0-0 sempre tra Bologna e Cagliari. In A1 tra la 22 e Reggio Emilia verso nord Milano abbiamo 1 chilometro di coda, c'è un veicolo in fiamma al chilometro 139, si tratta di una automobile. Risolto l'incidente in A1 tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico, direzione sud, code a tratti per traffico. Incidenti in A14 tra diramazione per Ravenna ed Imola in carreggiata nord, siamo al chilometro 55, questo è un tratto interessato da traffico molto intenso. Tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 40. Incidente anche in Appennino, in A1 tra Calenzane e la variante di Valico, direzione nord, al chilometro 277 e 600. Segnaliamo in A1 anche code per traffico tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, appunto in direzione nord Bologna.

0: Sicuri si parte, ogni domenica 13.50 TG2 e Rai Isoradio con Maria Leitner.
1: Sicuri si parte, le nostre pillole di sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato e trasmesse in simultanea da Isoradio. Commissario Capo, sulle nostre autostrade circolano molti veicoli, anche commerciali, quindi di grandi dimensioni, e la velocità solitamente è un po' più alta, quella consentita fino a 130 km orari. Vogliamo ricordare quali sono i comportamenti corretti?
2: Ricordiamo che in autostrada valgono tutte le raccomandazioni solite, quindi velocità sostenuta ma sempre entro i limiti e proporzionalmente a quelle che sono le condizioni del traffico. Ma inoltre ci sono dei comportamenti particolarmente importanti, assolutamente da evitare, come invertire il senso di marcia anche nel caso in cui ci fosse uno spartitraffico aperto, percorrere le autostrade contromano, ricordiamo è pericolosissima, ci sono tristissimi casi di cronaca che lo ricordano, da ultimo non utilizzare le corsie d'emergenza impropriamente.
1: Per quanto riguarda le corsie d'emergenza, quali sono i comportamenti che assolutamente non bisogna tenere?
2: Come dice anche il nome, sono delle corsie di emergenza. In emergenza vanno utilizzate, quindi in caso di un malfunzionamento del nostro veicolo, quando questo malfunzionamento ci impedisce comunque di raggiungere un'area di servizio, un'area di sosta, dobbiamo rimanere il tempo strettamente necessario sulla corsia di emergenza in modo da lasciare libera ai mezzi come ad esempio quelli del soccorso sanitario, dei vigili del fuoco, della polizia stradale che avessero delle urgenze e devono percorrere quella strada. Inoltre segnalare sempre la nostra presenza con il triangolo, indossando, se scendiamo dal mezzo, il giacchetto fosforescente.
1: Nelle ore notturne?
2: Nelle ore notturne la raccomandazione rimane la stessa e in qualsiasi condizione, quando siamo fuori dall'auto, ricordiamolo sempre, dobbiamo metterci in una posizione di sicurezza, quindi sulla banchina, dietro l'autovetture, addirittura dopo il guardrail se c'è un prato, comunque una condizione di assoluta sicurezza per evitare che anche qualche mezzo che improvvisamente percorre la corsia d'emergenza travolga il mezzo in sosta e quindi anche noi.
1: Ricordiamo poi che quando ci si mette in viaggio è sempre meglio informarsi sulle condizioni del traffico.
2: Certo, ricordiamolo sempre, non solo per i lunghi viaggi, ma è sempre bene informarsi su quelle che sono le condizioni del traffico e anche meteo. Ma oltre all'utilizzo dei social o dei canali della Polizia di Stato o del CIS, è bene anche fare attenzione ai pannelli a messaggio variabile, che sono quelli che incontriamo lungo le autostrade e che ci possono segnalare con una rapidità maggiore la presenza di cantieri, personale al lavoro sulle autostrade, incidenti, comunque un imprevisto che magari è stato da poco presente sulla strada e che ancora non era presente sui social.
1: Per quando ci si è stanchi è meglio fermarsi.
2: Sempre e comunque fermarsi logicamente nelle aree di servizio, fare una sosta, rinfrescarsi un attimo e poi partire in tutta sicurezza.
1: Il TG2 insieme a Rai Isoradio vi augurano buon viaggio.
0: Sicuri si parte, ogni domenica 13.50 TG2 e Rai Isoradio, perché la sicurezza non è mai noiosa.

14 in punto qui su Isoradio, torniamo alla viabilità, agli aggiornamenti, dove ho parlato insieme a Maria Leitner di sicurezza, insieme agli amici del TG2 tutte le domeniche alle 13.50, insieme collegati per parlare appunto di sicurezza, chi viaggia ma anche chi segue ovviamente la TV da casa. Traffico bloccato sulla 1 tra la 22 e Reggio Emilia, direzione nord Milano, per un veicolo in fiamme. Si sono formati subito 6 km di coda, quindi situazione di traffico bloccato sulla 1 tra la 22 e Reggio Emilia verso Milano. Siamo al chilometro 139, c'è un mezzo in fiamme, ci sono anche code per curiosi in direzione opposta tra Terre di Canossa Campeggi nella 22 in direzione sud Bologna. Questa al momento la situazione. Sempre in A1 tra Firenze Scandicce e la variante di Valico, direzione nord, code a tratti. Segnaliamo un incidente nel napoletano sulla 1 tra la 16 e la provinciale 1 per Casoria, direzione sud Napoli. Siamo al chilometro 754, qui ha sbandato un'automobile, c'è traffico in tangenziale a Napoli, a Corso Malta in entrata e tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Segnaliamo rallentamenti.

Stamattina uno, traffico ancora bloccato tra la 22 Reggio Emilia in direzione nord Milano, c'è un veicolo in fiamme e in prossimità del blocco ci sono al momento circa 6 km di coda, quindi situazione abbastanza complicata in questo momento in A1. Ci sono code anche per curiosi in direzione opposta verso Bologna, tra Terre di Conossa Campegine e la 22. Sulla 22, tra Bolzano Nord e Chiusa, verso nord, verso il Brennero, 4 km per traffico intenso. Un salto in Liguria, in A12, tra Recco e la 7 verso Genova, tempo di percorrenza 35 minuti. In A10, tra Andore e Fine Compranare Savona, verso Genova, code a tratti, tra Fine Compranare Savona e Spotorno, verso Ventimiglia, 1 km. Code in A10 tra Varazze e la 26 verso Genova, tempo di percorrenza 36 minuti. Code a tratti anche in A26 tra la 10 e Ovada verso nord, Grave e Lonatoce. Altra situazione complicata in A7, traffico bloccato. Ci sono 7 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Al momento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. 7 km di coda sono verso Milano, mentre verso Genova abbiamo 1 km di coda, quindi dobbiamo aggiungere anche questa situazione. Poi ci sono tante notizie di traffico intenso a partire dalla A14 tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, direzione nord, tempo di percorrenza ora intorno a 1 ora e 40.

Cagliari vicino al gol, Bologna ancora un'occasione clamorosa per il Cagliari che ne ha sbagliate due nel giro di pochi secondi, risultato sempre 0-0 tra Bologna e Cagliari in questo anticipo della domenica di Serie A. Poi si giocheranno alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Hellas-Verona e alle 20.45 Inter-Parma, e potrebbe essere per l'Inter chissà l'occasione giusta, vedremo. Comunque saremo qui a seguire anche gli aggiornamenti, ma soprattutto siamo qui a monitorare, a seguire, a informarvi riguardo alla situazione traffico, essendo oggi una giornata di traffico molto molto intenso. Sulla 1 il traffico è ancora bloccato tra la 22 Reggio Emilia verso nord, verso Milano, siamo al chilometro 139, un'automobile ha preso fuoco. In alternativa consigliamo di uscire a Modena Nord e, dopo aver percorso la via Emilia, la statale 9, rientrare a Reggio Emilia. In carreggiata opposta segnaliamo code per curiosi tra... in direzione sud le code per curiosi non le segnaliamo più. Questa è una buona notizia, almeno questo, ma il traffico purtroppo è bloccato verso nord con 6 km di coda tra la 22 Reggio Emilia, appunto verso Milano. In A14 tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, direzione nord, 1 ora e 40 il tempo di percorrenza. Allora, traffico non più bloccato sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone verso nord Milano, traffico sbloccato, si torna a camminare, ma ci sono 7 km di coda.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Cosa fanno davvero là dentro?
2: Siamo solo appassionati di cinema.
3: Non può essere solo un film club.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
6: Vediamo tre volte lo stesso film.
4: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
6: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
2: Devo andare.
7: Qualcosa che non va, tesoro.
6: Forse dovremmo parlarne.
8: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
10: Rai Radio.

Angelia, dove stai correndo ora? Gran bel brano di qualche anno fa che abbiamo ritrovato, ritirato fuori, di Richard Marx, alle 14:30 minuti in questa nostra diretta domenicale. C'è Giovanni De Palma in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 17. Battute finali di Bologna-Cagliari, 0-0 il risultato dall'ara di Bologna. Tra poco scendono in campo Sassuolo e Milan, sempre lì vicino a Reggio Emilia, quindi veramente pochi chilometri, sono pochi chilometri ma sono molto frequentati in autostrada, perché proprio lì, in quella zona, in A1 per esempio, abbiamo 6 chilometri di coda tra la 22 e Reggio Emilia verso nord Milano per un veicolo in fiamme. Il traffico è ancora bloccato verso Milano. Consigliamo l'uscita a Modena Nord, viaggiare sulla statale 9 la via Emilia e rientrare a Reggio Emilia. Incidente da poco segnalato anche in A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro, direzione nord Bologna, al chilometro 25, coinvolte un'automobile e un camion. In A14 c'è traffico tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro, direzione nord. Il tempo di percorrenza per questi circa 70 km è di 2 ore. Abbiamo code a tratti in A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione nord. Abbiamo rallentamenti all'interno della variante tra la 1 e Badia verso sud Firenze. Abbiamo rallentamenti per materiali dispersi in A11 tra Pistoia e Chiesina Uzzanese in direzione Pisa.

Sono le 14:39 minuti di una domenica di maggio, esattamente il 3 maggio, con un bel traffico di rientro dal ponte del 1 maggio, anche del 25 aprile qualcuno si è concesso questa licenza così di qualche giorno di vacanza, perché bisogna parlare di una vera e propria vacanza, visto che sono un bel po' di giorni. In A1, 6 km di coda tra la 22 e Reggio Emilia in direzione nord Milano. Consigliamo di uscire a Modena Nord, viaggiare sulla statale 9 via Emilia e rientrare appunto allo svincolo di Reggio Emilia e viaggiare poi in direzione di Milano. Incidente anche in A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro direzione nord. In A14 c'è un traffico molto intenso tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro in carreggiata nord verso la 1. Il tempo di percorrenza è 2 ore e code anche sulla diramazione per Ravenna. Da Ravenna fino alla A14 ci vogliono circa 30 minuti. In A1 tra Firenze e Scandicci la variante di Valico in direzione nord, code a tratti. Anche all'interno della variante tra la 1 e Badia verso Firenze abbiamo dei rallentamenti. Rivediamo un po' la situation in Liguria. In A7 tra Genova, Bolzaneto e Isola del Cantone verso Milano 7 km di coda, il traffico non è più bloccato, l'incidente è risolto, però c'è una coda importante da alleggerire e da smaltire. Sulla 26 tra la 10 e Ovada verso nord Gravelona Toce, code a tratti. In A10 tra Varazze e la 26 verso Genova, code, tempo di percorrenza 50 minuti, 1 km anche tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti tra Andora e Fine Complanare Savona in direzione di Genova. In A12, allora, anche qui abbiamo un veicolo in fiamme tra Genova Est e la 7 verso Genova, siamo all'inizio della 12, proprio al chilometro 1.600, ci sono anche code per curiosi verso Livorno sullo stesso tratto e in più abbiamo code a tratti per traffico tra Rapallo e la 7 in direzione di Genova. Qui il tempo di percorrenza è di circa 35 minuti.

Sync, questo è Bye Bye Bye, 14:48 minuti, andiamo a Milano sulla tangenziale ovest tra la 7 e la vecchia Vigevanese, verso la 8 abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Ci spostiamo in A14, abbiamo detto delle code segnalate per traffico, in questo momento il tratto è tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro, direzione nord, 2 ore il tempo di percorrenza, mentre per fare la diramazione per Ravenna da Ravenna fino alla A14 ci vogliono circa 30 minuti. In A7 il traffico non è più bloccato, l'incidente è risolto, ma ci sono ancora 7 km di coda tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone in direzione di Milano. Raccordo Viterbo-Terni tra la strada

205 Merina e Narni Scalo in entrambe le direzioni, abbiamo code per incidente sulla statale 163 Amalfitana a Vietri sul Mare verso la statale 18 Tirrenia Inferiore. Ci sono dei rallentamenti, attenzione in A4 tra la Tisana e la 28 verso Venezia, code per incidente, mentre in A4 tra Peschiera e la 21 verso Milano abbiamo rallentamenti. Questo è un flusso di traffico intenso, traffico di rientro.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Self-Aware, Temper City, 14:55 minuti in questa domenica pomeriggio, domenica caratterizzata dai tanti avvenimenti sportivi. Sta per cominciare a Reggio Emilia Sassuolo Milan di Serie A, alle 17 Jannik Sinner contro Sascha Zverev, ennesimo incontro tra l'italiano e il tedesco, finale di Madrid. Poi c'è, insomma, c'è Miami, c'è la Formula 1, c'è Kimi Antonelli che ieri ha ottenuto la pole position, quindi partirà per prima. A proposito di Sinner, leggevo così abbastanza divertito un post di Paolo Bertolucci che commenta in TV le partite di tennis di Sinner, un po' come fa Panatta sugli schermi della Rai. Sia Bertolucci che Panatta sono due grandi personaggi, vengono dagli anni 70, quando il tennis era un po' meno automatizzato, erano più artisti della racchetta e hanno una certa dialettica anche molto ironica, così molto divertente. Entrambi sono diversi anche fisicamente, sono sempre stati molto diversi, nel doppio si vedeva bene, ma hanno in comune questa ironia, no? Questa dialettica toscana, quella di Bertolucci, tipicamente romana, anche se ora vive a Treviso, quella di Adriano Panatta. Ecco, Bertolucci ha scritto: vorrei informare i capisher, li chiamo così, i capisher di tennis, cioè quelli che ci capiscono di tennis, che Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, è assolutamente in grado di programmare la sua attività senza il bisogno di dover seguire i vostri illuminati ma inutili consigli. Quanta ironia, no? Questo vuol dire che il tennis è ormai super popolare, come nel calcio: tutti siamo allenatori, tutti decidono la formazione e soprattutto tutti criticano, tutti. E così sta succedendo anche nel tennis, con persone che dicono: a Sinner stai giocando troppo, ti devi un po' fermare, quel torneo non lo fare, fai quell'altro. Va bene, vuol dire che, insomma, lo sport è popolare. E quindi Bertolucci ne ha parlato nel modo migliore, senza prendersi troppo seriamente, perché ricordiamolo che si parla di sport, e l'ha fatto con la giusta dose di ironia. Firenze.

E mi piacerebbe parlarvi dei tanti aneddoti che ci sono intorno a questa canzone, Firenze canzone triste. Sono veramente molti, è stato un successo clamoroso. Ivan amava molto Firenze, una delle sue città preferite, gli ha dedicato questa canzone, ma è poi una storia che è anche un po' vera, perché vabbè, ne parleremo quando ci sarà meno traffico, perché sapete che Isoradio, quando c'è molto traffico, giustamente dobbiamo dedicarci alle notizie. Stavo un po' leggendo i vostri messaggi, saluto e ringrazio i tanti amici che ci stanno scrivendo qui al 348 103 1010. Come potete immaginare, non possiamo leggere i messaggi oggi vista la situazione di traffico e visto il numero enorme di messaggi, però vi ringraziamo, noi messaggi li leggiamo e teniamo conto di quello che appunto ci scrivete. Intanto c'è Federico Foroni in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 17. Traffico bloccato ora anche in A12 tra la 7 Genova Est verso Livorno, c'è un veicolo in fiamme, siamo all'inizio al chilometro 1600, il traffico è bloccato, ovviamente si sono formate delle code in prossimità del blocco. Sulla 1 incidente risolto, ci sono code per traffico in diminuzione tra la 22 Reggio Emilia in direzione nord Milano, segnaliamo code in A1 anche in prossimità della 22 da Bologna verso il Brennero, poi code a Modena Nord in uscita, code tra Modena Sud e la 22 in direzione nord Milano. In A14 tra Valle Rubicone e San Lazzaro direzione nord verso la 1, tempo di percorrenza 2 ore, diramazione per Ravenna, da Ravenna fino alla 14 ci vogliono 30 minuti. Segnaliamo code anche in A23 tra Pontebba e Ugo Vizza verso Tarvisio, circa 2 km di code. Incidenti in A13 tra Terme Euganee e Monselice direzione sud al chilometro 94. In A1 tra Firenze Scandicce e località Aglio direzione nord Bologna code a tratti, tra Arezzo e Firenze Sud verso nord Firenze rallentamenti, variante di valico tra la 1 e Badia verso Firenze rallentamenti anche verso nord Bologna tra località Aglio e Badia.

Madame, alle 15:12 minuti, siamo sulla 11 tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze, rallentamenti per traffico, in A14 a Teramo, in uscita da Ancona code tra Val Vibrate e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo verso sud Pescara, 2 km per traffico intenso. Rivediamo un po' la situazione anche al nord. Sulla 1 segnaliamo incidente tra Firenze e Fiorenzuola verso Milano, 5 auto coinvolte, comunque i mezzi sono stati spostati in Piazzoli. In A4 ora code per incidente tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, siamo al chilometro 138,6. In A7 ci sono 10 km di coda per lavori e per traffico, ovviamente. Tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone verso nord Milano, più queste code per il veicolo in fiamme in A7 tra la 10 e la 12 in direzione Milano, sono evidentemente ripercussioni del veicolo in fiamme in A12, dove appunto segnaliamo in questo momento traffico bloccato sulla 12 tra la 7 e Genova Est verso Livorno, c'è un veicolo in fiamme, un'autovettura al chilometro 1,600, il traffico è bloccato verso Livorno e ci sono ovviamente delle code in questo momento e abbiamo sentito le ripercussioni sulla 7. Questa è la situazione abbastanza complicata anche in Liguria. Tra poco rivedremo le notizie dalla 14, dalla 1.

sul finire di questa canzone lui si avviava verso le quinte dietro il palco e diceva al pubblico seguimi, seguimi, poi spariva dietro le quinte, si cambiava d'abito, la musica continuava ad andare e rispuntava fuori con un abito nuovo, ne cambiava praticamente uno a canzone. Personaggio unico nel panorama musicale non solo italiano ma direi internazionale, con si possono fare delle similitudini, ma la personalità, l'unicità di Renato Zero rimane indubbia, come il suo messaggio che sembra trasgressivo poi per altri versi invece è l'opposto. Poi bisogna vedere cosa si intende per trasgressione. Comunque insomma, un artista che è arrivato fino a noi mantenendo intatta tutta la sua esplosività, tutta la sua originalità. Qui siamo un bel po' indietro negli anni, sul finire degli anni 70. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti. Il traffico è intenso su molte strade e autostrade. In assetto abbiamo 10 km tra Genova Bozzaneto e Isola del Cantone verso Milano e code tra la 10 e la 12 verso Milano per questo veicolo in fiamme in A12. Quindi ripercussioni in A12, il traffico è bloccato proprio tra la 7 Genova Est verso Livorno, ci sono ovviamente delle code, c'è un'automobile in fiamme. In A1 tra la 22 Reggio Emilia verso nord Milano abbiamo 6 km di coda per traffico intenso, code anche tra Modena Sud e la 22 sempre in carreggiata nord verso Milano. La A14 vede 2 ore come tempo di percorrenza tra Valle Rubicone e San Lazzaro in direzione nord Bologna, invece sulla diramazione per Ravenna, da Ravenna la A14 ci vogliono circa 20 minuti, è un po' migliorata qui la situazione. Mentre in A1 a Firenze, tra Firenze Scandicce e località Aglio verso nord Bologna, tempo di percorrenza 1 ora e 10, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rallentamenti, tra Arezzo e Firenze Sud direzione nord rallentamenti. In A1 siamo sulla Napoli-Roma, tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma rallentamenti per un incidente, siamo a chilometro 657, un'automobile è stata spostata comunque in corsia di emergenza.

Messaggio chiaro e diretto, senza troppe così scappatoie, senza te non so stare al mondo. Biagio Antonacci, You and Me, è il suo nuovo singolo che stiamo molto ascoltando e con piacere qui su Isoradio. 15:28, il Sassuolo in vantaggio per 1-0 sul Milan, gol messo a segno da Berardi, quindi Sassuolo 1 Milan 0, questo a Reggio Emilia. Sapete che il Sassuolo gioca a Reggio Emilia quando ci sono le partite in casa al Mapei Stadium. Altra occasione clamorosa per il Sassuolo, ma la difesa del Milan all'ultimo momento riesce a metterci una pezza, termine che nel gergo calcistico vuol dire, insomma, si sono salvati per il rotto della cuffia. Altro termine che dovremmo tradurre, ma lasciamo stare e torniamo agli aggiornamenti. Siamo in A14 tra Valle Rubicone e San Lazzaro, direzione nord Bologna, code a tratti per traffico, 2 ore il tempo di percorrenza. Sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la A14 ci vogliono circa 20 minuti. Sulla 22 tra Bressanone e il confine, verso nord, rallentamenti. In A23 tra Pontebba e Ugovizza, verso nord Tarvisio, 2 chilometri di coda. Anche qui il traffico è intenso. Rivediamo l'A7. Allora, non abbiamo in questo momento 10 km, confermiamo, tra Genova, Bolzaneto e Isola del Cantone verso Milano, 10 km per traffico e per lavori, mentre tra la 10 e la 12 verso Milano ci sono code, c'era un veicolo in fiamme sulla 12, il veicolo è stato comunque spento, e in questo momento però rimangono ancora code anche in A12 tra la 7 e Genova Est in direzione di Livorno, il traffico non è più bloccato, c'è da smaltire appunto queste code, ma il mezzo in fiamme è stato spento. Sempre in A12 tra Chiavari, la 7 verso Genova, tempo di attraversamento 50 minuti.

I Can Hear Your Heartbeat. Questo è Chris Rea, il grande Chris Rea che abbiamo riascoltato nella nostra programmazione musicale in questa domenica 3 maggio, molto molto trafficata, e dall'ora di pranzo, anche da prima, da questa mattina che abbiamo così parecchie notizie. Purtroppo ci sono stati anche alcuni incidenti. Al momento segnaliamo code per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione Milano, 3 km di coda, siamo al chilometro 138 e 600. In A7 sempre 10 km tra Genova, Bolzaneto e Isola del Cantone verso Milano, ora 9, mentre tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia sempre verso Milano abbiamo 2 km sempre per traffico e lavori. In A26 tra Genova Pegli e, scusate, in A26 tra la 10 e Masone verso nord e Grave Luna Toce segnaliamo un incidente, tamponamento tra un'auto e un camion al chilometro 2700, ci sono code tra la 10 e Ovada verso nord Grave Luna Toce. In A10 code tra Genova Pegli e la 26 verso Ventimiglia e code tra Varazze e la 26 verso Genova, tempo di percorrenza un'ora. Poi code a tratti anche tra Fine Compranare Savona e Spoturno verso Ventimiglia e tra Andora e Fine Compranare Savona verso Genova. In A12 tra la 7 e Genova Est verso Livorno spento il veicolo in fiamme, rimangono code, e poi tra Chiavari e la 7 verso Genova tempo di percorrenza circa 50 minuti.

0: Sempre 1-0 per il Sassuolo sul Milan, anche il Milan in 10, un'espulsione di Tomori, quindi situazione che si mette abbastanza male per il Milan. Vediamo però la situazione traffico, abbiamo molte notizie, andiamo un po' a fare il punto della situazione riguardo al nodo genovese, alcune situazioni in particolare. Siamo collegati con Genova, con Autostrade per l'Italia, con l'ingegner Giuseppe Mirrione, responsabile ufficio traffico appunto del tronco di Genova. Buon pomeriggio, benvenuto su Isoradio.
1: Buon pomeriggio, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, traffico intenso, alcune problematiche, incidenti, come un po' la situazione?
1: Sì, esatto, una domenica di rientro, sono forti volumi di traffico in uscita dalla Liguria. La situazione un po' più complessa è in A7, la Milano-Genova, specialmente in direzione appunto Milano, quindi sulla carreggiata nord, dove anche a seguito di un incidente che si è verificato attorno all'ora di pranzo, dove un motociclista ha tamponato una vettura, fortunatamente senza grossi danni alla persona, il traffico è rimasto bloccato diversi minuti, causando un ulteriore accodamento rispetto a quello già presente per via del traffico. Adesso siamo sull'ordine dei 10 km di coda in direzione Milano, quindi a partire dal casello di Isola del Cantone, e con un ritardo stimato di oltre un'ora. Per questi motivi e per via appunto della presenza di questi cantieri inamovibili, suggeriamo, come abbiamo anche fatto più volte nei precedenti collegamenti, sempre con voi, di seguire la A26, che in questo momento ha un ritardo di appena 20 minuti rispetto alla percorrenza è normale, e quindi anziché immettersi, per chi dovesse provenire dalla A12, dalla Genova a Livorno, anziché seguire la A7, ma seguire la A26, la Genova Voltri Gravel Onatoce, in direzione nord, e poi per chi fosse diretto a Milano, imboccare la Bretella Predosa Bettole, la D26, la diramazione D26, per proseguire verso Milano.
0: Allora, questo è il percorso.
1: In questi momenti di forte traffico la prudenza non è mai troppa, infatti i micro incidenti sono quelli che possono causare ancora più disagi e sono sempre molto più complicati poi da gestire proprio in presenza di questi forti flussi veicolari.
0: Tanto non si arriva prima se non si mantengono le distanze, quindi è la prima cosa.
1: Assolutamente.
0: Il percorso è sempre quello. Grazie allora, ingegner Mirrone, buon lavoro, eventualmente a più tardi per altri aggiornamenti.

bisognerebbe tornare a raccontare storie, ma per raccontare storie ci vogliono parole e un bel po' di parole. Adesso si fa un po' economia di parole, molte sono ripetite, e qui le storie hanno bisogno di approfondimenti, di tempo, anche di brani un po' più lunghi. Chissà che non si torni. Comunque questa storia di Sara la conosciamo un po' tutti e ci affascina ogni volta che la riascoltiamo, come i bambini che amano così che gli si racconti sempre la stessa favola. Ecco, più o meno anche noi a volte facciamo lo stesso, magari con le canzoni o con un libro o qualcuno con un film che vede più volte. Allora, torniamo alla viabilità. Io saluto tutti gli amici, anche quelli un po' arrabbiati che ci stanno scrivendo, ma attenzione, andiamo in A24 perché c'è un veicolo contromano. Mi interrompo: tra Teramo e Teramo Est svincolo verso Giulianova sta viaggiando un veicolo contromano, quindi occhi aperti, massima attenzione agli amici radioascoltatori che sono sulla 24. Tra Teramo e Teramo Est svincolo verso Giulianova viaggia un veicolo contromano, è stato segnalato tra il chilometro 146 e il chilometro 159. Tenetevi sulla destra, ovviamente attenti, concentrati, andate molto piano. Se c'è un'area di sosta, un'area di servizio, meglio fermarsi, vi terremo aggiornati. C'è un veicolo in fiamme in A14 tra Pesaro e Cattolica direzione nord Bologna al chilometro 153. In A14 abbiamo code per traffico intenso tra Romagna e Emilia in questo momento. Rivedremo tra poco la situazione. Prima andiamo subito in A14 tra Valle Rubicone e Bologna San Lazzaro direzione nord, code a tratti, 2 ore e 20 il tempo di percorrenza. Diramazione per Ravenna 20 minuti tra Ravenna e la A14. In A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano 1 ora e 10. Abbiamo code anche tra Terri di Conossa Campeggine e Fidenza, sempre in direzione di Milano, sempre dovute al traffico intenso. Prima abbiamo code in A1 tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso nord, verso Firenze, code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud, sempre in direzione nord, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa verso sud Roma. Tra Firenze in Pruneta e località Aglio in direzione nord, code a tratti, tempo di percorrenza 1 ora e 15. Queste le ultime dalla 1.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E alle 16 in punto siamo collegati con Simone Innocenti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi. Traffico scorrevole sulle principali arterie cittadine, non si registrano particolari criticità. Gli unici rallentamenti si segnalano sul raccordo tra Pontina e Roma Napoli in carreggiata esterna e tra Salaria e Nomentana in carreggiata interna. In entrata in città traffico intenso sulla Pontina da Castel Romano in direzione dell'Eur e sulla via del mare all'altezza di Acilia. Traffico intenso anche in viale del Foro Italico in direzione della Salaria. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Iso Radio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: paradiso.
1: Achille Lauro alle 16:07 minuti qui su Isoradio. Buon pomeriggio, buon viaggio ai tanti radioascoltatori che ci stanno seguendo, anche che ci stanno scrivendo, che ci raccontano un po' il loro viaggio difficile in molti casi. In A14 ore il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Pesaro e Cattolica, direzione nord Bologna. Siamo al chilometro 153, c'è anche fumo. Ovviamente c'è questo veicolo in fiamme, si sono subito formati 2 chilometri di coda prima del blocco tra Pesaro e Cattolica in direzione nord. E poi il traffico intenso in A14, oggi previsto e prevedibile, traffico che ci viene segnalato in direzione nord tra Valle Rubicone e il raccordo di Casalecchio, con un tempo di percorrenza di 2 ore e 30. Poi per chi arriva in A1 e viaggia in direzione nord si trovano code tra Modena Sud e Terre di Canossa Campegine, tempo di percorrenza qui 1 ora e 20, ancora code tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano, e proseguendo appunto in direzione nord si arriva in prossimità in A1 col bivio per la tangenziale ovest da Bologna verso la 8 e troviamo anche qui delle code, code in A4 Milano Est direzione Milano. La situazione in A7 tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone verso Milano, 8 chilometri per lavori, tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia sempre verso Milano 2 chilometri lavori e traffico intenso. Ancora code in A7 tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, mentre in A12 rivediamo la situazione in questo momento tra Chiavari e l'A7 verso Genova, tempo di percorrenza 1 ora, tra l'A7 e Genova Est verso Livorno ci sono ancora code per questo mezzo fermo in panne. Occupiamoci anche della 10, code a tratti tra Andorra e fine con Planare Savona verso Genova, code verso Ventimiglia stesso tratto, code tra Varazze e la 26 verso Genova, tempo di percorrenza 1 ora, poi code tra Genova Veglia e la 26 verso Ventimiglia e tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. In A26, anche da qui ci avete scritto in molti, tra Meina e la 8 verso Genova 2 chilometri di coda per un incidente al chilometro 164, lo svincolo di Arona è chiuso in entrata verso Genova Voltri, l'incidente è avvenuto è tra Arona e la 8 in direzione Genova appunto al chilometro 164. Questi gli aggiornamenti dalla 26, aggiungiamo il tratto di code tra la 10 e Ovada verso nord e Grave Lunatoce con un tempo di percorrenza di 40 minuti. E ne abbiamo molte di notizie. Intanto arriva anche una notizia calcistica abbastanza così incredibile: il Sassuolo raddoppia 2-0 sul Milan. C'è da dire che il Sassuolo, per quello che ho potuto vedere buttando ogni tanto un occhio ai monitor, almeno nel primo tempo la partita l'ha veramente dominata, perché ha avuto moltissime occasioni e adesso ha segnato un altro bellissimo gol con un gioco spumeggiante, si usa dire in questi casi. Il Milan, che gioca in 10, annichilito in questo momento.

Ivano Fossati, la mia banda suona il rock, le 16 e 16 minuti sulla 4 Venezia Trieste, rallentamenti tra la 28 e Cessalto verso Venezia, sempre sulla 4 tra il raccordo Villesse Gorizia e Palma Nova verso Venezia, anche qui abbiamo rallentamenti per traffico intenso sul raccordo A5 A4, 4 km per lavori tra Albiano e la 4 in direzione della stessa Torino Trieste, sulla 4 Torino Milano tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura in direzione Torino code per traffico, sulla 4 Brescia Padova tra Verona Est e la 21 verso Brescia code. Statale 3 via Flaminia code per incidente prima della variante di Spoleto in entrambe le direzioni, a Roma sul grande raccordo anulare rallentamenti per incidente prima dell'area di servizio Settebagni in direzione della via Salaria. Tra poco torneremo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, intanto non è più segnalato ovviamente il veicolo contromano in A24, mentre in A14 tra Fano e Cattolica verso nord Bologna 3 km di coda, traffico bloccato per un veicolo in panna al chilometro 153. Ci sono code per curiosi tra Cattolica e Pesaro verso sud Ancona.

0: sul runway.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
4: Il club Canzoni sotto la pelle dall'8 maggio in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Rai Radio.

16 a 24 minuti qui su Isoradio. Allora andiamo in Toscana, vediamo la situazione sulla 11 in questo momento. Code tra la 12 e Pistoia verso Firenze, un'ora il tempo di percorrenza. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte dell'Est e Firenze verso Firenze rallentamenti, tra Lavorie e Ponte dell'Ovest verso Firenze code a tratti. Vediamo anche la 1, la situazione tra Frosinone e diramazione Roma Sud verso nord code a tratti, ad Orte in entrata code, tra Monte San Savino e Firenze Sud verso nord e Firenze 1 ora e 10 il tempo di percorrenza, rallentamenti anche tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, poi code a tratti tra Firenze in Prunete e località Aglio in direzione nord, tempo di percorrenza qui 1 ora e 20 minuti. Ci spostiamo in A14 tra Valle Rubicone e l'A13 direzione nord, tempo di percorrenza 2 ore e 30, poi tra Bologna, Borgo Manicale e la 1 verso la 1, anche qui ci sono code. In A1 tra l'A14 e Parma verso nord Milano 1 ora e 20 il tempo di percorrenza, code a Modena nord in uscita, code in prossimità della 22 da Bologna verso il Brennero, e poi ci sono code in A1 tra Terni, Canossa Campeggine e Fiorenzuola in direzione di Milano, qui il tempo di percorrenza si aggira intorno ai 55 minuti.

Spento il veicolo in fiamme in A14 tra Fano e Cattolica verso nord Bologna, rimangono 4 km di coda, mentre tra Teramo e Val Vibrata verso nord Ancona abbiamo code per traffico, code anche a Teramo in uscita da Ancona. Anche sulla Roma Civitavecchia c'è traffico tra Santa Severa e Torinpietra verso Roma, e allo svincolo Aurelia verso Roma abbiamo delle code. In A11 tra la 12 Pistoia verso Firenze, tempo di percorrenza 1 ora. Code a tratti in A24 tra L'Aquila Ovest e Torni in parte verso Roma, e tra San Gabriele Colledare a Sergi verso Roma 2 km di coda. La ragione è sempre il traffico intenso. Torniamo in A26, tratto chiuso per incidente ora tra Lago Maggiore e la 8 direzione Genova, chiusa l'entrata di Arona in direzione Genova, questo per un incidente. Ci sono code in A26 tra la 10 Ovada verso Gravellona Tosce, 40 minuti il tempo di percorrenza, e ovviamente 2 km di coda tra Main e la 8 verso Genova per il tratto chiuso.

0: Loretta che oggi abbiamo ritrovato questo brano di stagione, Maledetta Primavera. Io ricordo che inizialmente questo brano si doveva intitolare Benedetta Primavera, perché i discografici non vedevano di buon occhio questo termine così aggressivo, maledetta. E invece la Goggi volle, insomma, mantenere il titolo un po' più forte, e ha avuto ragione lei, perché il successo magari anche per un po' così dovuto al titolo così particolare. Il brano è stato scritto da Americo Casella, per il testo la musica da Gaetano Savio, insomma un pezzo che veramente ha sbancato, ha avuto grande successo e ancora volentieri riascoltiamo a distanza di molti anni, se non sbaglio dell'81, il pezzo appunto di Loretta Goggi. In A7 tra Genova, Bolzaneto e Isola del Cantone, verso Milano abbiamo 8 km di coda per lavori. Sempre in A7 tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia verso Milano, 2 km di coda, stessa ragione. Lavori ma ovviamente associati al traffico intenso. Intanto è stato riaperto il tratto della 26 tra il Lago Maggiore e la 8 verso Genova, riaperto anche lo svincolo di Arona verso Genova. Rimangono code tra Mena e la 8 verso Genova, circa 2 km.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Everybody get up.

Termine di Sassuolo-Milan, il Sassuolo è in vantaggio per 2-0, una nel primo tempo con Bernardi, Laurentiè nel secondo, ma per veramente tante occasioni per la squadra emiliana. Non è giornata per il Milan, sconfitta questa non prevista, invece sconfitta che lancia di nuovo il Sassuolo di grosso. 16:49 minuti, manca poco anche all'inizio della finale di Madrid, Jannik Sinner contro Sasha Zverev, si ripete quindi questo match. E poi la Formula 1, Miami, Kimi Antonelli in pole position.

Corporation, anche la Ferrari, che si giocherà questo importante Gran Premio degli Stati Uniti, appunto della Florida, di Miami. Intanto, andando alla viabilità, gli aggiornamenti, rivediamo la situazione per chi viaggia in A1 in questo momento. Abbiamo code tra Frosinone e diramazione Roma Sud verso Firenze, code ad Orte in entrata, code tra Orte e diramazione Roma Nord verso Roma, tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tempo di percorrenza 1 ora e 15, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa, direzione Sud Roma, code a tratti tra Firenze in Pruneta e località Aglio verso Nord Bologna, tempo di percorrenza qui 1 ora e 20, mentre in A14 tra Cesena e la 1, direzione Nord verso la 1, il tempo di percorrenza è di 2 ore e 30.

0: To Die, il titolo più allegro del mondo. Questo brano è stato premiato proprio dal gruppo degli ottimisti come titolo veramente quello che ti, quando hai
1: come
0: un momento,
1: si dice a Roma, dai a ride,
0: dai a ride, appunto, quando hai un momento difficile, Giusy, tu ti leggi, basta leggere il
1: sì,
0: titolo,
1: sì.
0: Born to Die,
1: però a dispetto del ritmo che è bello sostenuto, è una bella tarantella,
0: ma il testo poi insomma e lì ti, no, ti portano su una cattiva strada, tu ti lasci prendere dal ritmo e dici ma come, ricordatevi che dovete morire, sai il famoso campanaccio,
1: come no,
0: che era
1: come
0: medioevo,
1: no, come no, come no, come no, come no, Troisi poi insomma
0: questo fatto, simpatico signore per le viuzze,
1: mo me lo scrivo, disse
0: Tesco. E l'ironia, vedi, io parlavo prima dell'ironia, quanto può essere utile anche di fronte a certe situazioni. Comunque è arrivata Giusy Panara. Giusy, ci terrei
1: che strano inizio,
0: non lo so, ormai anche prima così. Con Alessandro insomma, ci siamo chiesti chi vorresti essere.
1: Ah beh,
0: e lei Serena Brancale voleva essere per ballare quel video in mezzo ai vicoli, io ho detto Sinner.
1: Vabbè, io ci penso.
0: Tu pensaci.
1: Ci penso un attimo.
0: Puoi proporlo? Facciamo una sorta di testimone.
1: Sì.
0: Dopo, quando fai il cambio turno
1: con Alessandro,
0: tu gli fai questa domanda, sì. Però devi dare anche
1: Nel
0: risposta.
1: Frattempo ci penso, dai, mi preparo.
0: Hai 4 ore quasi.
1: Sì.
0: Non vorrei ricordarti.
1: Sì.
0: Tipo Born to Die.
1: Sì.
0: Come tipo di...
1: Siamo qui.
0: Giusy Panara tra poco in diretta qui su Isoradio, c'è Federico Foroni in console, tra poco il giornale radio alle 17 GR1, poi c'è davvero Sinner perché vi terremo aggiornati contro Sasha Zverev all'ATP, la finale di Madrid. Da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buona domenica a tutti, a domani. Dicono...

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per una missione diplomatica delicata con l'obiettivo di rilanciare i rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e governo italiano dopo le recenti frizioni.
3: Rubio inizierà la sua visita giovedì incontrando il cardinale Parolin e poi Papa Leone. Dopo le dure parole di Trump al pontefice, definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Il giorno dopo il segretario di Stato americano vedrà il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto. Resta possibile, ma non confermato, un incontro con la premier Meloni. La visita arriva in un clima di diffidenza segnato dagli attacchi di Trump alla premier e dalle crisi sui dossier internazionali come Iran e NATO. L'obiettivo è ricucire i rapporti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a partire dal G7. Intanto resta alta la tensione fra gli Stati Uniti e l'Iran. Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana, non escludendo la possibilità di riprendere il conflitto. I Pasdaran rispondono: il presidente americano è all'angolo, stretto tra un'operazione militare impossibile e un cattivo accordo. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri aveva parlato col suo omologo francese Barrot e quello italiano Tajani. Oggi la telefonata col ministro degli esteri tedesco Wadeful, che come Tajani ha sottolineato che l'Iran deve rinunciare al nucleare e riaprire lo stretto di Hormuz. Francesca Barogno, GR1.
2: Il delitto di Garlasco mercoledì è atteso in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in questi anni. Il servizio di Simone Gorla.
4: Il sito si presenta come il cartello italiano della seduzione, ospita forum e discussioni su un argomento, come conquistare le donne. Su queste pagine Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 avrebbe scritto migliaia di volte con il nickname Andreas. Alcuni di questi post vengono riletti oggi alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il movente per la procura di Pavia sarebbe l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale. In un post del 30 novembre 2010 Andreas scriveva: l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come l'ho avuto la mia ex, one-itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega: però mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma non ci sono soltanto gli innamoramenti, commenti carichi di violenza, parole inquietanti su casi di cronaca come stragi e stupri. Questi messaggi non ci preoccupano minimamente, assicura l'altro avvocato di Sempio, Liborio Catagliotti. Non tratteggiano certo la figura di un assassino.
2: Tragedia sfiorata sul massiccio del Gran Sasso, dove una slavina si è staccata a 1600 metri sul Monte Corvo. Ha travolto e distrutto quasi completamente il rifugio del monte, chiuso da qualche anno. Poteva essere una Rigopiano bis, ha affermato il sindaco di Fano Adriano, piccolo comune della provincia di Teramo. Per puro caso, ha aggiunto, era deserto. La musica ora: Shakira conquista a Copacabana 2,5 milioni di fan al concerto gratuito sulla spiaggia di Rio de Janeiro in Brasile.
5: Shakira dei record entra nella storia e incanta Rio de Janeiro con uno dei live più partecipati di sempre. Secondo gli organizzatori, oltre 2 milioni di persone hanno invaso l'iconica spiaggia di Copacabana. Un palco di 1500 metri quadrati, un'esibizione spettacolare anticipata da uno show di droni. La cantante apparsa splendida con un abito scintillante con i colori verde e giallo della bandiera brasiliana. L'evento segue le orme dei concerti precedenti firmati da Madonna e Lady Gaga, ma il numero di spettatori le regala il primato. Un'ovazione fragorosa ha accompagnato l'ingresso di Shakira, nonostante il notevole ritardo nella partenza dello show. Luci, effetti speciali, la scritta in cielo "Ti amo Brasile" e i suoi grandi successi a sancire il profondo legame dell'artista colombiana con il popolo carioca. Marcella Sullo, GR1.
2: Ci fermiamo qui, ora al meteo, poi la linea torna allo sport.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

Destinazione pomeriggio, questo è Raiso Radio, BB King, 9 minuti dopo le 17 in tanti in viaggio, ma lo sapevamo e noi per questo siamo qui ad assistervi, a raccontarvi tutto quello che accade sulle nostre strade e autostrade. Salutiamo e ringraziamo Roberto Fragomeno, è stato con noi fino a questo momento, e Giusy Panara con Giovanni Leporale insieme a voi appunto a raccontarvi quanto accade in strada, ma non solo, c'è anche tanta buona musica proprio per distrarvi un po', certamente non dalla guida. Allora parto dalla 1, procediamo per autostrade. Parto dalla 1 all'altezza del bivio 1 tangenziale ovest di Milano in direzione nord, ci sono code anche tra la 58 e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, per un mezzo fermo tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano, 1 ora e 20 minuti, questo è il tempo di attraversamento del tratto. All'altezza della 22 in direzione nord, code a tratti le code tra la variante di Valico e Parma in direzione di Milano, per poco meno di 100 km sono necessarie 2 ore. Code a tratti tra Firenze in Pruneta ed Aglio verso Bologna, qui siamo tra il chilometro 290 e il 255, 1 ora e 40 minuti. Tra Firenze Sud e in Cisareggello verso Roma rallentamenti, code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, 55 km si percorrono in 1 ora e 15 minuti. Tra Orte e la diramazione Roma Nord verso Roma rallentamenti, code a tratti tra Frosinone e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code a Napoli Nord in direzione Napoli, siamo sempre in A1, ma adesso sulla diramazione Roma Sud le code sono per la viabilità esterna che non riceve, tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Scusa se...

meraviglia in occasione del decennale della morte di Prince, questa registrazione inedita di With This Tear. E così abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di riascoltare Prince in questa registrazione inedita. 17:18 minuti, riprendiamo il viaggio e lo facciamo dalla variante di Valico, perché il traffico intenso è rallentato tra il Bivio A1, variante di Valico, e Badia verso Firenze. Rallentamenti anche tra Aglio e la variante di Valico verso Bologna. Andiamo in A4 tra Pero e Cormano verso Brescia, code a tratti, come pure tra Milano Est e Cormano verso Torino. A Milano Est le code in direzione Milano, code per lavori sulla Milano-Genova tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano, 3 chilometri per la stessa ragione tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 1 chilometro tra Genova-Bolzanete e Busalla verso Milano. Sulla Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Busto Arsizio verso Milano, code a tratti anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e la 8 proprio in direzione della Milano-Varese. Le code per la traversamento della dogana 2 km sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code in A10 tra Genova Peglia e la 26 verso Ventimiglia, code tra Varazze e la 26 verso Genova. 1:15 per percorrere il tratto che va dal chilometro 26,8 fino al 12,6. Sulla stessa A10 tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti, tra Andora e la fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. Andiamo anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, 1 tra il raccordo Genova-Rosignano e Pistoia verso Firenze, code a tratti.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: Gabriele, il pacco è amoroso.

0: 17:28 minuti, è il momento di collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Il traffico è sostenuto su tutta la nostra rete e partiamo subito con la A7 Serravalle-Genova, dove tra Genova-Bolzaneto e Serravalle-Scrivia verso Milano segnaliamo 6 km di coda per lavori di ammodernamento. A chi viaggia in direzione di Milano consigliamo di percorrere la A26 Genova-Gravellona-Toce per poi immettersi sulla A7 dopo aver utilizzato la diramazione Predosa-Betto. Andiamo sulla A10 Genova-Savona, dove rileviamo traffico intenso tra Barazze e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Il tratto si attraversa in 1 ora e 10 minuti, un'ora in più rispetto ai consueti 10 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano ci sono code per un mezzo in avaria. E restiamo sulla A1 per segnalare code a tratti in direzione di Milano tra Firenze in Pruneta e località Aglio, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, un'ora in più rispetto alla media, tra il bivio per la direttissima e Parma, con tempi di attraversamento di circa 2 ore 50 minuti in più rispetto alla norma, e tra Terre di Canossa e Fidenza. Qui il tratto si percorre in 1 ora. Andiamo più a sud, precisamente tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. E ancora traffico intenso infine sulla A14 Bologna-Taranto. Ci troviamo tra Cesena e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Il tratto si percorre in 2 ore e mezza, 1 ora e 15 minuti in più rispetto alla norma. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
2: Rai Isoradio.

0: I nostri saluti ai tantissimi amici che ci stanno scrivendo, mandando messaggi vocali al 348 103 10 10. L'ultimo di Marcello è in viaggio sulla 1 Frosinone Roma, una coda ininterrotta. Saluti da Marcello. Alessandra, gatto Romeo più due nonne di 92 e 94 anni, super combattive, ma che bella macchina e avete messo insieme. Buon viaggio a tutti voi, un saluto particolare alle nonne super combattive. Poi ci scrivete dalla 7, dalla Parma La Spezia, dalla 12. Allora, per voi ripartiamo da Torino, dalle tangenziali, in particolare dalla nord, i rallentamenti, le code tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno direzione Torino nord, sulla sud rallentamenti e code tra l'autoporto sito e la tangenziale nord, raccordo a 4 a 5 per lavori 4 km tra Albiano e l'A4, sulla A4 tra Settimo Torinese, l'area di servizio e Abbadia di Stura verso Torino, code a tratti sulla Venezia Trieste, code per incidente tra San Giorgio di Nogaro e la A28 verso Venezia, code al casello di Trieste Lisert in direzione Venezia, rallentamenti tra la A28 e San Donà di Piave verso Venezia, rallentamenti tra il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova verso Venezia, sulla Brescia Padova code a tratti tra Verona Est e la A21 verso Brescia, sulla diramazione Lucca Viareggio code tra Massa Rosa e la A11 verso Lucca e sulla Pontina rallentamenti tra Monte d'Oro e Via di Decima in direzione di Roma.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Con Franco Battiato, le 17:45 minuti, ripartiamo dalla A12 dove ci sono code a tratti tra Chiavari e l'A7 in direzione di Genova, un'ora per percorrere 35 chilometri. Tra Santa Severa e Torri in Pietra, direzione Roma, code a tratti, code all'altezza di Aurelia verso Roma, code a tratti tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud verso Roma. Passiamo alla 14 Adriatica, Cesena Nord, innesto A1, direzione Nord, 2 ore e 20 minuti per 94 chilometri. Ad Ancona Nord, in uscita in entrambe le direzioni code, all'uscita di Civitanova da Pescara code 3 chilometri, il traffico è congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova verso Ancona. Code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14. Sulla 16 la Napoli Canosa, i rallentamenti sono per lavori tra Candela e Lacedonia, direzione Napoli. Andiamo anche sulla 22 del Brennero, i rallentamenti tra Egnaura e Bolzano Nord verso il Brennero, tra Rovereto Sud e Daffi verso Modena, e anche tra Carpi e la 1 verso Modena 6 km di coda. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio tra Pontebba ed Ugovizza direzione nord, code per traffico congestionato. Sulla Roma Teramo tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma, code a tratti per lavori 2 km tra San Gabriele Colledara e da Sergi in direzione di Roma, le code a Roma Est in direzione Roma. E poi sul tratto urbano della 24 le code sono tra Portonaccio e la tangenziale Est, per traffico intenso, ma c'è anche un mezzo fermo nello stesso tratto e nella stessa direzione.

Sono le 17:52 minuti, in tanti a scriverci al 348-103-1010, il traffico molto intenso, insomma era prevedibile. Riparto dalla 26 dei Trafori, qui tra la 10 Ovada verso Gravellona ci sono code a tratti 40 minuti, questo è il tempo di attraversamento del tratto. Tra Alessandria Sud e la 21 verso Gravellona 2 km per lavori. In A27 all'altezza della tangenziale di Mestre in direzione sud rallentamenti. Andiamo anche a Napoli in tangenziale tra Fuori Grotta e Vomero verso la diramazione Capodichino rallentamenti, code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. A tratti le code sulla Firenze Pisa Livorno tra Vicarello e Firenze verso Firenze, code anche sulla diramazione per Pisa all'altezza della Firenze Pisa Livorno in direzione est e code al traforo del Monte Bianco, siamo al Piazzale Italiano verso nord verso Chamonix.

0: siete voi a parlare con noi, ma facciamo lo stesso anche noi. Ultimi messaggi dalla 12, molto trafficata, e anche dall'Autosole tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Siete testimoni di un incidente, ci raccontate appunto di questa situazione di disagio, sta provocando 4 chilometri di coda Capua Santa Maria Capua Vetere direzione Napoli. C'è un'altra novità dalla Milano Genova, le code a tratti, ma qui per il traffico tra Tortona e il raccordo Bereguardo Pavia direzione Milano. Alle 18 e un minuto, proprio in questo istante, come ogni sabato e ogni domenica, c'è Fabrizio Casinelli con la classifica del Radio Corriere TV.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: È la domenica dei grandi rientri, vi vedo che siete là sulle autostrade, che state tornando verso casa, e invece noi siamo qui, cercheremo di darvi compagnia facendovi ascoltare quelle che sono le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1 della nostra specialissima classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione che sta lavorando, ultimando le pagine per il vostro giornale, che troverete online domani a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata a Saif, Tu mi piaci tanto. Ripartiamo con la musica, perché in posizione numero 10 questa settimana c'è Alex Warren, Fever Dream.

Questa settimana è in testa la Top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sono Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.

0: Bene, mi fermo qui con la classifica. Abbiamo ascoltato le 20 posizioni della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV. Domani sul nostro, sul vostro settimanale, potrete rileggere tutte le classifiche di Airplay, compreso la Top 20. Noi ci risentiamo fra 7 giorni, sempre su Raiso Radio, sempre alla stessa ora, sempre con il sottoscritto Fabrizio Casinelli e con tutta la redazione del Radio Corriere TV, che vi aspetta domani alle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Restate all'ascolto di Raiso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: E ci sollecitate a parlare della 2 del Mediterraneo, evidentemente molto trafficata, in tanti in viaggio, in tanti anche a scriverci al 348 103 1010 in coda proprio sulla A2. Le code sono tra l'allacciamento Fisciano a Trenta e Ponte Cagnano in direzione nord, quindi c'è anche una nota per l'elevato volume di traffico in direzione di Napoli. Si segnalano code tra il chilometro 15 Ponte Cagnano e il chilometro 0, cioè il raccordo Salerno-Avellino, raccordo per Avellino. Questa la situazione sulla 2. Sulla Pontina i rallentamenti sono tra Montedoro e Via di Decima verso Roma, sulla A7 tra Tortona e il raccordo Bereguardo-Pavia verso Milano code a tratti, sulla Brescia-Padova le code sono tra Verona Est e la 21 verso Brescia, sulla Venezia-Trieste rallentamenti tra il raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia, rallentamenti anche tra Latisana e San Donà di Piave verso Venezia, le code anche alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sulla Torino-Milano tra l'area di servizio Settimo Milanese e Abbadia di Stura verso Torino code 4 km sul raccordo A4 A5 tra Albiano e l'A4, sulla tangenziale sud di Torino rallentamenti e code tra l'autoporto Sito e la tangenziale nord, sulla nord stessa situazione tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno direzione Torino Nord.
1: Di un muratore, l'Emilia che si allarga.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

arriva anche Bob Sinclair nel pomeriggio di Rai su Radio, un pomeriggio di domenica di rientri, traffico veramente molto intenso, anche qualche incidente a complicare la situazione, il caso della 1, anche se l'incidente ora è stato risolto. Ci sollecitate anche a parlare al 348 103 10 10 proprio del tratto Capua Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Ora tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli ci sono code per traffico congestionato, quindi l'incidente è risolto, rimangono però queste lunghe code. Il consiglio è quello di uscire a Caianello, prendere la casellina con indicazione Napoli direzione Capua centro città, proseguire fino all'incrocio con la statale nazionale Appia sempre in direzione Napoli fino al centro abitato di Santa Maria Capua Vetere e poi rientrare in autostrada proprio a Santa Maria Capua Vetere. Ancora in A1 Frosinone, diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti un'ora, incidente tra Colleferro e Anagni verso Napoli, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma code a tratti, mezzo in avaria Orvieto Attigliano verso Roma rallentamenti, Orvieto Orte verso Roma code a tratti, Valdichiana Firenze Sud verso Firenze 1:30, code a tratti, rallentamenti, Firenze Sud in Cisareggello verso Roma code a tratti, Firenze in Pruneta Aglio verso Bologna 1:40. Tra il Bibbia 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna code, rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti tra l'A14 e Parma verso Milano 2 ore, all'altezza della 22 in direzione Nord code, a tratti tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola verso Milano, il tempo di attraversamento del tratto 1:40.

0: Laura Pausini innamorata, noi non possiamo che essere innamorati di Jannik che trionfa in finale su Zverev a Madrid. Lo aspettiamo la prossima settimana a Roma per gli internazionali. Con questa bella notizia andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Il traffico è ancora sostenuto su tutta la nostra rete e partiamo dal versante Ligure, nello specifico dalla 10 Genova-Savona, dove rileviamo 2 chilometri di coda per un incidente tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Serravalle Scrivia verso Milano, segnaliamo invece 6 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. A chi viaggia in direzione di Milano consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Toce per poi immettersi sulla A7 dopo aver utilizzato la diramazione Predosa Bettole. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano Napoli, dove tra Caianello e Santa Maria Capo Vetere verso Napoli ci sono 5 chilometri di coda per traffico congestionato. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo di uscire a Caianello e di rientrare a Santa Maria Capo Vetere dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Restiamo sulla A1 per segnalare code a tratti per traffico intenso in direzione di Milano tra Firenze in Pruneta e località Aglio, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, un'ora in più rispetto alla media, tra il bivio per la direttissima e Parma, con tempi di attraversamento di circa 2 ore, e tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Qui il tratto si percorre in 1 ora e 40 minuti. Traffico intenso infine anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima. Il tratto si percorre in 2 ore, il doppio rispetto alla media. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Eccoci alle previsioni del tempo su Rai Radio con il tenente colonnello Pierluigi Zito. Buonasera.
1: Buonasera, buon pomeriggio gentili radioascoltatori. La situazione sul paese è caratterizzata da molte nubi al nord, si tratta comunque di una copertura alta senza fenomeni associati. Copertura nuvolosa che è causata da un sistema frontale, da una perturbazione che è posizionata attualmente a ovest della Sardegna e che è in lento graduale avvicinamento appunto alle nostre coste. Quindi tempo in peggioramento in serata sulle coste più occidentali della Sardegna con delle piogge, con dei rovesci, mentre sul resto del paese per le prossime ore non ci sono particolari elementi da segnalare. Ci sono ampie scarite al centro-sud sulla Sicilia e con questo ho concluso e lascio la linea a Esoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente, mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24 su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

Pino Daniele, che male c'è tra i tantissimi omaggi continui da nord a sud in diversissime manifestazioni a Pino Daniele? E scegliamo la quinta edizione del Festival Asti Jazz, che è realizzata dal comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, inserito nel programma del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte. Perché? Perché l'apertura è prevista per venerdì prossimo 8 maggio al Teatro Alfieri, affidata al Il cielo è pieno di stelle, questo omaggio a Pino Daniele con Fabrizio Bosso e Mazzariello, una delle più grandi coppie del jazz italiano di oggi, e le interpretazioni originali di brani del grande repertorio del cantautore napoletano. Quindi l'8 di maggio al Teatro Alfieri, Il cielo è pieno di stelle, questo omaggio a Pino Daniele, Bosso, Mazzariello. Allora, torniamo in strada, riparto dalla 1, la percorriamo un po' da nord a sud, all'altezza della tangenziale ovest di Milano verso nord code, a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano 1 ora e 40 minuti, attenzione, un mezzo in fiamme tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, all'altezza della 22 in direzione nord code, a tratti tra la 14 e Parma verso Milano 2 ore, code tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, tra Firenze e Impruneta e Daglio verso Bologna 1 ora e 20 minuti, rallentamenti Firenze Sud in Cisareggello verso Roma, code a tratti Monte San Savino, Firenze Sud verso Firenze 1 ora e 30 minuti, code a tratti Orvieto Orte verso Roma, code a tratti Magliano Sabina Ponzano Romano verso Roma, incidente Ferentino Anagni verso Roma, code a tratti Frosinone diramazione Roma Sud verso Firenze 1 ora, Caianello Santa Maria Capua Vetere verso Napoli 6 chilometri di coda, consigliamo di uscire a Caianello, prendere la casilina con indicazione Napoli, direzione Capua centro città, proseguire sull'Appia sempre in direzione Napoli fino al centro abitato di Santa Maria Capua Vetere e poi rientrare in autostrada proprio a Santa Maria Capua Vetere. Concludiamo con Napoli Nord, che vede code in direzione sud Napoli.

gli Spandau si corre una maratona tutta particolare, una maratona di lettura in corso da ieri, ancora per poco più di un'ora, alle 20 terminerà al Teatro Marruccino di Chieti, 32 ore ininterrotte di libri. Il tema di questa settima edizione è il tempo, quindi dalle 12 di ieri, sabato 2 maggio, fino alle 20 di questa sera si stanno alternando 366 lettori per leggere 100 volumi. La maratona propone ogni anno un tema diverso, quello di questa edizione è il tempo, declinato attraverso la scelta collettiva dei libri, e le letture appunto andranno avanti fino alle 20 di stasera. L'evento è promosso dalla deputazione del Teatro Marruccino, Comune di Chieti, il Giardino delle Pubbliche Letture, coinvolti tanti cittadini e studenti, tra cui anche membri del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Chieti, e la Consulta Provinciale degli Studenti. La manifestazione aderisce alla campagna nazionale Il Maggio dei Libri. Questo al Teatro Marruccino di Chieti, 32 ore ininterrotte di letture, termineranno appunto queste letture alle 20 di questa sera. Allora, torniamo ancora in strada, anzi prima di tornare in strada, questa scena è molto rassicurante: mentre mio marito ascolta la partita alla radio, io ascolto voi e mi dedico al mio hobby, l'uncinetto. Auguro a tutti un buon rientro a casa, Daniela. Tantissimi messaggi, sono davvero tanti, al 348 103 1010, Francesco che fa una passeggiata, ci ascolta, grazie della bella musica che ci regalate, buon rientro dal ponte del primo maggio e buon ascolto. Ci saluta e ci ringrazia. Allora, per voi torniamo ancora, dicevo, in strada, lo facciamo dalla 10 tra Genova Peglia e la 26 dei Trafori verso Ventimiglia, code 4 km tra la 26 e Genova Peglia verso Genova per incidente, tra la 26 e D'Arenzano verso Ventimiglia un chilometro di coda è avvenuto in galleria, code anche tra Varazze e la 26 verso Genova 50 minuti, tra la fine con Planare Savona e Spoturno verso Ventimiglia code a tratti, tra Borghetto Santo Spirito e la fine con Planare Savona verso Genova code a tratti.

Come sono in tre, Serena Brancale, Levante e Delia, che tornano al loro paese, al mio paese. Questa è la novità, il loro ultimo lavoro. 18:57, traforo del Monte Bianco, vede code, il traffico verso Chamonix al piazzale Italiano. Sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra la diramazione per Pisa ed Empoli verso Firenze e poi Napoli, tangenziale. Doganella, Corso Malta verso Pozzuoli, code. Code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, tra Corso Malta e Capodichino verso la diramazione Capodichino, code. Rallentamenti, Camaldoli, Corso Malta verso la diramazione Capodichino, Agnano, Vomero verso la diramazione Capodichino. Ci sono altri rallentamenti dalla 2 del Mediterraneo. I rallentamenti e le code sono tra Ponte Cagnano e all'altezza di Ponte Cagnano. E poi sul grande raccordo anulare di Roma, rallentamenti per incidente all'altezza di via Cristoforo Colombo in direzione dell'Aurelia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme le notizie e i titoli del TG3 e ci ritroveremo subito dopo.

0: Trump, possibile che gli attacchi all'Iran riprendano presto. Teheran, non temiamo la guerra. Su Truth, il tycoon posta un'intervista rilasciata da Salvini a febbraio a un sito statunitense, grazie al presidente USA per coraggio e valori. Rubio, dopo le tensioni con il Vaticano, giovedì incontra il Papa. Giornata mondiale della libertà di stampa, Leone ricorda i reporter vittime di guerre e violenze. Israele prolunga la detenzione dei due attivisti della flottiglia, Avila, brasiliano in aula con le catene, e Abu Keshek, spagnolo-palestinese, al TG3 la testimonianza dell'inviato per il manifesto. Garlasco, Sempio, convocato per mercoledì dai PM a Pavia, su un forum online migliaia di post, ossessionato da una ragazza, la difesa, la donna nella chat non è chiara. La relazione degli ispettori del Ministero della Cultura per la Biennale Mosca non è formalmente invitata. Giuria informata del rischio risarcimento. Giuli butta fuoco, vittima di fantasia pacificatoria. Sinner trionfa contro Zverev e vince anche Madrid. Quinto Masters di fila, ottimo team, dice, adesso si va a Roma e Parigi. Calcio, tra poco Inter-Parma, nerazzurri a un passo dal 21esimo scudetto, sufficiente un pareggio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

6 minuti dopo le 19 di questa domenica 3 maggio 2026, molto trafficata, e quindi ci siamo noi ad informarvi, a tenervi compagnia. Rai Iso Radio, sempre con voi, lo sapete, siamo qui a dirvi quello che accade su strada, lo facciamo tutti i giorni 24 ore su 24. C'è Federico Foroni alla parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 21. Tangenziali di Torino, in particolare sul sud, i rallentamenti e le code tra l'autoporto Sitto e Corso Alla Mano, un incidente all'altezza di Corso 4 novembre in direzione della tangenziale nord sulla nord, code a tratti tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno verso Torino nord. Ancora sulla sud il traffico e le code tra l'autoporto Sitto e la tangenziale nord, raccordo a 4, no, sulla A4 tra l'area di servizio Settimo Torinese a Badia di Stura in direzione Torino, code per traffico. Poi sulla A7 le code sono tra Tortona e raccordo Bereguardo Pavia in direzione Milano. Sulla Pontina rallentamenti tra Montedoro e Via di Decima verso Roma. Traffico congestionato sulla 2 del Mediterraneo tra l'allacciamento Fisciano a Trenta e Ponte Cagnano in direzione nord. Poi sulla Venezia Trieste, la barriera di Trieste Lisert verso Venezia, code. Code a tratti tra la Tisana e San Donà di Piave direzione Venezia. Code a tratti per incidente sulla Brescia Padova tra Somma Campagna e la 22 direzione Padova.

Gli Stadio con Vasco, la faccia delle donne, 19:15 minuti, tanti messaggi al 348 103 1010, molti ci ascoltano anche da casa, insomma in una serata tranquilla questa di domenica 3 maggio 2026, per molti di voi invece non è proprio tranquilla la situazione perché comunque siete in coda, era previsto, era prevedibile, traffico di rientro dopo il ponte del primo maggio. Riparto dall'Autosole, Terre di Canossa Campegina verso Fiorenzuola verso Milano, code a tratti, code all'altezza della 22 in direzione nord, a tratti tra Sasso Marconi Nord e Parma verso Milano, 2 ore il tempo necessario per percorrere il tratto, code a tratti tra Firenze in Pruneta e Aglio direzione Bologna, 1 ora e 20 minuti, a Firenze Sud in uscita da Bologna code tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti 1 ora e 30 minuti, tra Attigliano e Ponzano Romano verso Roma code a tratti, incidente, attenzione tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, l'incidente anche tra Ferentino e Danagni verso Roma, un camion ed una moto coinvolti, Frosinone diramazione Roma Sud verso Firenze code a tratti 1 ora, Caianello Santa Maria Capua Vetere verso Napoli code a tratti 50 minuti, a Napoli Nord verso Napoli ci sono code. Notizie anche da Roma dal grande raccordo anulare, il traffico è rallentato per incidente all'altezza di via Cristoforo Colombo verso l'Aurelia, raccordo a 4 a 5 per lavori, le code tra Albiano e la 4 sulla Brescia Padova, code a tratti Verona Est, interconnessione A21 direzione Brescia.

Assai godibile quest'ultima di Gaia, Bossa Nostra, alle 19:23 minuti sulla variante di Valico. Il traffico ancora intenso e rallentato tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, verso Bologna tra Aglio e il Bivio 1 variante di Valico. Code sulla Napoli-Salerno, siamo tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco direzione Napoli. Sulla A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, code per un mezzo fermo. A Milano Est in direzione Milano, code per lavori sulla Milano-Genova tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano, 1 chilometro di coda. 3 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, e qui ci siamo spostati sulla Milano-Varese, la presenza di pedoni. Sulla Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code per incidente tra la 26 ed Arenzano verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda. In galleria è avvenuto l'incidente e si viaggia in corsia di sorpasso. Le code tra Varazze e la 26 verso Genova, 1 ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto per 14 chilometri. Tra la fine con Planare Savona e Spoturno verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda. Tra Pietra Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. Andiamo sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, le code a tratti sono tra Lucca Est e Pistoia, direzione Firenze, 50 minuti per percorrere il tratto. In A12 tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, code a tratti. Poi andiamo sulla 16 all'altezza della 1 in carreggiata ovest, code per lavori tra Candela e Lacedonia verso Napoli, 2 chilometri di coda.

Marco ed Elisa a cantare Ricordi alle 19.31 su Rai Isoradio. Un viaggio adesso invece sulla A14 Adriatica, lo facciamo da nord a sud partendo dal tratto raccordo Casalecchio innesto a 13 in direzione di Ancona. Qui il traffico è rallentato, code a tratti tra Cesena Nord e la 1 in direzione nord 2 ore, ad Ancona Nord in uscita in entrambe le direzioni code, all'uscita di Civitanova da Pescara code, traffico congestionato e code verso Ancona tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova. A Foggia in uscita in entrambe le direzioni code, a Bari Nord in uscita da Pescara code. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la 14 verso Nord code, code sul raccordo Casalecchio all'uscita di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni. Andiamo anche sulla 16, la Napoli Canosa, qui le code sono all'altezza della 1 in carreggiata ovest, cioè da Canosa verso Napoli, e code per lavori 2 km sempre in direzione Napoli tra Candela e Lacedonia, 2 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code sulla Roma Teramo a Roma Est verso Roma tra Vicovaro e Roma Est verso Roma, code a tratti tra L'Aquila Ovest e Torni in parte verso Roma, code tra San Gabriele da Sergi in direzione Roma, 1 km anche tra San Gabriele Colledara e da Sergi verso Roma. E poi sul tratto urbano della 24 le code sono tra Portonaccio e la tangenziale Est. Andiamo sulla 26, 40 minuti per percorrere il tratto che va dalla 10 fino ad Ovada verso Gravellona e 2 km per lavori tra Alessandria Sud e la 21 verso Gravellona. Napoli tangenziale, incidente, code tra Astroni e Italia 90 verso la diramazione Capodichino, tra Fuorigrotta e Corso Malta verso la diramazione Capodichino rallentamenti, code a Corso Malta in entrata e in uscita, code anche tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra la diramazione per Pisa e lo svincolo di Empoli verso Firenze, rallentamenti.

Il 6 maggio a Milano, Ligabue, concerto molto molto atteso. Allora, andiamo adesso a parlarvi di non è proprio una bellissima notizia, però è un'occasione sicuramente di riflessione, questo Overshoot Day dell'Italia, che è proprio oggi, cioè è stato esaurito oggi il budget ecologico di un anno. Sono bastati 123 giorni, 3 in meno sul 2025, dunque va cambiato lo stile di vita. Lo riporta la notizia riportata dall'ANSA. Il 3 maggio l'Overshoot Day dell'Italia, il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sull'anno scorso. Lo dice il WWF, in soli 123 giorni abbiamo già esaurito il budget ecologico dell'intero anno. Dal 4 maggio in poi viviamo in deficit ecologico, utilizziamo capitale naturale invece degli interessi, accumulando un debito che si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi. L'anticipo della data di 3 giorni non è un dettaglio da poco, è un segnale politico, economico, culturale, significa che nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare, e se tutti vivessero come noi sarebbero necessari quasi 3 pianeti Terra per sostenere la domanda annuale di risorse. Il dato del 2026 non è isolato, si inserisce in una traiettoria lunga mezzo secolo a livello globale. L'Overshoot Day negli anni 70 cadeva alla fine di dicembre, nel 71 avveniva il 25 dicembre, nel 90 era già a metà ottobre, nel 2000 alla fine di settembre, nel 2019 il 29 luglio. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di 1,7 pianeti ogni anno. In altre parole, abbiamo anticipato il giorno del sovrasfruttamento di quasi 5 mesi in poco più di 50 anni, e l'Italia è parte di questa dinamica. Sempre più attenzione a non sfruttare tutti i beni che abbiamo a disposizione gratis.

adattamenti e code tra l'autoporto sito e corso alla mano in direzione della tangenziale nord, anche tra sulla nord tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno direzione Torino nord, e ancora sulla sud tra l'autoporto sito e la tangenziale nord. Code a tratti, traffico tra l'area di servizio settimo torinese e Abbadia di Stura verso Torino, qui siamo sulla Torino-Milano, mentre in A7 ci sono code a tratti tra Tortona e il raccordo Bereguardo-Pavia verso Milano. Sulla via Pontina rallentamenti tra Montedoro e via di Decima verso Roma. A2 del Mediterraneo incidente tra Monte Corvino e l'area di servizio Salerno in direzione dello svincolo per l'allacciamento Fisciano a 30 e le code per il traffico congestionato tra allacciamento Fisciano a 30 e Ponte Cagnano in direzione nord. Sulla Venezia-Trieste, a Trieste l'Isert, al Casello in direzione Venezia code, a tratti tra Latisana e San Donà di Piave direzione Venezia. Sulla Brescia-Padova code a tratti tra Somma Campagna e la 22 verso Padova e anche tra Verona Est e la 21 verso Brescia, raccordo a 4 a 5 per lavori, rallentamenti tra Albiano e la 4, Roma, grande raccordo anulare, code e rallentamenti per incidente all'altezza di via Cristoforo Colombo verso l'Aurelia. Veicolo in avaria sulla via Flaminia, 10 km dopo Valtopina, direzione Roma, le code e tratto chiuso per incidente a San Severino Lucano in entrambe le direzioni, e qui siamo sulla 653 della Valle del Sinni. Queste le informazioni, tra poco appunto l'informazione, altra informazione ma dai titoli del TG1, ci ritroveremo subito dopo.

Teddy Swims su Rai Radio 19:51. Tra poco l'informazione, seguiremo insieme i titoli della TG1, ma prima altre informazioni dalla tangenziale sud di Torino, dove è avvenuto un incidente all'altezza dello svincolo percorso 4 novembre in direzione della tangenziale nord. Ci sono rallentamenti

0: La nuova proposta di Teheran all'esame della Casa Bianca, Trump, mi sembra inaccettabile. Bessent, l'Iran chiuderà presto i pozzi petroliferi. Il gesto di Rubio, giovedì il segretario di Stato americano vedrà il Papa in Vaticano, un incontro per il disgelo dopo settimane di tensioni. Meloni in Armenia per il summit della comunità politica europea, maggioranza, occupazione record, opposizioni, governo fallito, l'Italia più povera. Garlasco, IPM l'impronta 33, l'ultimo gesto dell'assassino di Chiara, spuntano vecchie chat di Sempio, sono ossessionato da una ragazza. Mio figlio dopo 4 mesi a casa, al Tg1 la mamma di Lorenzo, sopravvissuto, la strage di Cran, la Svizzera indaga i moretti anche per riciclaggio. L'addio ad Alex Zanardi, minuto di silenzio in tutte le gare sportive, funerali martedì a Padova, Vecchioni ci ha insegnato a volare. Domenica dal sapore estivo, il mare è la metà più gettonata, poi città d'arte e borghi, ma da domani torna il maltempo al nord. Imbattibile Sinner, conquista anche Madrid, travolto Zverev in 2-7 in meno di un'ora, il suo 5° Master 1000 di fila, prossimo obiettivo vincere a Roma. Calcio, l'attesa dei tifosi per Inter Parma, nerazzurri ad un punto dalla festa scudetto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E questo è il ritmo della sera di Rai Su Radio, che è il ritmo con i Blues Brothers. 22 minuti proprio in questo istante, domenica 3 maggio 2026, di nuovo insieme dopo l'informazione, i titoli del TG1. Giovanni Leporale, Giusy Panara con voi, e voi che siete in viaggio, ancora in parecchi a viaggiare, a tornare a casa presumibilmente dopo questo lungo ponte del primo maggio. Parto da Napoli adesso, dalla tangenziale. Ci sono code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, rallentamenti tra Fuori Grotta e Camaldoli verso la diramazione Capodichino, incidente tra Agnano e Italia 90 verso la diramazione Capodichino. Andiamo sulla 26 dei trafori, 40 minuti tra la 10 Ovada, le code a tratti verso Gravellona, tratto urbano della 24 vede code tra Portonaccio e la tangenziale est, sulla Roma Teramo le code tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma, a tratti per lavori tra L'Aquila Ovest e Torno in parte verso Roma, rallentamenti tra Castel Madama e Roma Est verso Roma, code per incidente tra Castel Madama e Tivoli verso Roma. Non sono quantificate le code, sono comunque sì più o meno in un tratto di circa un chilometro. Code a Roma Est verso Roma, poi in A16 tra Lacedonia, tra Candela e Lacedonia verso Napoli, un chilometro per lavori. Raccordo Casalecchio all'uscita di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni code, sulla diramazione per Ravenna le code sono tra Ravenna e l'A14 e sulla A14 Adriatica. Le code all'uscita di Bari Sud in entrambe le direzioni, all'uscita di Pescara Sud da Bari, tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova verso Ancona, all'uscita di Civitanova da Pescara, tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, 1:30. Mezzo fermo in prima corsia ed è un camion tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione nord, e ancora tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole verso nord verso la 1, rallentamenti.

Questa è Olivia Dean con So Easy, 20 e 10 minuti. Ripartiamo dalla 13, la Bologna-Padova, perché il traffico anche qui è intenso e rallentato tra Ferrara Sud e Occhiobello verso Padova. Sulla 12 tra Chiavari e Recco verso Genova, code a tratti, 20 minuti. In A10 tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova, 3 km di coda, tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 1 km. Tra Varazze la 26 verso Genova, code 40 minuti, tempo di attraversamento del tratto. Per lavori sulla Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 2 km di coda, 1 km tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Andiamo anche sulla Napoli-Salerno, qui ci sono code a tratti tra Torre Annunziata Sud ed Ercolano Scavi verso Napoli. Poi sulla variante di Valico, tra Aglio e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti. Tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti. Diramazione Roma Sud, tra Torrenova e Raccordo verso il Raccordo, 2 km di coda per la viabilità esterna che non riceve. In Autosole a Napoli Nord verso Napoli, code a tratti tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, 35 minuti. All'uscita di Caianello in entrambe le direzioni, tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti, 50 minuti per percorrere il tratto.

I Coldplay su Rai Sur Radio nella serata di domenica 3 maggio 2026, questo è il ritmo della sera, alle 20:18 minuti sulla tangenziale est di Milano si sono formate delle code tra Linate e Lambrate in direzione di Lecco. Sulla Brescia-Padova invece le code sono tra Somma Campagna e Brescia Est direzione Milano, traffico intenso per incidente. Invece sulla Romea le code poco prima del Lido degli Estensi in entrambe le direzioni. Statale 653 della Valle del Sinni, tratto chiuso per incidenti a San Severino Lucano in entrambe le direzioni. Sulla via Flaminia code per un veicolo in avaria 10 km dopo Valtopina direzione Roma. E sulla 2 del Mediterraneo le code, il traffico è congestionato tra allacciamento Fisciano a Trenta e Ponte Cagnano in direzione nord. Incidente ora sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico, siamo all'altezza di Barisciano.

Ma anche deliziose coreografie ce l'ha fatte vedere al primo maggio, al concertone del primo maggio, Fulminacci, che insomma è stato presente e ha avuto tantissimo successo, come merita questo ragazzo. E questo è l'ultimo suo lavoro, maledetto me. Allora, andiamo adesso di nuovo in strada, notizie che non mancano questa sera. Sì, qualche miglioramento, per esempio sulla 14 Adriatica, diminuiscono certamente, non in A1, e allora partiamo proprio dall'A1. Tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti, tempo di attraversamento del tratto 1 ora e 40 minuti, all'altezza della 22 in direzione nord code, tra Valsamoggio e Parma verso Milano, code a tratti 1 ora e 30 minuti, 50 minuti tra Firenze Scandicci ed Aglio verso Bologna, per un veicolo in difficoltà tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, rallentamenti. Tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti 1 ora, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma, veicolo fermo in prima corsia. Tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, 3 chilometri di coda per incidente. Tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti, tempi di attraversamento del tratto 50 minuti, 35 minuti invece necessari per percorrere il tratto che va da Caianello fino a Santa Maria Capua Vetere, direzione Sud Napoli. Code poi a Napoli Nord verso Napoli, sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare 1 chilometro. Code a tratti sulla Napoli Salerno tra Torre Annunziata Sud ed Ercolano Scavi verso Napoli.

con decisione, direi. Ci chiedete notizie della A7, la Milano-Genova. Adesso la percorriamo insieme. Tra Binasco e la barriera di Milano verso Milano c'è 1 chilometro di coda, 1 chilometro per lavori tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano, 2 chilometri sempre per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, tra Castelnuovo Scrivia e la barriera di Milano verso Milano altri rallentamenti. Questa è la situazione della A7. Statale 17 dell'Appennino abruzzese, Apulo Sannitico e a Barisciano un incidente, tangenziale est di Milano code tra Linate e Lambrate verso Lecco, sulla Brescia Padova code a tratti tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano, sulla Romea code per incidente a Lido degli Estensi in entrambe le direzioni, sulla statale 653 della Valle del Sinni tratto chiuso per incidente a San Severino Lucano in entrambe le direzioni, sulla via Flaminia code per un veicolo in avaria 10 km dopo Valtopina direzione Roma, sulla 2 del Mediterraneo traffico congestionato, code tra Fisciano, allacciamento Fisciano a 30 e Ponte Cagnano in direzione nord.

Eugenio Finardi con La forza dell'amore, un quarto d'ora alle 9 di questa domenica sera 3 maggio 2026. Aggiornamenti dalla 2 del Mediterraneo, ci sono code per traffico congestionato tra l'area di servizio Salerno e l'allacciamento Fisciano a Trenta. Novità dalla 6, la Torino-Savone, è avvenuto un incidente, ci sono code tra Carrù e Fossano direzione Torino. Code anche sulla via Emilia tra Ponterecchio e 18 chilometri dopo Sant'Ilario d'Enza direzione Rimini. Andiamo anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, le code qui per un mezzo in avaria tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze. Napoli tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli rallentamenti, code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code tra Corso Malta e Capodichino verso la diramazione Capodichino, incidente tra Agnano e Italia 90 verso la diramazione Capodichino. 40 minuti per percorrere il tratto che va dalla A10 fino ad Ovada verso Gravellona, qui siamo in A26, e poi Roma tra Turbano della 24, tra Portonaccio e la tangenziale est code, sulla Roma Teramo tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma code, a tratti per lavori tra l'Aquila Ovest e Torni in parte verso Roma, 1 chilometro per incidente tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, code a Roma Est verso Roma. Sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14 verso Nord code, a tratti in A14 tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna 1 ora e 20 minuti, tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole verso Nord rallentamenti, come pure in A13 tra Ferrara Sud e Occhiobello direzione Padova.

0: Dua Lipa fino alle 20:52 minuti su Rai Iso Radio, un Alessandro De Gerardi.
1: Sì, Dua Lipa è un Alessandro, sì.
0: Arriva lui. Sono non arrivato, credere stasera sì. Così di poter perdere tempo.
1: No. Che devo fare?
0: Devi stare con gli occhi fissi sul monitor perché arrivano notizie, però insomma anche se la situazione sta migliorando.
1: C'è stato un bel po' di rientro.
0: Un bel po' c'è ancora, quindi c'è tu ancora. Continuerai tra pochissimo a seguire fino a tarda ora.
1: Sicuramente non mi annoierò.
0: No, assolutamente, non si stanno annoiando neppure i nostri amici in viaggio perché sono belli, tra l'altro ci stanno comunicando proprio, i loro racconti di viaggio sono sempre belli, preziosi per noi perché insomma tanti occhi sulla strada.
1: Bene, ce ne saranno adesso altri due, i miei, che a partire da qualche minuto vi seguiranno, vi osserveranno e vi informeranno. Quindi a te auguro un buon riposo, Giusy.
0: Grazie, buon lavoro ad Alessandro e un ringraziamento a chi si è occupato della parte tecnica questa sera, Federico Forone e Giovanni Leporale. Da Giusy Panara, buona serata, buon viaggio.

Sono le 21, buona serata, ben trovati all'ascolto in questo ritmo della sera domenicale da parte di Alessandro Gerardis. Giovanni Leporale alla parte tecnica, intanto si sta giocando Inter Parma, risultato di 0-0, siamo al 13° del primo tempo e a proposito ci sarà nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo il GR1 intorno alle 21:35. Andiamo subito a vedere un po' di situazioni. Intanto si è risolta la coda per l'incidente in A8 tra Castronno e il Lago di Varese in direzione di Varese. Abbiamo code a tratti tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola verso Milano. Siamo tra il chilometro 119 e il chilometro 74, 1,5 ore il tempo di percorrenza. Poi code per lavori in A7 tra Busale e Isola del Cantone verso Milano, sono 2 chilometri. Code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Como, Monte Olimpini e Chiasso verso la Svizzera. In A26 code a tratti tra il Bivia 10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce, 40 minuti il tempo di percorrenza. In A10 è di 25 minuti il tempo di percorrenza tra Renzano e il Bivio con la 26 in direzione di Genova. Ci sono infatti anche qui code a tratti sempre in A10 tra la fine della Compranare di Savona e Spotorno verso la Francia, code in A12 tra Genova Nervi e il Bivia 7 verso Genova, code per traffico nel Bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, in A1 tra Modena Sud e Parma, tempo di percorrenza 1:10 verso Milano, ci sono anche qui code a tratti. Rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con la 1 in direzione nord. Sempre in A14, tempo di percorrenza 1:20 tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, code sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14, poi code a tratti in A1 tra Firenze Scandicci e Aglio, 45 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Bologna, e abbiamo anche il tempo di percorrenza tra Valdarno e Firenze Sud, 30 minuti in direzione Firenze, code a tratti tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, e tempo di percorrenza 40 minuti tra Ferentino e la diramazione Roma Sud in direzione nord verso Roma, verso Firenze. Code a tratti per lavori in A24 tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma, code per traffico tra San Gabriele Colle d'Aria e Assergi verso Roma. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, 2 chilometri di coda per un mezzo fermo e la tendenza è all'aumento. C'è traffico anche a Napoli Nord in direzione sud Napoli sulla A1 e sulla 16 Napoli Canosa, attenzione per la presenza di pedoni tra Tufino e il nodo con la 30 direzione Napoli. Arriva Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life.

0: Uno dei successi di Stevie Wonder di tanto, tanto tempo fa, You Are the Sunshine of My Life. Vediamo gli ultimissimi aggiornamenti. Abbiamo la fine intanto delle code per lavori in A24 tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte. Risolto il problema del veicolo fermo sulla Firenze-Visa-Livorno, ma rimangono delle code comunque con tendenza alla diminuzione. Al momento sono di 2 chilometri tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Code per traffico si sono formate adesso a Castel Madama sulla 24 in uscita per entrambe le provenienze. Ricordo il tempo di percorrenza di 45 minuti tra Firenze Scandicci e Aglio in direzione di Bologna, 30 minuti tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, 1 ora e 10 tra Modena Sud e Parma in direzione di Milano, 1 ora e 20 tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, 1 ora e mezza tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, 40 minuti tra il bivio con la 10 Ovada sulla 26 in direzione di Gravellona Toce. Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: Dico.

Lady Gaga 2C con Runaway, che abbiamo ascoltato dopo Rocco Ante con La più bella del mondo. Sono terminate le code in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Risolto l'incidente in A8 allo svincolo di Lago di Varese. Terminate le code in A24 tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma. Adesso sono di 2 chilometri le code sulla 10 tra Spotorno e il Bivio con la fine della Compranare di Savona in direzione Genova. Pedoni sono segnalati in A16 tra Tufino e il nodo con la 30 verso Napoli. Ricordo i 3 chilometri di coda per lavori sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Terminate le code per l'incidente tra Castronno e lo svincolo di Lago di Varese in A8 in direzione di Varese. Ancora 25 minuti il tempo di percorrenza sulla 10 tra Renzano e il Bivio a 26 in direzione di Genova. Uno sguardo alla Serie A, Inter Parma ancora fissi sullo 0-0, siamo al 26esimo del primo tempo.

0: to love Duran Duran insieme a Nile Rodgers. Ancora 0-0 Inter Parma, siamo al 34esimo. E passando dal calcio alla Formula 1, invece ricordiamo che Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la McLaren di Oscar Piastri. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, dietro alla Mercedes di George Russell quarto e alla Red Bull di Max Verstappen quinta. Chiude settima la russa di Lewis Hamilton. E dalla pista torniamo alla strada, diamo qualche altra notizia. Statale 653 della Valle del Sinni, tratto chiuso per un incidente in prossimità di San Severino Lucano in entrambi le direzioni. Statale 309 Romea, code per incidente in prossimità di Lido degli Estensi in entrambe le direzioni. In A4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico tra Somma Campania e Brescia Est verso Milano. Sulla 7 Milano-Genova, rallentamenti tra Castelnuovo Scrivia e la barriera di Milano in direzione di Milano. E ancora in A7 code di 2 km tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Ancora in A7 code tra Binasco e la barriera di Milano in direzione di Milano. Poi Statale 9 via Emilia, code tra Ponte Recchio e Sant'Ilario Denza in direzione di Rimini. Sulla 6 Torino-Savona code per 2 km tra lo svincolo di Carrù e Fossano in direzione di Torino. E sulla 2 del Mediterraneo code per traffico congestionato tra l'area di servizio Salerno e l'allacciamento con Fisciano in direzione di Fisciano. Intanto possiamo aggiornare la situazione a sud di Roma tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Abbiamo code a tratti con un tempo di percorrenza di 40 minuti. Terminate invece le code a tratti in A1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Terminate le code anche in A24 a Castelmadama e anche sulla 8 risolto l'incidente allo svincolo di Lago di Varese. Terminate le code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze e risolte le code per incidente in A8 tra Castronno e lo svincolo di Lago di Varese. Giorgia senza confine.
1: Colti filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe missioni.

0: 21:32, gli aggiornamenti meteo da luogotenente Michele Parisi. Buonasera.
1: Buonasera a voi in studio, a quanti ascoltano Isoradio. Tempo tutto sommato ancora stabile sul nostro paese, salvo il passaggio di estese ed innocue velature, anche se una depressione di origine atlantica già sta facendo vedere i suoi effetti a nord-ovest, con nubi più spesse e nubi compatte già hanno raggiunto la Sardegna, ove risultano dei piovaschi a largo delle coste sud-occidentali. Su queste aree in nottata sono previste anche precipitazioni a carattere temporalesco. La ventilazione moderata meridionale sulle due isole maggiori e sulle coste liguri, deboli variabili sul resto del paese. Le temperature per questa notte sono previste aumentare leggermente su tutto il paese per via della ventilazione a carattere meridionale. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Medio Oriente, trattative in corso ma accordo ancora lontano, scambio di bozze proposte tra Stati Uniti e Iran mentre il presidente americano perde consenso. Ci aggiorna la corrispondente da New York, Laura Pepe.
2: La guerra in Iran rende sempre più impopolare Donald Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Intanto, in un'intervista a un'emittente israeliana, Trump ha ribadito che la nuova proposta di Teheran è inaccettabile. Lo aveva anticipato ieri quando è tornato anche a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha precisato che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati il cui ritiro è stato già pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna, sempre per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran. La linea torna a voi.
1: E le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà domani in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità, difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. La Premier poi farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La cronaca con il delitto di Garlasco. In attesa dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta, emergono nuovi atti. Tra questi, trascrizioni di chat, ora al vaglio degli inquirenti.
3: Migliaia di messaggi firmati Andreas, discussioni su un forum web dedicato alle tecniche di seduzione. Un post in particolare, 30 novembre 2010, l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 anni nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come lo ha avuto la mia ex, one-itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale, che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato anche la sua legale e amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega però: mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma oggi anche questi messaggi vengono letti nell'ottica della nuova indagine. Nell'invito a comparire per Andrea Sempio si legge non solo la ricostruzione del delitto, un'aggressione violenta in fasi successive secondo l'accusa, ma anche un movente, il presunto odio di Sempio, allora 19enne, verso Chiara Poggi, sorella maggiore del suo amico Marco, un odio scatenato proprio dal rifiuto di lei. Un no forse arrivato nei giorni precedenti o addirittura prima, ma Sempio nega tutto e dice: non avevo rapporti sociali con lei, tantomeno sentimentali. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Altro caso, il giallo della ricina Pietracatella in provincia di Campobasso. Domani gli accertamenti su cellulari e computer delle due vittime.
4: Le porte di Casa di Vita a Pietracatella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio. Il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che come il padre è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social, per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
1: Il meteo: dopo un weekend quasi estivo sull'Italia torna la pioggia. Domani una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese dando il via a una fase di intenso maltempo inizialmente sulla Sardegna al nord-ovest, quindi sulle coste della Toscana. E chiudiamo con lo spot, lo avete sentito nelle nostre radiocroniche, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid con un sonoro 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters 1000 consecutivi nei primi 4 della stagione. E in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota bolognese leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, Ferrari sesta con Leclerc e settima con Hamilton. Ci fermiamo qui, sono le 21:40 minuti, dopo Onda Verde Ascolta Si Fa Sera torna il calcio con il secondo tempo di Inter Parma, il prossimo GR1 alle 23.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

La felicità è basta, Maria Antonietta e Colombre. Aggiornamenti per chi è in viaggio. Code di un chilometro per lavori sulla 7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Si è verificato un incidente nel tratto terminale dell'autostrada del Sole tra la diramazione Capodichino ramo A e ramo D direzione Roma e ci sono dei rallentamenti. Un altro incidente si è verificato, ma in questo caso non ci sono ripercussioni, almeno fino a questo momento, sulla viabilità allo svincolo di Aielli Celano in uscita per entrambe le provenienze sulla 25 Torano Pescara. Code a tratti tra Reggio Emilia e Parma, 50 minuti il tempo di percorrenza. Altro incidente alle porte di Roma con planare della 24 a Ponte di Nona in entrata verso Teramo. Code per incidente tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma, chilometro 594, coinvolte 3 auto. Poi situazione in A12 tra Genova Nervi e il bivio con la 7 verso Genova, code per traffico, mentre in A7 risolte le code tra Genova Bolzanetto e Busalla verso Milano. Archiviamo anche i rallentamenti in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi e anche le code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla diramazione Roma Sud, un chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Incidente in A1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze al chilometro 388. Ancora code a tratti in A1 tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze. 40 minuti il tempo di percorrenza tra Firenze Scandicci e la variante di Valico verso Bologna. Altri tempi di percorrenza in A14. 1 ore e 10 tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola 1 ora e 20 in direzione di Milano, sulla 26 35 minuti tra il Bivia 10 e Ovada verso Gravellona Toce. E Rose in the Wind, lei è Angun.

0: Verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro, mentre l'Inter è in viaggio verso lo scudetto. Assegnato Marcus Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo. Intanto si sta giocando il 46esimo, siamo entrati nel secondo tempo, quindi Inter-Parma 1-0. Torniamo ad aggiornare un po' di situazioni. Sono terminate le code nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord. Aggiorniamo anche la situazione in A1 tra Chiusa e Valdichiana, dove si è verificato un incidente al chilometro 388. Code con 1:20 di tempo di percorrenza sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Ricordiamo anche i 40 minuti che occorrono da Reggio Emilia a Parma in direzione nord Milano. Code tra Nanni e Colleferro per l'incidente al chilometro 594, coinvolte 3 autovetture. Non ci sono più i pedoni in A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Tempo di percorrenza tra Forlì e Bologna San Lazzaro 1:10 direzione Bologna, code a tratti in A26 tra Bivia 10 e Ovada direzione Gravellona Toce, 40 minuti il tempo di percorrenza. Ricordiamo anche le code a tratti sulla 10 tra la fine della Compranare di Savona e Spotorno verso la Francia. Un cuore con le ali, Eros Ramazzotti.

Asheru con L is for Lover. Ancora buona serata, buon viaggio, buona domenica sera da Alessandro De Gerardis, Federico Foroni alla parte tecnica. Ancora 1-0 Inter Parma su gol di Marcus Thuram proprio alla fine del primo tempo. Intanto si sta giocando il 56esimo. Terminate le code sulla diramazione Roma Sud tra il bivio tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare. Terminate anche le code a Napoli Nord, ma sempre in zona Napoli segnaliamo un incidente al chilometro 754 e 300 nel nodo tra la 1 e la provinciale 1 di Casoria in direzione sud da Roma verso Casoria. Sono di 2 chilometri adesso le code per incidente tra Nagni e Colleferro in direzione di Roma. Poi andiamo in A10, code a tratti di 7 chilometri tra Spotorno e la fine della Complanare di Savona in direzione di Genova. Incidenti in A26 tra Masone e Ovada, coinvolti un camion e un'auto al chilometro 17, di 1:50 il tempo di percorrenza in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano verso Milano. Poi incidente, lo sbandamento di un'auto sulla 1 tra Chiusi e Val di Chiana verso Firenze. Un chilometro di coda per lavori sulla 7 tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Rallentamenti per l'incidente in A1 tra la diramazione Capodichino, ramo A e ramo di direzione Roma. Tempo di percorrenza di 40 minuti tra Reggio Emilia e Parma sulla 1 in direzione di Milano. Poi abbiamo 30 minuti tra Firenze e Scandicci e la variante Rivalico in direzione di Bologna. Sulla 14 occorre 1:10 da Forlì a Bologna, San Lazzaro, direzione Bologna. Mannarino per un po' d'amore.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead, ancora 1-0 Inter Parma, siamo al 65esimo. Nel frattempo è risolto l'incidente in A1 tra la provinciale 1 di Casoria e la diramazione di Capodichino in direzione di Napoli. Terminate le code in A10 tra Renzano e la A26 in direzione di Genova. Abbiamo ancora 7 km però tra Spotorno e la fine della Compranare di Savona in direzione di Genova. Sempre molto traffico di rientro anche in queste ore serali. Oggi nel pomeriggio è stata una giornata particolarmente congestionata, ma possiamo dire che lo sia ancora. Intanto è risolto l'incidente in A1 tra Nanni e Colleferro, vediamo ancora però che ci sono delle code tra Nanni e Colleferro di 2 km, quindi si devono smaltire, c'è comunque traffico. Ancora tempi di percorrenza, andiamo in A1 1 ora e 50 tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano, sulla 1 tra Chiuse e Valdichiana ricordiamo lo sbandamento di un'auto al chilometro 388, poi tempo di percorrenza di 40 minuti tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, code a tratti anche tra Firenze e Scandicci, la variante di Valico con mezz'ora di percorrenza in direzione di Bologna, code per lavori di 3 km in A7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Tra Forlì e Bologna San Lazzaro in A14 occorre 1 ora e 10 in direzione di Bologna e andiamo sulla diramazione per Ravenna dove confermiamo le code per traffico anche per difficoltà di immissione sulla A14 che è trafficata tra Ravenna e il bivio con la A14. Adesso una notte particolare, quella che si vive prima di fare gli esami, ce lo racconta Antonello Venditti.

Santa Maria con Tornado, ancora 1-0 Inter Parma, siamo al 75esimo. Terminate le code per traffico in A12 tra Genova Est e Bivio con la 7 in direzione di Genova. Ricordiamo l'incidente sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione del Grande Raccordo Anulare. Poi altre situazioni ci portano sulla Firenze Pisa Livorno, 2 chilometri di coda per un mezzo che era fermo ma che è stato rimosso, siamo tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Situazione tra Anagni e Colleferro, 2 chilometri di coda per incidente ormai risolto già da diversi minuti, mentre un altro incidente interessa la 1 più a nord tra Chiusi e Val di Chiana in direzione Firenze, siamo al chilometro 388, in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Stanno diminuendo le code tra Anagni e Colleferro, adesso 1 chilometro di coda con tendenza all'ulteriore diminuzione. Torniamo in Toscana, Firenze Scandicci, variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti, ricordiamo il tempo di percorrenza in A14, un'ora adesso tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, e ricordiamo anche il tempo di percorrenza di un'ora della A26 tra il Bivio con la 10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sul raccordo tra la 1 e Piazzale Corvetto sono segnalati i pedoni tra la 1 e il cambio di competenza, quindi siamo tra la 1 e il raccordo stesso di Piazzale Corvetto in direzione nord. Attenzione poi, code a tratti in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano, qui il tempo è di 1:50 in direzione di Milano. Arrivano i Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

tempo, Inter Parma 2-0, siamo all'87esimo è stato segnato il secondo gol e ormai siamo alle fasi finali, quindi ormai credo che non ci siano più dubbi per quanto riguarda il destino dell'Inter, un bel destino. Allora andiamo sulla 26 tra il Bivio a 10 e Ovada verso Gravellona Toce, code a tratti e tempo di percorrenza di 40 minuti. Non ci sono più pedoni sul raccordo a 1 Piazzale Corvetto, archiviamo questa notizia, rivediamo ancora altri tempi di percorrenza, un'ora tra Forlì e Bologna San Lazzaro in A14 direzione Bologna, code a tratti in A1 tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico direzione Bologna. Ricordiamo anche il tempo di percorrenza di 1 ora e 50 sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Terminate le code sulla Firenze, Pisa, Livorno tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, risolto l'incidente nel nodo tra la 1 e la provinciale 1 di Casoria, rimangono dei rallentamenti però tra la provinciale 1 di Casoria e la diramazione di Capodichino sulla 1 in direzione del capoluogo campano. Poi diramazione Roma Sud ancora interessata da incidente tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare, incidente anche in A24 fra Tagliacozza e Carsoglio Ricola verso Roma, incidente sulla 25 allo svincolo di Aielli Celano in uscita per entrambe le provenienze. Calvin Harris, Justin Timberlake, Stay With Me.

Samurai J con Ossessione. Vi ricordo tra poco più di un quarto d'ora l'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 23. Per quanto mi riguarda saremo insieme fino alle 24:30. Chi vi parla è Alessandro De Gerardis, Federico Foroni alla parte tecnica. Terminato l'incontro Inter-Parma con risultato finale di 2-0, ma torniamo ai numeri delle autostrade. Intanto sono di 3 km le code per lavori sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 1 km tra Vignole, Borbera e Serra Valle Scrivia, sempre in direzione del capoluogo lombardo, e direzione Milano sulla 1, 1 ora e 50 ancora occorre tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Sulla 10 code a tratti di 1 km tra la fine della Complanare di Savona e Spotorno, code a tratti in A1 tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, 35 minuti il tempo di percorrenza, rallentamenti adesso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 in A14 in direzione nord, tra Faenza e Bologna San Lazzaro 45 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Bologna, ancora incolonnamenti segnalati sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio A14 in direzione nord, code a tratti in A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico verso Bologna, risolto l'incidente tra Chiuse e Valdichiana, risolto anche quello tra Nani e Colleferro, già da un po' rimane una coda di 1 km con tendenza alla diminuzione in direzione di Roma. Incidente poi sulla diramazione Roma Sud senza ripercussioni sulla viabilità tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, incidente anche in A24 tra Tagliacozzo e Carsoglio Ricola verso Roma, incidente sulla 25 ad Aielli Celano in uscita per entrambe le provenienze, ma in tutti questi casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità e sono terminati i rallentamenti per l'incidente sulla 1 tra la provinciale 1 di Casoria e la diramazione di Capodichino. Una notte in Italia, Ivano Fossati.

Parma e Nerazzurri, a cui bastava un punto, hanno vinto, come detto prima, 2-0 e si prendono matematicamente il 21esimo scudetto con 3 partite di anticipo. Gli emiliani, già salvi, subiscono la foga dei nerazzurri. Lo stadio esplode nel minuto di recupero quando Zielinski trova un grande corridoio per Thuram che insacca. La ripresa è un crescendo di eccitazione sugli spalti man mano che passano i minuti. All'80esimo Lautaro che scappa a sinistra e centra per Khitaryan ed è il sigillo per il titolo. Bene, torniamo in autostrada, code a tratti ancora segnalate con 1:50 di tempo di percorrenza tra Terre di Canossa Campeggine e Basso Lodigiano sulla 1 in direzione di Milano, poi abbiamo le code a tratti in A26 con 40 minuti di percorrenza tra il Bivio A10 e Ovada verso Gravellona Toce, ricordiamo anche i 35 minuti in A1 tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano e 45 minuti in A14 tra Faenza e Bologna San Lazzaro direzione Bologna. Tutti i brividi del mondo, Anna Oxa.

Mari Froes con Colombina, 22:52, si sta festeggiando a San Siro al triplice fischio di Inter.

0: Tutti i brividi del mondo a Noxa, siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle 23. Nel frattempo si è risolto l'incidente, quello che era segnalato esattamente tra Carsoli Oricola e Tagliacozzo in direzione di Roma. Sulla 25 rimane ancora attiva la segnalazione di incidente ad Aielli Celano, incidente poi attiva la segnalazione anche sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Al chilometro 19 non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Rivediamo i tempi di percorrenza in attesa del segnale orario: 1:50 in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Ci sono ancora delle code a tratti per traffico. 1 chilometro di coda per lavori in A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. 3 chilometri tra Busalle e Isola del Cantone, sempre in direzione del capoluogo lombardo. Code a tratti sulla 26 tra il Bivia 10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce, qui il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Incidenti in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Code a tratti di 1 chilometro in A10 tra la fine della Compranare di Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Il tempo di percorrenza in A1 tra Reggio Emilia e Parma è di 35 minuti. Ci segnalano in questo momento pedoni sulla 11 tra Firenze, Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa al chilometro 1. Ci ritroviamo tra poco.
1: Ore 23.
2: GR1.
3: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito dalle nostre radiocronache, l'Inter poco fa ha vinto il suo 21esimo scudetto e nuovamente campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo dopo aver battuto il Parma 2-0. Andiamo all'estero per il nuovo stop ai negoziati Stati Uniti-Iran. Trump boccia l'ultima proposta della Repubblica Islamica per terminare il conflitto e dichiara che da domattina la Marina americana avvierà un'iniziativa per liberare le navi bloccate nel Golfo Persico.
4: L'ultima proposta iraniana inaccettabile per Donald Trump. Il presidente americano conferma i dubbi sulle intenzioni di Teheran e respinge la bozza in 14 punti dopo aver ribadito che la ripresa degli attacchi è sempre possibile. E poco dopo annuncia su Truth: domattina cominceranno le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz, ma non rivela dettagli. Gli iraniani dal canto loro affermano di aver ricevuto il responso di Trump tramite i mediatori pakistani. Il portavoce del ministero degli esteri Baghei si limita a dichiarare che la valutazione è in corso e che saranno annunciate le prossime mosse. Baghei chiarisce anche che la proposta era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva la questione del nucleare. Dunque posizioni ancora inconciliabili, anche se l'inviato di Trump, Witkoff, assicura che i contatti sono ancora in corso. Negoziati sempre appesi a un filo, mentre le parti si dichiarano pronte a riprendere lo scontro e il mondo osserva e teme la possibile crisi energetica in arrivo con le petroliere bloccate nello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
3: Il Papa, che giovedì incontrerà il segretario di Stato americano Rubio stamane a Regina Coeli, ha auspicato un mondo rinnovato, senza disuguaglianze, gratitudine al posto della competizione, accoglienza contro l'esclusione. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, ha dedicato un pensiero ai giornalisti uccisi.
5: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
3: I paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno. È la prima decisione presa dopo il ritiro dal cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un incremento simile a quello annunciato a marzo e aprile con l'esclusione della quota degli Emirati. Ma se lo stretto di Hormuz resta chiuso, l'aumento ci sarà solo in minima parte. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di antivirus su una nave da crociera nell'Atlantico. Segnalati 3 decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. La morte di Alex Zanardi, attese migliaia di persone martedì mattina a Padova, dove verranno celebrati i funerali del campione di automobilismo e paraciclismo.
2: L'ultimo saluto al grande campione martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, ma sarà l'Italia intera a stringersi in un abbraccio ideale alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, che attraverso una nota hanno ringraziato tutte le persone che hanno dimostrato affetto e vicinanza. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino a Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva da 20 anni insieme alla famiglia. Dal 2023 l'atleta paralimpico era ricoverato all'Opera Immacolata Concezione di Padova, struttura che frequentava prima dell'incidente del 2020 per effettuare dei controlli, ma anche come collaboratore per dei programmi di avviamento allo sport dedicati alle persone con disabilità. Un'attività lontana dai riflettori ma molto preziosa, come ricorda il presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi.
6: Lui si impegnava per inserire ragazzi e dare l'opportunità a tanti ragazzi di poter provare l'handbike e anche tantissime altre discipline. Era veramente un punto di riferimento.
2: Patrizia Giustarini, GR1.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. La linea ora torna domenica sport. Prossimo GR1, come sempre, a mezzanotte.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

Simon and Garfunkel, Mr. Robinson, inaugurano questa ultima ora della domenica con questa famosissima Mr. Robinson. Siamo ancora noi, Alessandro Gerardis, è tornato Giovanni Leporale alla parte tecnica dopo Federico Foroni. Intanto non c'è più la segnalazione di pedoni sulla 11 tra Firenze Pareto e le Sesto Fiorentino in direzione di Pisa. Dobbiamo segnalare una novità: un incidente si è poco fa verificato a Torri in Pietra sulla 12 Roma-Tarquinia, in uscita per chi proviene da Tarquinia. Segnaliamo ancora l'incidente sulla diramazione Roma Sud tra Torre 9 e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Ancora tempo di percorrenza di 35 minuti sulla 26 tra Genova e Ovada verso Gravellona Toce, 1 ora e 35 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano verso Milano.

Prince con With This Tear. Vi porto in Molise, ma non per parlare di traffico, almeno questa volta. Parliamo dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo del Molise, al lavoro con 34 comuni del territorio per la realizzazione della via molisana dei Normanni, che rappresenta una serie di itinerari turistici a tema che si stanno sviluppando in questo periodo. Il progetto nasce per valorizzare il patrimonio storico, religioso, artistico, produttivo, identitario lasciato dal popolo normanno in una regione che andrà a far parte di una rete culturale europea capace di unire memoria storica, turismo e sviluppo locale. Il Molise conserva ancora oggi castelli, abbazie, reliquie, tradizioni musicali, artigianato, percorsi di fede, tratturi, culture equestre, produzioni enogastronomiche che rappresentano una continuità viva tra passato e presente. Ed è su questo patrimonio esistente che l'azienda autonoma di soggiorno e turismo ha focalizzato l'attenzione e sta realizzando itinerari turistici. E così stanno nascendo le grandi vie dei Normanni in Molise, delle chiese, dei castelli che comprendono le fortezze, della fede normanna legata alle reliquie dei santi, della campana che valorizza il patrimonio religioso e artigianale della tradizione campanaria locale, la via delle lame che pone in rilievo l'artigianato dei coltelli, spade e ferro di origine medievale, il percorso dell'arte tessile dagli arazzi normanni fino al tombolo, della musica e del canto normanno comprendendo zampogne, feste medievali e tradizioni popolari. C'è poi la via dei sapori dedicata al pane, formaggi, allevamenti, olio, vino e cucina pastorale, quella dei cavalieri dedicata alla cavalleria e alla cultura equestre che comprende cavalli, cani da caccia e guardiania, controllo feudale del territorio. E infine c'è la via dei tratturi e del mare, il collegamento strategico che unisce interno montano, tratturi, costa adriatica, porta del commercio, dei pellegrinaggi e dei rapporti mediterranei.

Jealous Guy era John Lennon. Risolto l'incidente in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona, risolto anche quello sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Ancora situazioni un po' disagiate sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano verso Milano, dove occorre 1:35 per percorrere questo tratto. Code a tratti anche in A1 tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, code a tratti in A14 tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Rallentamenti anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e bivio con la 1 in direzione nord. Code a tratti di 1 chilometro sulla 10 tra la fine della Complanare di Savona e Spotorno direzione Francia.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor, 23:32, parliamo di robot, un unico programma valido per tutti i robot, da quelli industriali a quelli destinati ad altri usi, li rende consapevoli delle loro capacità e dei loro limiti. In questo modo macchine molto diverse tra loro possono imparare nuove abilità senza ricevere istruzioni personalizzate, ma semplicemente osservando un essere umano o un altro robot eseguire una determinata azione, adattandola poi alle proprie caratteristiche. È il risultato ottenuto dal gruppo di ricerca del Politecnico di Losanna in Svizzera, pubblicato sulla rivista Science Robotics. Si tratta di un passo avanti per riuscire a integrare facilmente i robot nella vita di tutti i giorni, come nel caso di quelli domestici. Con l'avanzare della tecnologia, la progettazione dei robot include componenti sempre più complesse e capacità di movimento sempre più sofisticate. Pertanto può risultare molto difficile generalizzare per tutti una stessa abilità senza uno specifico intervento umano. Per trovare una soluzione al problema, i ricercatori guidati da Steve Prage e Gupta hanno analizzato diverse tipologie di macchine e le hanno classificate in base alle caratteristiche delle loro articolazioni e della libertà di movimento. Quindi hanno progettato un programma che codifica la consapevolezza dei vincoli e delle possibilità di ciascun robot. Il programma identifica tutti i movimenti possibili per compiere una determinata azione e seleziona poi il migliore tra quelli che rientrano nelle sue capacità. Gli autori dello studio hanno dimostrato la validità del loro approccio testandolo con diverse macchine industriali. Durante l'esperimento una persona ha eseguito davanti a loro un compito come tracciare le lettere di una parola o manipolare oggetti su una catena di montaggio, e grazie al nuovo programma i robot sono stati in grado di apprendere il compito e adattare le proprie capacità per eseguirlo con successo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre un

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rai Isoradio.

In Texas, dopo Lucio Dalla e la sua Futura, abbiamo ancora tempi di percorrenza di 1:25. Siamo tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Sulla 1 ci sono ancora delle code a tratti. Ricordiamo l'incidente in auto tra Busto Arsizio e Castellanza. Siamo in direzione sud Milano al chilometro 21.900, coinvolta un'autovettura, e ci sono delle code in direzione del capoluogo.

il bivio con la 1 in direzione nord, e poi ancora in assenza comunque di traffico segnaliamo due incidenti, uno a Torre in Pietra sulla 12 Roma Tarquinia in entrata verso Tarquinia, l'altro sulla 25 ad Aielli Cerano in uscita, per entrambe le provenienze. Ultimo, vieni nel mio cuore.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants con In the Dark, nell'oscurità, e ci addentriamo ormai proprio nell'oscurità della mezzanotte, mentre intanto a Milano esplode la festa interista, a San Siro e Piazza Duomo a Milano uniti dalla festa dell'Inter, lo stadio tutto esaurito accompagna la partita che si gira lo scudetto, la piazza ospita i tifosi che sono potuti andare, che non sono potuti andare al Meazza ma vogliono godersi insieme il tripudio. Alla fine i fuochi d'artificio uniscono idealmente le due location del tifo meneghino. I giocatori si concedono all'abbraccio della curva sventolando i bandieroni che sfoggiano il numero 21. Per la città si snodano i caroselli di auto che promettono di durare tutta la notte. E così, grande festa a Milano. Approfittiamo intanto per ricordare qualcosa: non ci sono più i pedoni sul raccordo A1 variante di Valico, e non sono più segnalati anche a Barberino di Mugello. Ancora problemi per chi è in viaggio in A1 tra Terni di Canossa Campegine e Basso Lodigiano, perché proseguono queste code a tratti tra Terni di Canossa e Basso Lodigiano con 1:25 di tempo di percorrenza. Un chilometro di coda per lavori sulla 7 tra Vignole Borvere e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano, sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, incidente al chilometro 21,9, coinvolta un'auto e il traffico scorre solo sulla terza corsia. Coda a tratti ancora in A10 tra Fine Compranare, Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia, circa un chilometro. Code a tratti poi in A1 tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano, incoronamenti anche tra Faenza e Bologna, San Lazzaro in direzione di Bologna. Noi ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte. A più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Piazza Duomo si tinge di nerazzurro, l'Inter batte il Parma 2-0 e conquista il 21esimo scudetto, festa a Milano. Come lui nessuno, Sinner nella storia, Madrid travolge Zverev e firma il 5° Masters 1000 consecutivo, prossimi obiettivi Roma e Parigi. E nel giorno dei campioni, Kimi Antonelli trionfa a Miami ed è sempre più leader del mondiale di Formula 1, vittoria dedicata a Alex Zanardi. Liberiamo Hormuz, Trump annuncia l'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto, l'avvio tra poche ore mentre proseguono le trattative con l'Iran. Difesa e sicurezza, Giorgia Meloni a Yerevan per il vertice della comunità politica europea, sull'energia ribadisce priorità da scorporare dal patto di stabilità. Garlasco, Andrea Sempio e 3.000 messaggi in un forum, ero ossessionato da una ragazza. La difesa non si tratta di Chiara Poggi, la faremo testimoniare. Leggende senza fine, Rolling Stones confermano l'uscita del nuovo album il 10 luglio e postano la copertina. Il resto è ancora top secret. Giorgio Schiavoni in studio, e dunque l'Inter vince il campionato con 3 giornate d'anticipo e conquista così il suo 21esimo scudetto, per la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nerazzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata, dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan, gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto, così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
2: A Milano dunque esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato.
4: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
5: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extra calcistico, la goduria è immensa, immensa.
6: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
7: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
4: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con 2 bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
8: Forza Inter!
9: Tutta la famiglia, vedo.
10: Tutta la famiglia.
8: Sono 21!
9: Perché sei contento?
8: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
4: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è Sinner da record dopo la vittoria al Masters 1000 di Madrid sul tedesco Zverev. Mai nessuno come lui. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano.
11: Su primer titolo de campeón del Mutua Madrid Open, Gianni Sinner!
12: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia, e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-2, 6-1 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
13: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo,
0: però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
12: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Vagnozzi e Cahill su servizio, pala corta e volée, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
2: E a completare i successi dello sport italiano, la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota bolognese leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, Ferrari sesta con Leclerc e settima con Hamilton. La vittoria è stata dedicata ad Alex Zanardi, grande campione scomparso due giorni fa. Tutti gli approfondimenti nella pagina sportiva. Guerra in Medio Oriente. Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre è ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. La corrispondente.
10: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a sei mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra, il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Gli iraniani ricevono la risposta negativa di Trump e prendono tempo prima di annunciare contromosse. Allo stesso tempo mettono in guardia gli Stati Uniti sui rischi di un'escalation.
13: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: In Israele, gabinetto di sicurezza in vista di una possibile interruzione della tregua in Iran, mentre quella in Libano continua ad essere violata. 20 le vittime libanesi nelle ultime 24 ore e viene prorogato di due giorni il fermo agli attivisti della flottiglia.
14: A dispetto del cessate il fuoco, i droni di Hezbollah continuano a bersagliare le truppe israeliane. E queste procedono con bombardamenti di nuovi villaggi nel sud, preannunciati da ordini di evacuazione, seguiti da demolizioni. È il metodo Gaza applicato al Libano, come l'ha chiamato il ministro della difesa Katz, metodo che nella striscia ha lasciato una distruzione tale che a sei mesi dalla tregua con Hamas solo l'1% delle macerie è stata rimossa e migliaia di corpi sarebbero ancora lì sotto. Israele accusa Hamas di non adempiere ai suoi obblighi di disarmo e così nella riunione del gabinetto di sicurezza discusso della possibile interruzione della tregua sia a Gaza che in Iran. Intanto il brasiliano Thiago Avila e lo spagnolo Abu Keshek, gli attivisti della flottiglia portati in Israele con accuse di attività illegali e terroristiche, sono apparsi in tribunale con le catene ai piedi, il loro fermo prorogato di due giorni, una detenzione illegale, sostengono i governi di Brasile e Spagna, mentre l'accusa che i due siano stati torturati dalla marina israeliana è stata respinta da Tel Aviv. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 9 minuti. Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. La missione della Premier proseguirà poi in Azerbaigian. La nostra inviata.
15: Difesa e sicurezza, due priorità dell'esecutivo, ha assicurato più volte Giorgia Meloni. Se sul fronte della difesa la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane, dal lato dell'energia Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e chiesto a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda, ma non escluso. Intanto la presenza dei leader di 20 paesi, oltre ai 27 dell'Unione qui a Yerevan, sarà l'occasione per dei bilaterali a margine. La missione della Premier Meloni prosegue a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri, un viaggio sulla scia di quelli già fatti in Algeria e nel Golfo, Azerbaigian, partner energetico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. E oggi a Bruxelles si terrà la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas.
16: La crisi energetica arriva a Bruxelles, sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i cosiddetti paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno già avviato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
17: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
16: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1.000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR1.
2: E i temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
18: Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro del governo sull'economia. In questi anni abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea anche i conti in ordine. Enrico Costa.
19: Lavoriamo in questo governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e il caro bollette. All'Europa chiediamo flessibilità per affrontare in modo efficace la crisi energetica.
18: E intanto, alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia, il presidente Trump riposta su Truth un'intervista in un sito statunitense di Matteo Salvini, in cui il leader della Lega esalta il coraggio del tycoon, fondamentale per l'Occidente. Sul governo arrivano le critiche delle opposizioni. Per la segretaria del PD Elly Schlein il lavoro è sottopagato, serve il salario minimo, poi la stoccata, la nostra coalizione più unita della destra. Da Meloni risultati pessimi per il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
20: La sedicente pontiera Giorgia Meloni, con la sua presunta centralità internazionale, ha raggiunto risultati drammatici. Gli equilibri internazionali si frantumano e lei resta muta.
18: Il trionfo di Meloni smentito dai dati, chiosa VS, secondo governo più longevo della storia d'Italia, ma risultati pessimi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Caso Garlasco, a pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
21: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: La scomparsa di Alex Zanardi. Martedì a Padova attese migliaia di persone per i funerali nella Basilica di Santa Giustina.
1: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
3: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
1: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Sui banchi di fronte all'altare, nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
22: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
1: Elena Baiocco, GR1.
2: Gap di genere per l'intelligenza artificiale. Più della metà dei programmatori che ci lavora è costituito da uomini e questo influenza i sistemi. A dirlo uno studio delle Nazioni Unite.
23: Chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani. Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
24: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
23: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
24: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
23: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Meteo, torna la pioggia sull'Italia, una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese dando il via a una fase di intenso maltempo, inizialmente sulla Sardegna e al nord-ovest, quindi sulle coste della Toscana. La fase clou del peggioramento è prevista per martedì e mercoledì, quando le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali, Toscana e Lazio, con piogge battenti e grandinate. Da oggi, per 3 giorni al cinema, Elegia Sabauda, il documentario di Enrico Bisi su Willy Peyote, un'immersione nella sua musica prima dell'uscita del nuovo album.
25: Il mio sogno, in fondo, non era quello di fare chissà che risultati.
26: Partito?
27: Willy Peyote, Elegia Sabauda è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
28: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
27: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
29: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a fare musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
30: Grazie, ma no. Grazie.
27: Marcella Sullo, GR1.
2: Confermata l'uscita del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, il prossimo 10 luglio, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso sui loro canali social la copertina del disco. Il primo assaggio del nuovo album è il brano Rough and Twisted che state ascoltando, uscito ad aprile, con lo pseudonimo The Cockroaches. Il resto è ancora top secret. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Max Gambino. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione, buon ascolto.
0: GR1 Sport.
4: Mezzanotte 20, un cordiale saluto da Giorgio Germano. Nella prima parte del giornale avete sentito dello scudetto conquistato dall'Inter e dell'ennesima impresa di Jannik Sinner, vincitore del Master 1000 di Madrid. In tema tennis, bravo anche Arnaldi che vince a Sassari in finale contro il polacco Urzak. Adesso cronaca concentrata sull'altro grande protagonista italiano di questa domenica, Kimi Antonelli, primo sul traguardo di Miami e sempre più leader della classifica Formula 1.
5: La tempesta che doveva abbattersi su Miami non è arrivata e allora l'unico uragano in pista ha il volto pulito e sorridente di un ragazzo bolognese di 19 anni che se ne torna dalla Florida con la terza vittoria di fila, la terza in 4 gare. Ha vinto di nuovo Kimi Antonelli, Mercedes, ragazzo prodigio che ci sta abituando ad imprese clamorose ma che invece non dovremmo mai dare per scontate. Ha vinto Kimi battendo le due redivive McLaren di Norris e Piastri, intenso il duello col campione del mondo in carica, gara decisa alla sosta con l'italiano che si ferma prima e grazie all'undercut si mette alle spalle il britannico fino al traguardo, una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione, ma che prende vita solo se la guida lui. Chiedere a Russell, indietro per tutta la gara e solo nel finale è risalito fino al quarto posto, ma ora a meno 20 nella classifica, e dire che doveva essere lui il faro del team Mercedes. Ferrari indietro, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste si porta in zona podio, ma nel duello con Piastri sbaglia e viene pure penalizzato chiudendo ottavo. Hamilton, dopo una gara di rincorsa, si ferma al sesto posto. C'è ancora tanto lavoro da fare a Maranello, ma intanto Kimi scappa e anche le McLaren sono tornate. Manuel Codignoni, GR1.
4: E adesso torniamo a parlare di calcio. Campionato, frena la Juventus, fermata in casa dal Verona.
6: Passo falso della Juventus che si fa bloccare dal Verona, già retrocesso e fallisce l'aggancio al Milan, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Luciano Spalletti.
7: Dovevamo vincere questa partita, però poi è quando bisogna diventare determinati, cattivi, perché tutto l'anno che io devo aprire questa porta per andare di là a vedere cosa c'è, perché ci sono i migliori, non ce l'abbiamo fatta.
6: Juventus in pressione sin dal primo tempo ma poco concreta, traversa di Bremer al 33esimo, quello che non ti aspetti, segna il Verona con Nabawi. Juventus che accusa il colpo, Verona galvanizzato, lo stadium fischia. A inizio ripresa Spalletti fa entrare Vlahovic per Thuram e Vlahovic pareggia su punizione al 16esimo. La partita però non svolta, anche se Conceição va vicino al gol per due volte e nel finale Zegrova prende un palo in perno. 1-1, finale teso con il Verona che protesta per le decisioni a suo dire a senso unico dell'arbitro Airoldi. Il direttore sportivo Sean Soiano viene espulso e nel post partita si becca con Spalletti. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
4: Gli altri risultati del giorno, di una 35esima giornata che ha visto il Milan perdere 2-0 in casa del Sassuolo, rossoneri condizionati anche dall'espulsione di Tomori. Bologna e Cagliari invece 0-0, e oggi la 35esima giornata si chiude con due partite, la prima in programma alle 18:30, Cremonese-Lazio, importante, tantissima ovviamente per i grigiorossi lombardi. L'altra si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Fiorentina, e in questo caso l'interesse è soprattutto per i giallorossi della Roma che sono in corsa ancora per la qualificazione alla prossima Champions League, garantita dal quarto posto. In ballo anche l'Europa League. Per quanto riguarda il calcio spagnolo, festa rimandata per il Barcellona. Il Real Madrid infatti vince in casa dell'Espagnol 2-0, doppietta di Vinicius e costringe il Barcellona, che resta a più 11, ad aspettare ancora per vincere il titolo di Spagna. La Liga potrebbe arrivare però in casa Barcellona proprio domenica prossima, quando ci sarà il classico, ovvero la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
8: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Bah, eccoci qua alla fine delle giornate della mezzanotte per i saluti finali e per lo scambio di consegne. E dopo
1: scambio dei regali
0: sì, volendo.
1: Vogliamo fare lo scambio dei regali?
0: Ma
1: facciamolo,
0: sì,
1: anche.
0: facciamolo.
1: In anticipo sul Natale, sì. Non lo so.
0: Anzi, auguri di buon Natale.
1: Auguri anche a te.
0: Benissimo. Allora, vedo Pino Itri allegrissimo questa notte.
1: Perché
0: pronta
1: lui è felice,
0: sì.
1: è felice di essere qui.
0: È felice. Come te il resto, no?
1: Certo, hai dubbi?
0: Assolutamente no. E quindi termina la sera con Alessandro Gerardi, si inizia la notte in viaggio, inizia anche una nuova settimana con Elena Carbonari e con Pino Itri. Io ringrazio alla parte tecnica Giovanni Leporale e Federico Foroni che si sono alternati alla console e ti auguro buon lavoro. È stata una serata molto, molto movimentata, ancora c'è qualche residuo di traffico di questo rientro del lungo ponte.
1: Ho visto un assaggio, l'ho avuto anch'io,
0: esatto.
1: Transitando qui ovviamente nella capitale, ho visto, sì, un certo punto
0: il grande raccordo anulare,
1: pieno di auto.
0: No, è veramente, c'è stato molto molto movimento. Fino a un'ora e mezzo fa c'erano anche dei tempi di percorrenza piuttosto lunghi in alcuni tratti, e credo
1: sono
0: che
1: rientrati tutti.
0: Qualche piccolo strascico forse ce l'avrai ancora, perché c'è qualcuno che è un po' ritardatario che ancora deve rientrare. Bene, ancora buon lavoro, cari Elena, e buonanotte.
1: Grazie per i regali, per lo scambio dei regali.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao Alessandro.
0: Ciao.

mezzanotte 34, eccoci qua nella nostra programmazione notturna, una programmazione che come sempre ci vedrà insieme fino alle 5.30 del mattino. Abbiamo salutato Alessandro De Gerardi, Serena Carbonari ora ad accompagnarvi con Pino Itri alla parte tecnica. E allora come sempre saremo con voi, musica e notizie allo scoccare di ogni ora, poi ritroveremo anche l'appuntamento con l'informazione, notizie soprattutto per chi si sposta, chi sta ancora viaggiando sulla nostra rete viaria, una situazione che appunto come ci raccontava anche Alessandro, almeno fino a qualche ora fa è stata anche di traffico sostenuto, ancora qualcosa in tal senso dobbiamo comunicarlo, infatti ci sono ancora delle code a tratti per traffico sulla 1 tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano direzione Milano. Abbiamo sulla 1 anche dei rallentamenti per materiali dispersi tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione Bologna. Si normalizza invece la circolazione sulla 7 la Milano-Genova, non c'è più il chilometro di coda per lavori tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, risolto anche l'incidente della 8 Milano-Varese che aveva anche causato una coda tra Busto Arsizio e Castellanza direzione Milano, careggiata sud. Sulla 13 la segnalazione di un incidente coinvolta una moto, sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, careggiata nord, l'incidente al chilometro 20, al momento non sono segnalate comunque ripercussioni per la viabilità. Circolazione invece regolare ora sulla 14, fino a poco fa venivano segnalati dei rallentamenti per traffico, non è più così, eravamo tra Bologna Borgo Panigale e il bivio a 14-1 in direzione della 1, risolto anche l'incidente che era stato segnalato tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona, era rimasta coinvolta una moto in questo incidente. Non ci sono più code a tratti per traffico tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna e non c'è più neanche la coda sulla diramazione per Ravenna, quest'ultima code erano ancora dovute al traffico, appunto un traffico che è andato via via scemando. Al momento abbiamo una segnalazione di incidente, questa è una novità, un incidente è venuto sulla 24, la Roma Teramo, siamo tra l'Aquila Ovest e Torno in parte verso Roma, l'incidente è al chilometro 93, circolazione comunque regolare. E un altro incidente dobbiamo segnalarlo a Roma, sul grande raccordo anulare, siamo poco prima dello svincolo 16, la via Prenestina in direzione della Casilina, questa è una notizia arrivata da poco, circolazione comunque regolare. Questa è la situazione che continueremo a monitorare, quindi rimanete con noi perché avrete sempre tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano ve ne daremo comunicazione. E poi ricordiamo anche il 348 103 1010, soprattutto di notte diamo ancora più spazio anche ai vostri messaggi, alle vostre testimonianze, ai vostri racconti, anche la situazione della viabilità ci consente magari di interagire ancora di più con voi, quindi lo facciamo sempre molto volentieri.

ma soprattutto in queste ultime settimane, quando si pronuncia il nome Jackson si pensa automaticamente a Michael Jackson, e soprattutto in queste ultime settimane, visto che da poco è uscito questo film Michael dedicato proprio a Michael Jackson, questo film che sta riscuotendo un grande successo anche in Italia. Del resto era già stato preannunciato come uno degli eventi cinematografici appunto di quest'anno, era molto atteso. Ricordiamo che interpretare la figura di Michael Jackson, c'è proprio il nipote Jafar Jackson, tra l'altro è impressionante perché veramente si è calato perfettamente nei panni dello zio, e quindi viene raccontata appunto la storia della vita di Michael Jackson quando militava ancora

Ancora un aggiornamento per i nostri amici in viaggio. Siamo sulla 1, possiamo archiviare la notizia dei rallentamenti per materiali dispersi tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi, direzione Bologna. Le altre notizie tra poco, dopo il GR1.

0: sempre una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Milano nerazzurra in festa. L'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con tre turni di anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Restiamo in tema di sport per celebrare due stelle del nostro sport: Jannik Sinner, che batte Zverev a Madrid e vince il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. E poi Kimi Antonelli, che su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, e c'entra la terza vittoria consecutiva. Ed ora agli esteri: è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua, anche se il presidente Trump annuncia il via oggi all'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto di Hormuz. Intanto una petroliera iraniana con un grosso carico beffa il blocco statunitense ed arriva in Indonesia. Oggi vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, senza gli Stati Uniti ma con la presenza del Canada. La premier Meloni pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma e atteso in Vaticano per cercare di ricucire con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah, 20 i morti in un giorno, prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello stato ebraico. La cronaca: mercoledì Andrea Sempio davanti ai giudici di Pavia mentre spuntano 3.000 messaggi in un forum ora al vaglio degli inquirenti. Era ossessionato da una ragazza, dice. La difesa: non si tratta di Chiara Poggi, faremo testimoniare quella persona. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di hantavirus su una nave da crociera nell'Atlantico. Segnalati 3 decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. Torniamo allo sport per dare conto, oltre dello scudetto dell'Inter, delle altre gare di giornata nel campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1 pari tra Juventus e Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi, per gli ultimi posticipi della 35esima giornata, in campo le romane. Si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, la linea a Stereonotte Brasil.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. Spero che...

E siamo di nuovo insieme ad Isoradio naturalmente. Dopo le notizie del GR1 si torna a dare spazio alla musica, ai nostri grandi successi che vi accompagnano poi 24 ore su 24, notizie relative alla viabilità e appunto, come avete sentito, poi anche gli appuntamenti con il GR. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano anche la nostra programmazione notturna. Ben ritrovati, Elena Carbonari ad accompagnarvi fino alle 5.30 del mattino con Pino Itri in console. Un saluto a voi che ci state ascoltando, voi che siete magari in transito sulla nostra rete viaria, anche se devo dire i primi messaggi sono arrivati anche da coloro che invece ci ascoltano in maniera stanziale, ecco, che pur non viaggiando anche di notte apprezzano la nostra compagnia. Un saluto a voi, salutiamo anche Daniele che invece è in viaggio, in transito sulla nostra rete viaria. A chi in questo momento è in transito sulla 12 andiamo a segnalare che è stato chiuso poco fa per il transito dei trasporti eccezionali il tratto Lavagna, Sestri Levante, direzione Livorno, Careggiata Sud. Abbiamo poi da segnalare un incidente sulla 13, la Bologna-Padova, coinvolta una moto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, ma senza ripercussioni per la viabilità. Non ci sono disagi da segnalare neanche sulla 24 Roma-Teramo, dove è avvenuto un incidente al chilometro 93 tra l'Aquila Ovest e Tornimparte in direzione della capitale. E ricordiamo anche l'altro incidente, già più volte segnalato, quello avvenuto a Roma sul grande raccordo anulare, anche questo è un invito alla prudenza, incidente poco prima dello svincolo 16, la via Prenestina in direzione della Casilina. Mentre si è normalizzata la circolazione sulla 1, e qui avevamo segnalato fino a poco fa delle code a tratti per traffico tra Parma e Fidenza, direzione Milano, ma come detto tuttora scorre senza disagi, senza intoppi, quindi si è tornati a procedere regolarmente anche in questo tratto.

Pochissime le notizie attive al momento, quindi continuiamo sempre a raccontarvi in tempo reale quella che è la viabilità della nostra rete viaria. Possiamo anche archiviare la notizia dell'incidente avvenuto sulla 13 alla Bologna-Padova, che tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, un incidente che comunque, come abbiamo detto, non creava disagi alla circolazione. La notizia è stata comunque ora annullata, quindi ringrazio anche il nostro ascoltatore che ce ne parlava appunto di questo incidente risolto. Pasquale, eccolo qui, lo ringraziamo, era da quelle parti, quindi ci dava testimonianza appunto di una circolazione che comunque risultava regolare, come in effetti avevamo anche detto. Allora, incidente invece che rimane sulla 24, la Roma-Teramo, siamo tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma, carreggiata ovest al chilometro 93, non ci sono comunque ripercussioni per la viabilità. E l'altro invito alla prudenza lo rinnoviamo a coloro che sono invece in transito a Roma sul grande raccordo anulare. Siamo poco prima dello svincolo 16, la via Prenestina, in direzione della Casilina, anche qui comunque circolazione regolare. E del resto poi in questa notte non ci sono segnalazioni di chiusure, ce n'è soltanto una che riguarda la 12, è chiuso il tratto Lavagna Sestri Levante verso Livorno, la riapertura avverrà alle 3 di questa notte, il tratto è stato chiuso per consentire il transito di trasporti eccezionali e chiaramente non ci sono altre segnalazioni di chiusure, anche perché poi in questi giorni, ecco, molti cantieri sono stati anche spostati, tolti, anche per facilitare gli spostamenti. Tanti italiani in viaggio in questi giorni, ce ne siamo accorti anche nelle ultime ore con i rientri, veramente milioni di persone che si sono spostate. Lunedì 18, questo è sempre Isoradio, la nostra programmazione notturna. Prossimi minuti saranno con Biagio Antonacci. Biagio Antonacci che non solo è tornato con un nuovo lavoro che tra l'altro vi stiamo proponendo, You and Me, ma soprattutto tornerà quest'estate con una serie di concerti. Sono previsti 40 concerti in luoghi anche pieni di storie, luoghi molto particolari, luoghi magici come ad esempio il Teatro Grande di Pompei, come il Vittoriale di Gardone. Saranno concerti acustici, mezz'ora addirittura di chitarra e voce, dove Biagio Antonacci proporrà anche le canzoni del passato, se non tutte, perché ce ne ha regalate talmente tante, però alcune, quelle più significative. Sicuramente non mancherà Iris, era il 1998, come racconta lo stesso Biagio Antonacci, a tutt'oggi quella più ascoltata del suo panorama. E racconta anche come nacque questa canzone. Le cambiai nome perché questo brano nasceva dalle lettere di una fan che usava un pennarello blu per farsi notare, e iniziava così: Sara tra le tue poesie. Però c'era già una canzone molto nota con questo nome, naturalmente il brano di Antonello Venditti, e quindi un amico mi suggerì una serie di nomi di fiori, tra cui Iris come sua madre. E alle fan che mi fermano per strada dedico ancora questa canzone mettendoci il loro nome, così la scelta in questo modo cadde su Iris, che rimane tuttora una delle sue canzoni più apprezzate. Sicuramente questa è la più ascoltata, come lui stesso racconta, ma ce ne sono tante altre di canzoni del passato che Biagio Antonacci ci ha regalato. Anche questa era il 2005, Sappi amore mio.

Carly Simon con Why, altro grande successo ritrovato qui nella programmazione notturna di Isoradio. Abbiamo da segnalare la presenza di pedoni, questa è la notizia appena arrivata, siamo sulla 30, la Caserta Salerno, quindi prestate molta attenzione. Sono segnalati all'altezza del chilometro 24,9, direzione Caserta, carreggiata nord. Siamo tra Palma Campania e il nodo a 30-16 Napoli Canosa.

0: casa dov'è?
1: Questa è la mia casa con Jovanotti. Abbiamo parlato prima del film Michael, dedicato a Michael Jackson, ma abbiamo detto che tra, ovviamente se la deve vedere con Il Diavolo Veste Prada 2, l'altro film attesissimo di queste ultime settimane, un'attesa che è durata 20 anni, e questo film sta volando negli incassi. Pensate che ormai siamo arrivati, almeno qui in Italia, questi sono gli ultimi dati, a 8,2 milioni in 3 giorni, con oltre 1 milione di presenze. Parliamo appunto di quello che sta accadendo in Italia intorno a questo film, che in sala, lo ricordiamo, da pochissimi giorni, dal 29 aprile. E questo film ha incassato a livello globale già qualcosa come 114,6 milioni di dollari, e quindi un successo che forse era anche abbastanza prevedibile, forse per curiosità. Poi magari leggendo anche recensioni, non tutti sono d'accordo sulla qualità di questo film. Molti preferiscono la prima parte, chi invece giudica in maniera molto positiva anche questo sequel, Il Diavolo Veste Prada 2. Sta di fatto, insomma, c'è un cast veramente importante e, come vediamo, il pubblico sta affollando appunto le sale cinematografiche. Un film che sta andando molto bene. L'1:35, torniamo però anche alle nostre notizie di viabilità e torniamo a ricordare, lo diciamo soprattutto a chi si è appena sintonizzato, che a Roma sul grande raccordo anulare c'è sempre questo invito alla prudenza. Un incidente poco prima dello svincolo 16, la via Prenestina, e siamo in direzione della Casilina. Non ci sono comunque ripercussioni, quindi si transita regolarmente. Direi che si transita regolarmente un po' ovunque, infatti non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. Rinnovo però l'invito alla prudenza anche a coloro che sono in viaggio sulla 24 Roma Teramo, perché anche qui è ancora segnalato un incidente. Siamo al chilometro 93 tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte in direzione della capitale.

Stop This Feeling con Justin Timberlake. Salutiamo un po' di amici che sono all'ascolto e che sono anche in viaggio, in transito sulla nostra rete viaria. Giovanni, direzione sud, il nostro amico che è un altro fedele ascoltatore della notte, che è un autista di autobus e quindi spesso percorre chilometri di autostrada in nostra compagnia anche in orario notturno. Direzione sud, ciao Giovanni, buon viaggio, naturalmente buon lavoro. Ringrazio anche Gino, che invece è dalle parti del grande raccordo anulare, quindi ci dava conferma che l'incidente che abbiamo segnalato fino a poco fa è stato risolto. Infatti confermiamo l'incidente che era avvenuto poco prima dello svincolo 16 via Prenestina in direzione della Casilina è stato risolto, comunque un incidente che non aveva mai creato disagi alla circolazione. Grazie anche per queste testimonianze che ci fornite, siete appunto in transito, in viaggio e spesso ci confermate o talvolta anche ci date notizia magari di un evento che è appena avvenuto, proprio avete magari assistito ad un evento, quindi con estrema velocità e sempre in condizioni molto precise ci contattate, ci chiamate, ci fornite informazioni e noi vi ringraziamo anche per questo supporto così che ci fornite. Un incidente però è avvenuto poco fa, è arrivata infatti la notizia, è coinvolta un'auto in galleria sulla prima corsia, siamo sulla 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio direzione Firenze, carreggiata sud, siamo al chilometro 232,4. È un invito alla prudenza, l'incidente non crea al momento disagi alla circolazione, vi ricordo il tratto, siamo sulla 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. L'altro incidente invece sta interessando anche qui senza problemi la 24, la Roma Teramo, tra l'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma. Ricordo poi i pedoni sulla 30, la Caserta Salerno, siamo tra Palma Campania e il nodo a 30, 16 Napoli Canosa verso Caserta, e poi sulla 12 per ricordare la chiusura del tratto Lavagna Sestri Levante direzione Livorno carreggiata sud fino alle 3 di questa notte. La chiusura è dovuta al transito di trasporti eccezionali. La più bella del mondo, si intitola così il nuovo di Rocco Hunt. Dicono

giornata di ieri è stata contraddistinta da parecchie belle notizie per lo sport italiano. Primo tra tutti il tennis, un Sinner da record che vince anche a Madrid, poi Kimi Antonelli che vince, come sappiamo, il Gran Premio di Miami, il terzo di fila, lo scudetto dell'Inter. Insomma, non abbiamo dubbi, saranno questi i titoli che tra poche ore leggeremo sulle quotidiane che stanno per arrivare anche in redazione, quindi avremo modo così anche di sfogliarli insieme. A proposito di Sinner venerdì in conferenza stampa aveva ammesso di essere un po' stanchino, ecco, questo è proprio quello che ha detto: arrivare in fondo a tutti i tornei è un buon segno, però non sono più freschissimo quando gioco i match per il titolo, ha detto, mi tiene su l'adrenalina, per il resto cerco poi di recuperare di notte dormendo il più possibile. Quindi anche un grande campione come Jannik Sinner ammette di essere un po' stanco, beh, ci sta. Tra l'altro Sinner, che è atteso a Roma con questo volo privato su Ciampino, e poi alloggerà come sempre in questo hotel blindato di Montemario, lontano proprio dalle rotte turistiche, e in agenda già impegni di marketing con i suoi sponsor. Non farà parte, così si dice, della nazionale azzurra che verrà ricevuta proprio questa mattina al Quirinale dal presidente Mattarella. Sono arrivati degli aggiornamenti, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Siamo sulla 1, dove appunto abbiamo segnalato questo incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. Ora si sono formati dei rallentamenti, ripeto, tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze abbiamo questi rallentamenti per incidente. Ricordo pure che l'incidente è al chilometro 232.4 e coinvolto un'auto in galleria sulla prima corsia, quindi prestate attenzione. Ci sono poi da segnalare ora dei materiali dispersi sulla 14, anche questa è una notizia arrivata da poco. Siamo tra Cattolica e Riccione, direzione Bologna, carreggiata nord, siamo al chilometro 143.9 e leggiamo dalla nota di Autostrade, si tratta di un copertone in terza corsia. Questi gli aggiornamenti che abbiamo ricevuto, e salutiamo anche Alberto, anche lui è in viaggio, anche lui ci sta ascoltando, e come spesso fa di notte, il lunedì notte appunto in nostra compagnia dalla Toscana, diretto in quel di Vicenza per lavoro. Allora continua a seguirci, fai buon viaggio Alberto. 348 103 1010, lo sapete, questo è il numero per interagire con noi, e tra poco l'appuntamento sarà di nuovo con l'informazione, il GR1.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Calcio: l'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto, la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nell'azzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata, dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan. Gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto, così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
2: Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters, 1000 consecutivi nei primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, le Ferrari sesta e settima con Leclerc ed Hamilton. La guerra in Medio Oriente, Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre è ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, la corrispondente.
4: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra, il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. Un drone di Kiev nella notte ha colpito un edificio a Mosca. Nessun ferito, solo danni alla struttura.